dati, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
3: Boutique Radio Company Boutique.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Company Boutique.

0: Radio, compagnie, boutique.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Company. Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
1: Che fretta c'era! Maledetta.
0: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sere.
0: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11, con me, Viviana, solo su Radio Company.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
9: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: Con Mauro Tonello c'è Botta 90 che suona, puntatone del giovedì qui su Radio Company. Salve a tutti, buongiorno anche DJ Nick. Pronti per riascoltare e riballare, come dico sempre, se potete, i successi marcati anni 90. E ripartiamo veramente alla grande con una grande hit per Scatman John, sua Scatman World, Fat Boy Slim, The Rockefeller Skank e Hathaway. Successo internazionale questa Flyaway.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
4: Scatman's World.

0: E dalla Hathaway la sua voce con Flyway, nostro ospite molto gradito in diversi 90 festival, Fatboy Slim e prima ancora Scatman John. Tra un po' ritorniamo con Jamie D.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Ed ora i Blisteam con You Make Me Cry, Jamie Deacon So Good in botta 90. Ora risentiamo anche Scene with Sebastian. E state un po' zitti, dice lui. Shut up! E subito dopo Sandy con Bad Boy.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep?

0: Ricordiamola anche come voce del progetto di Network, e apprezzata anche corista di parecchi personaggi italiani, Sandy con Bad Boy, prima ancora Scene with Sebastian e la sua Shut Up. Siamo arrivati alla fine, grazie a DJ Nick, da Mauro Tonello è tutto, ora ci sono loro, i tre della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Botta. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.

0: con Karma. Amici, buongiorno, come state? Dove siete? Che fate? Buongiorno, da come sempre vi chiediamo di mandarci messaggi 333-2688-688 per darci il buongiorno, per farci sapere che ci siete. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Ale. Gera, che è successo, Sisma?
1: Ma niente, qualcuno ha staccato per cavi, perché qui la gente deve toccare senza sapere. Ah, scusate, ragazzi, buongiorno.
2: Volevo fare uno scherzo, volevo fare.
1: No, sei stato
0: Bravo.
1: Tu, guarda, se sei stato tu, vengo di là.
0: Io e Ale eravamo d'accordo, gli ho detto taglia tutti i cavi che stanno sotto le cuffie di Sisma.
1: Scopri che qui la gente tocca, vabbè. Amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company. Come va? Tutto
0: ma
1: bene?
0: Ma con gente per caso? Ah no, ieri Stefano Conte era al Magic Box.
1: Allora,
0: quindi
1: non
0: lui
1: voglio
0: non sarà
1: sapere
0: stato.
1: Chi ha fatto questa cosa, perché se no
0: finisce male. Sono solo le 6:33 del mattino. Sarà stato sicuramente Pacini. Comunque sono solo le 6:30 del mattino qua. Bisogna calmarsi. Buongiorno a
2: Senti
0: Tommaso che ci
2: Carlotta.
0: Propone un brano.
2: Senti che cai.
0: Guarda, allora io parlo così con calma, sai perché? Perché se parlo un po' più veloce muoio. Perché veramente muoio, perché non respiro.
1: L'allergia.
0: Un'allergia, tra l'altro, c'è un problema. Io sono in allattamento e quindi io.
1: Non puoi nemmeno prendere l'antistaminico?
0: Allora, è controversa la questione, nel senso che sì, puoi, dipende dall'antistaminico, però ovviamente sotto consulto medico.
1: Certo.
0: Quindi ieri io sono andata in farmacia e a me è già stato detto di sì. Però se nella farmacia in cui sono andata, mi hanno detto: no, devi avere la ricetta perché non ci prendiamo questa responsabilità.
1: Certo,
0: non
1: certo.
0: avevo modo di andare in nessun'altra farmacia e quindi sono senza antistaminico e quindi sto soffocando. Questo è il motivo per
1: ma
0: cui
1: scusa,
0: parlo piano.
1: Ma chiedere lo spaccio al tuo amico Sisma che ha 80 scatole di antistaminico.
0: Ho capito, cioè cosa fai? Vieni
3: Ciao
0: qui a casa
3: Sisma!
0: Mia?
1: Servizio trasporto medicinali fino a
0: no,
1: casa tua.
0: In realtà l'avevo chiesto a mio padre. Beh. Ma lui non ha letto il messaggio, ieri sera l'ho visto e non me l'ha portata.
1: Quindi... Però certo che tuo padre, veramente.
0: Lo so. Come
1: poi,
0: state amici?
1: Ecco,
0: voi
1: tutto
0: invece?
1: Bene, tutto
0: voi
1: bene.
0: Bene,
1: tutto a posto, è giovedì, quindi quello spiraglio che si vedeva ieri per il weekend oggi si è allargato, si vede sempre di più questa luce.
0: Che bello.
1: In fondo
0: sì,
1: al tunnel.
0: Sì, sì.
1: Buongiorno amici, allora aspettiamo i vostri buongiorno, la prima cosa, e da dove ci scrivete, da dove siete, come sempre a noi interessa sapere in che stato anche mentale siete in questo momento.
0: Sì, in che stato fisicamente, cioè Italia.
1: Psicofisico.
0: Psicofisico,
1: no, non in quello senso, che battuta brutta, Carlotta, veramente.
0: Oh, ci poteva stare, magari qualcuno ci ascolta dalla Spagna, allora, magari qualcuno ci ascolta dal Canada, che ne so, ciao,
1: ci
0: sono...
1: ascoltano dall'estero sicuramente,
0: sì,
1: però,
0: lo so.
1: Quello stato psicofisico, dove vi trovate, dove siete, ma come sempre vi diamo anche l'opportunità di scegliere un disco per partire dopo il primo disco che mettiamo, ovviamente, quello che abbiamo appena messo, cioè The Colors, e devo dire che oggi non sono andato a pescare sulla lista, perché... è arrivato Tommaso che tra capo e collo così ha proposto un disco che secondo me è una meraviglia.
0: Poi lui 6:29, cioè lui si è svegliato, ha acceso la radio, ha mandato un messaggio e quindi perché non accontentarlo?
1: E allora Tommaso, sai cosa c'è? Ti accontentiamo, senti. Mamma mia ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? All'interno della Family, tra l'altro, il programma migliore del mondo, B.O.B. Airplanes.

0: che io metto a fianco, non so perché nella mia testa, ma la metto esattamente a fianco a No Air di Jordyn Sparks. Cioè per me è solo quel mondo lì, è quel mondo lì dove c'è un bel cantato femminile di quelli potenti e mi fa volare.
1: Stai parlando di due voci pazzesche. Sì. Amici, buongiorno. Allora, questa è la Family, dalle 6.30 fino alle 9 stiamo insieme. Prima mezz'ora sempre dedicata ai sommersi e come sempre ogni mattina noi ci diamo il buongiorno con i vostri messaggi. Quindi voi che ci dite ciao, buongiorno, io sono il vostro nome, vi mando questo messaggio da oggi. Sisma vi ha chiesto anche di farci sapere qual è il vostro stato psicofisico. Ieri ho messo una storia su Instagram dicendo buongiorno amici allergici, come state? Io fra un po' mi cavo gli occhi. So che tanti anche ascoltatori sono allergici come noi, sì. Ma al di là di questo, insomma, come state? Dove siete? Che fate? Sentiamo chi c'è. Ale? Quando vuoi, Ale.
2: Abbiamo detto che noi siamo scritti.
3: Okay? Allora, vabbè, vabbè. Buongiorno, Oscar Aziolo, il vostro ricercatore storico. Vai che giovedì!
0: Infatti, per fortuna. Allora poi, buongiorno ragazzi, c'era Tommaso che ci proponeva Airplace, ma ciao, comunque, buongiorno, noi stiamo andando in aeroporto a Verona, la Puglia ci aspetta, Tamara. Ancora? Cioè, sono ferie queste?
1: Beh, posso dire, questo forse è un bellissimo momento per fare ferie. A parte che questa temperatura, cioè ragazzi, siamo a metà di ottobre, sì. Settimana prossima si cambia l'ora, ormai dove siamo addirittura ormai siamo verso l'inverno, eppure siamo ancora qui tutti, sì, in manichette corte,
0: sì,
1: anche
0: quasi.
1: Se di mattina fa freddo, però questa cosa qua non vi fa un po' sentire meno questo, cioè
0: questo,
1: sai,
0: autunno.
1: Anche sì, esatto, non vi
0: sì, no, no, sì, è vero, la sensazione è quella di essere a fine settembre o metà settembre, così,
1: sì,
0: invece
1: cioè,
0: non è un ottobre.
1: Non
0: è
1: un autunno. Pensi, non manca molto a Natale, eh?
0: Sì, sì. Ma
4: Carlotto, ma che cavolo stai dicendo stamattina?
1: Siamo a metà ottobre, scusatemi, siamo a metà ottobre, tra 15 giorni è Halloween, ok?
0: Sì, ma tra
1: 15
0: giorni.
1: Ora, io non voglio fare troppo, cioè arrivare a Natale troppo velocemente, però è vero che anche che tra 15 giorni è Halloween.
0: Basta.
1: E poi manca, e poi quando è novembre già si inizia a respirare Natale. Quindi quello che dico io è che con questa temperatura non ti viene neanche voglia.
0: Sì, ho capito, va bene. Tu aspetti il Natale. Questo lo sappiamo, già da settembre cominciamo.
1: Hai ascoltato quello che ti sto
0: chiedendo? Ho ascoltato quello che mi hai detto, ma io il fatto che a metà ottobre tu mi parli di Natale, io non. No.
1: Vabbè, ok, dai. Allora. Va bene, d'accordo, dai. 333-2688-688 se volete mandarci i vostri messaggi.

0: legge? C'è un decreto?
1: Secondo me sarebbe cosa buona e giusta. Tu fai sempre ferie, anche quest'anno l'hai fatto, giusto?
0: Perché...
1: giusto per il tuo compleanno. Ma
0: anche Ale, perché casca il...
1: Esatto.
0: Casca il 10.
1: Vediamo, scusatemi, fammi dare un occhio il mio compleanno. Io non prendo mai ferie di solito il giorno del mio compleanno, ma quest'anno potrebbe cambiare.
0: Ma non deve andare in cerca con la tastiera,
1: Beh, di venerdì potrei fare weekend lungo e quest'anno prendermi il... il mio compleanno.
0: Ne dobbiamo parlarne qui e fare il...
1: Allora scusami, è passata la legge per gli altri, per me no?
0: Certo, qui dobbiamo parlarne all'interno della family con Mauro, anche per capire, perché se manchi tu qui manca tutto mezzo programma.
1: Che quindi... falso che sei, ma sei falso.
2: Scusate, ma l'orario non si cambia il 31?
1: No, si cambia il 25,
0: allora,
1: amico.
0: Sai che lo pensavo, però ha ragione, nel senso, mentalmente pensavo anch'io che cambiasse il 31. Perché? Perché il 31 cade di sabato, normalmente è l'ultimo weekend di ottobre, quest'anno il 31 cade di sabato e il 1 novembre cade di domenica, quindi in pratica l'hanno messo il cambio dell'ora, l'hanno messo invece il 25. Quindi la settimana prossima, ragazzi.
1: Che bravi che siete, che sapete che l'ora si cambia l'ultimo weekend di ottobre. Io ogni anno cerco cambio dell'ora e anno corretto.
0: Dovrebbe essere di solito l'ultimo weekend di ottobre e l'ultimo weekend di marzo. Il cambio di luogo.
1: Questa è la regola? Non lo sapevo.
0: Questa è la regola, come di solito lunedì casca di, cioè Pasquetta casca di lunedì.
1: Mi fa sempre ridere. Io sono, ho 25 anni, chiaramente dopo 25 anni di vita ancora non so questa cosa. Cioè io cerco sempre su Google quando cambia l'ora. Ora che me l'hai detto, la mia vita ha preso tutto un altro un altro spirito.
3: Buongiorno family. Anche io ultimo giorno domani, solo mezza giornata e poi weekend bagordo con amici a Malta.
0: Ma come?
1: Bagordo mi pare poco, posso dirti. Non so cosa farete, ma bagordo.
0: Se sono solo amici,
1: dai.
0: Magari siete tutti scapoli.
4: Bellissimo, poi. Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Dopo una chiacchierata con il datore di lavoro, che quando ho fatto il colloquio qualche mese fa sembrava che il lavoro dovesse essere rose, fiori, un percorso di crescita all'interno dell'azienda fenomenale. Dopo qualche mese purtroppo mi è subentrato un piccolo problema di salute che non mi permette più di fare alcuni movimenti, alcuni sollevamenti, perché ho un po' di problemi di cervicale, e la risposta quando ho chiesto di risolvere questo problema mediante l'assunzione di un'altra persona o l'ausilio di un macchinario è stata assolutamente no, te bisogna trovarti un altro lavoro e io mi devo trovare un'altra persona. Risposta secca, proprio fantastico, fortuna che ci tenevano a un percorso di crescita, veramente dei bei datori di lavoro.
0: Allora, io posso dire una cosa.
1: Risposta, ragazzi.
0: Posso dire una cosa, e questa cosa riguarda anche, se vogliamo aprire un argomento, non sarebbe oggi mercolemica, ma siccome ieri non l'abbiamo fatta, potremmo
1: giovelemica,
0: fare
1: giovelemica. Sisma.
0: Allora, un reel che mi hai girato tu l'altro giorno parlava appunto della Gen Z, che sembra che dicano che la Gen Z non abbia voglia di lavorare, però poi dall'altra parte si trovano dei datori di lavoro che effettivamente con la parola crescita ti fottono, ragazzi, perché quella parola,
1: e anche con la parola famiglia, siamo una grande famiglia.
0: Hai voglia di crescere, devi praticamente metterti in quella posizione lì. È vero o no che ultimamente con la parola crescita ti fanno passare la qualsiasi, che poi alla fine non è, cioè sì, ok, la crescita, ragazzi, però la crescita non deve essere unilaterale, cioè dovrebbe essere comunque un dialogo continuo tra datore di lavoro e dipendente, giusto?
1: Poi guarda, io penso che i modi facciano tanto nella vita in generale, cioè come tu dici una cosa, tu veramente puoi scegliere di dire una cosa in un modo o di dirla in un altro, e questo fa tanta differenza, perché se il datore, io posso anche capire che il datore di lavoro si sia trovato nella posizione di dire porca miseria, una mia risorsa non può fare quello per cui l'ho assunto, e mi chiede o di assumere un'altra persona o di acquistare un macchinario, quindi spendere dei soldi che io in questo momento non ho, e quindi io posso capire che il datore di lavoro si trovi in difficoltà e non possa farlo. Però rispondere tu ti devi trovare un altro lavoro, io mi devo trovare un altro lavoratore, cioè è una risposta brutta.
0: Sì,
1: lui avrebbe potuto dire guarda, dammi il tempo di pensarci, perché mi trovo un po' in difficoltà economicamente a fare questa spesa. Senti come cambia, ragazzi.
0: Ma certo,
1: come cambia.
0: Ma certo, il modo che hanno anche. Allora, io ho visto nel post che mi avevi girato appunto tu qualche giorno fa, le risposte che davano i datori di lavoro ai nuovi assunti, no? Nel senso, se vuoi crescere, però devi farti.

0: il, per esempio, veniva offerto 2 giorni di prova non pagati.
1: Sì,
0: due
1: vabbè.
0: Giorni di prova però con 8-10 ore di lavoro non retribuite. Ora, io
1: certo.
0: capisco la prova, però già 2 giorni, cioè vuol dire che mi stai sfruttando anche per fare. È vero anche che mi devi formare tutto quello che vuoi, però insomma anche lì c'è una proposta che
1: sì, poi dico, secondo me dipende anche veramente tantissimo dal tipo di lavoro, dal tipo di voglia che hai tu di essere formato. Cioè io per fare la radio ho lavorato tanto gratis, ma l'ho fatto perché mi appassionava,
0: certo,
1: moltissimo,
0: certo.
1: Forse se fosse stato un altro lavoro avrei detto no, non ne vale la pena. Detto questo, amici, 3332688688, Sisma, se sei d'accordo potrebbe essere le peggiori risposte dei vostri responsabili,
0: datori
1: dei vostri
0: lavoro,
1: titolari,
0: sì,
1: dei vostri, sì, datori di lavoro.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Poi se c'è qualche titolare all'ascolto che ha da dire la sua, ovviamente,
1: certo,
0: anche voi siete inclusi in questo tema. 3332688688.

0: 21 Reason qui su Radio Company, tra poco un brano nuovo e poi la sigla.
1: Radio Company. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 0053.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: C come Company, C come C Radio.

0: me su Radio Company. Nella Family adesso, come sempre, un brano nuovo. Clun, Prospa e Tristan Henry, questa è Good Girl.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.
4: I miss you.

0: when you move like that.
1: Good Girl, qui su Radio Company, ora esatta.
2: Dai, dai, dai, veloci, veloci.
3: E anche oggi siamo in anticipo, ragazzi, ma che bravi che siamo.
1: Hai scoperto cosa significa bando alle ciance, De Biasi?
4: Bando significa basta. Ciance sono le frottole.
3: Le 7-2 minuti. Time.
1: Ma non è vero, questa è la teoria che ti ha detto DJM, che ieri si è barcamenato tra una cosa e l'altra.
3: No, poi DJM diceva che ciance sono le cianciare, no? Le chiacchiere.
4: Guarda.
3: Andiamo a cercarlo su Google.
4: È vero comunque.

0: Ecco, appunto.
1: Benvenuti. Oggi è giovedì, il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte. Tutto quello che farete, direte o berrete verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
0: Eccoci amici, buongiorno, questa è La Family di Radio Company fino alle 9 con una Carlotta molto al... Come si dice una persona che ha allergia? Una persona che ha allergia.
2: Sì, una persona con una crisi allergica.
0: Crisi allergica, esatto.
2: Scusate, per chiudere il cerchio di Bando alle Ciance, così ce lo togliamo e non ne parleremo mai più. Bando alle Ciance significa smettere di fare chiacchiere inutili, piantarla con le sciocchezze e passare direttamente ai fatti o al nocciolo della questione. Bando deriva dal termine bandire, quindi allontanare, vietare, abolire. Ciance, termine di origine toscana che indica parole futili, chiacchiere vane, pettegolezzi o anche frottole stupidaggini.
0: Sì, ma bando non vuol dire basta, ma vuol dire piuttosto bandire qualcosa, come il bandito, capito De Biasi? Tu sei un bandito. Amici, buongiorno, questa è La Family. Prima parlavamo di lavoro e parlavamo del fatto che questo nostro ascoltatore, tra l'altro, ha lanciato lui l'argomento perché è stato assunto con la classica bellissima frase: qui si cresce, qui c'è prospettiva di crescita.
2: Prospettiva di crescita.
0: Prospettiva di crescita, dopodiché lui per una serie di problemi fisici, cervicali, eccetera, eccetera, non è riuscito più a fare, non riesce più a fare quella mansione e gli è stato detto...
2: determinate, lui ha detto non tanto quella mansione ma delle cose.
0: Ok, e il datore di lavoro non gli ha detto troviamo una soluzione, ma gli ha detto semplicemente vabbè, io devo sostituirti in pratica e fare dell'altro, cioè cambiare il dipendente fondamentalmente. Che
2: sì, lui ha detto sì, o ti cambio o mi tocca comprare un macchinario, quindi da una, cioè nel senso comunque c'è una spesa economica, ecco, sì. Da una parte o dall'altra.
0: Ecco, e Carlotta diceva che giustamente anche il modo in cui un datore di lavoro si pone nei confronti di un dipendente, chiaro che deve essere reciproco, anche il dipendente si deve porre nel modo giusto nei,
2: certo,
0: nei confronti del datore di lavoro. Semplicemente ci siamo chiesti ma come funziona oggi, anche perché sentiamo sempre di più e anche la generazione Z tra l'altro sente sempre di più dire crescita personale, crescita all'interno dell'azienda, siamo una grande famiglia, e con queste cose molto spesso si arriva a tutt'altro, cioè te la fanno, sì, pastindorano la pillola, no?
2: E poi si giustificano determinati comportamenti. Per esempio, così, una situazione totalmente a me sconosciuta, grandi discussioni, grandi rimproverate, perché in quelle occasioni sono rimproveri, per poi dire ma sì dai, noi siamo fatti così perché siamo una grande famiglia. E non funziona così, proprio così. Secondo me fa molta differenza come dici una cosa, sia in termini di parole che in termini di
0: certo,
2: come dire, di toni. Sentiamo, sì, vi abbiamo chiesto, scusami, la domanda era le risposte peggiori dei vostri datori di lavori, di vostri datori di lavoro, quindi la cosa peggiore che vi o più assurda o più fastidiosa che vi possono aver detto, giusto?
0: Sì, sentiamo.
2: Questa è la domanda.
3: Allora, non è stato direttamente il datore di lavoro, ma il responsabile appena sotto, diciamo, circa 7-8 anni fa, mi fa: qua non servono cavalli da corsa, servono asini. Però dopo, adesso a distanza di 7-8 anni, devi accordarti bene per stare a casa un giorno, perché altrimenti comincia a dirti cosa facciamo, come fai a stare a casa, non stare a casa, e tutte quelle menate lì. Io quello che mi hanno detto non me lo dimentico, come tante altre cose.
0: Sì, il problema è che non ci si dimentica, ma a volte questa cosa di far passare del tempo su cose che sono state importanti, che sono state dette, lascia andare nel dimenticatoio, vengono messe via in un cassetto, e dopo ritirarle fuori a distanza di tempo magari non va bene. Bisognerebbe affrontarle subito questo tipo di cose. Secondo me, so che non è facile, perché mi rendo conto che non è facile, non è mai facile il rapporto, ragazzi, né tra colleghi né tra dipendente titolare di un'azienda o caporeparto.
4: Io ho solo due collaboratori strapagati, perché facciamo dei lavori che non abbiamo un orario fisso. Si può partire alle 5, come partire alle 8, si può arrivare alle 2 del pomeriggio come alle 8 di sera. Pertanto sono strapagati. Ma ultimamente ci sono troppe pretese, troppe. E io ieri, proprio il capitano di Fagioniero, ieri ho deciso: 31 dicembre si tira giù la serranda. Io per me la famiglia ne ho, e mi dispiace per i collaboratori, ma se ne vanno a casa. Troveranno un posto sicuramente migliore.
0: Ah, perché lui dice. Non è facile, vedi? Non è facile. Lui...
2: Certo. Scusami, noi ci mettiamo sempre dalla parte del dipendente, però bisogna anche sempre mettersi dall'altra parte. Cioè, secondo me è importante anche mettersi dall'altra parte, perché sennò è facile dire è troppo facile.
0: Tu sai molto bene come la penso io, anche perché vabbè, noi abbiamo delle partite IVA e quindi non siamo responsabili di altre persone, ma comunque abbiamo una nostra piccola mini azienda per quanto mandarla avanti. Tu pensa ogni mese dover pensare al fatto di dover, ad esempio, mantenere molte famiglie, quindi la responsabilità di dover, per esempio, il 10 del mese, stress. 27, dover pagare, dover tirare fuori dei soldi ogni mese. Mettiamoci anche dalla parte del titolare del lavoro che ha questa incombenza ogni 10 del mese, nonostante lui possa aver incassato o non aver incassato dai propri clienti, perché ci sono anche dei clienti che non pagano subito o non pagano addirittura mai. 333-2688-688, quindi si parla del mondo del lavoro. Se avete ricevuto dai vostri capi responsabili delle rispostacce, ma fateci sapere anche dall'altra parte se siete dei titolari, come vi rapportate con i vostri dipendenti.

0: Sky Music Sound, siete su Radio Company nella Family. Allora, risposte pessime, pessime, pessime che vi hanno dato i vostri datori di lavoro, ma anche poi di conseguenza come rispondere se siete dei dipendenti, ma anche un po' come rapportarsi con i dipendenti se siete dei datori di lavoro. Si partiva stamattina parlando di questo nostro ascoltatore che ha ricevuto una brutta risposta dal suo titolare e quindi di conseguenza poi abbiamo iniziato questo argomento. C'è un messaggio interessante, sentiamo.
1: Allora, io ormai potrei dire quasi un anno fa ebbi una discussione con il mio capo. Io sono una persona molto rispettosa, non alzo mai toni, anzi di solito sono quella che manda giù i rospi, come si suol dire, però quella volta mi ha mandato completamente fuori di testa, perché era successa una cosa che non dipendeva da me, non c'entrava assolutamente nulla, ma mi ha preso come il suo capro espiatorio, iniziando a sbraitarmi. Io gli ho risposto e alla fine lui ha concluso dicendomi si vede che hai il ciclo. L'ho mandato, non vi dico che cosa gli ho detto, perché proprio lì ho tirato un'esplosione. Però adesso bene, insomma, da quella volta ho notato che ha decisamente abbassato i toni nei miei confronti ed è comunque sempre rimasto rispettoso.
2: Vedi, allora,
0: allora si vede che hai il ciclo.
2: Questa è una rispostaccia proprio di quelle brutte brutte. Però vedi anche lei che si è fatta valere e ha messo dei confini, perché molto spesso non ti puoi aspettare che gli altri mettano i confini al posto tuo, perché
0: oddio, insomma, si parla qua di rispetto alla persona.
2: No, ma voglio dire che se una persona purtroppo è irrispettosa,
0: lo fa.
2: Fino a tanto che tu non dici ehi, persona X,
0: calmi tutti.
2: Esatto, mantieni i limiti, perché non puoi sconfinare così tanto con me. Se lo metti tu questo limite, molto spesso vedi poi succede come la nostra amica, che il titolare ha cominciato a trattarla poi in un'altra maniera, quindi un po' meglio. 333-2688-688, aspettiamo le vostre risposte.
3: Noi siamo la family. Noi siamo la family. Spot.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: Fino al primo novembre, tutti i weekend, Rocca Monfina si accende con la maxi sagra della castagna IGP e del fungo porcino. Un mese di sapori, tradizioni e divertimento. Degustazioni, mercatini, percorsi del gusto, trekking, mostre e grandi spettacoli. Un ricco programma musicale e artistico con Sud Sound System, Marco Ligabue, Eugenio Bennato, Popolare Songo e tanti altri artisti. Media Partner, Radio Company. Vieni a vivere il gusto e la magia dell'autunno. Rocca Monfina ti aspetta. Scopri il programma su maxisagraroccamonfina.it e seguici sui social.
8: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
11: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ambri, amici, buongiorno. Si parla di lavoro oggi, siamo un pochino polemici, un pochino anche provocatori, ma in realtà si parla di vita quotidiana, perché tutti lavoriamo e quindi tutti ci troviamo in quelle situazioni dove il capo a noi magari ci rivolge male. Non è detto che debba essere per forza titolare, può essere un capo, anche un caporeparto o un comunque un responsabile. Oppure dall'altra parte comunque ci sono dei titolari che magari hanno dei dipendenti che a volte se ne approfittano, quindi sentiamo voi.
1: Buongiorno a tutti. Allora, la frase quella più che mi è rimasta impressa, che la titolare a me una volta mi ha detto che lei non guarda i 5 minuti perché c'era chi arrivava in ritardo di 5 minuti, e a distanza di 8 anni che lavoro lì non sono più 5 minuti, i 5 minuti sono diventati il quarto d'ora, e in più c'è chi si permette di farsi mezz'ora in più di pausa pranzo, e io non sono tra questi e io inizio con il mio orario, e iniziano a tirare indietro, nel senso che c'è chi fa due lavori anche che non competono, e c'è chi si guarda le puntate di Netflix durante le ore di lavoro.
0: Allora vedi che a un certo punto, quando tu sei di manica larga o comunque dai un piccolo permesso, poi c'è sempre chi si prende dal dito al braccio. Sempre purtroppo è così, ed ecco perché poi a volte i titolari, dovendo gestire tantissime persone, si ritrovano a dover mettere una regola per tutti, anche poi ci rimettono poi probabilmente anche quelli che si comportavano bene.
2: Sì, però ecco, in questo caso io non sono d'accordissimo con la regola per tutti, cioè, o meglio, sì, le regole devono essere uguali per tutti quanti, però secondo me il titolare, se ovviamente lo consente il numero di dipendenti che ha, perché se ha sotto 200 dipendenti magari è difficile, però se ne ha qualcosa meno magari se ne accorge. Cioè, se io rispetto tutte le regole che tu mi hai dato, se io lavoro bene, faccio il mio lavoro, rispetto gli orari, eccetera eccetera, il fatto che tu venga da me a darmi una regola che io sto già rispettando mi indispettisce, capito?
0: Sì,
2: piuttosto
0: chiaro.
2: Vai da quello che invece le regole non le rispetta e occupati di lui, ecco.
3: Poi alcune volte i titolari si nascondono dietro alle leggi e mancano di buon senso, nel senso che io tempo fa chiesi un'ora di permesso, non in mezzo all'ora di lavoro ma verso la fine, e che, sapendo di chiedere questo, mi ero anche offerto di poter ridurre di un tot la pausa pranzo in maniera tale da avere sempre le classiche 8 ore. Ho ricevuto una tramite mail la risposta a picche col cavolo, perché bisogna rispettare l'orario perché altrimenti si crea caos, perché così, perché colà. Però fondamentalmente cosa succede? Succede che dove lavoro io non c'è uniformità di entrata e di uscita, cioè c'è gente che alle 3:30 va via, c'è gente che inizia prima, mezz'ora prima, c'è gente che va via un'ora prima. Cioè, allora io non capisco questa rigidità, quando invece la realtà è totalmente diversa. Quindi purtroppo a volte ci sono datori di lavoro che sono figli di papà, e questo è il mio caso, e che si nascondono dietro alla lettera della legge e non usano il buon senso.
0: Allora,
2: però
0: non lo so,
2: ecco, io in questo caso sarei curiosa di andare un po' ad approfondire, nel senso che magari forse un motivo, cioè banalmente contrattuale, a volte capita che tu non puoi ridurre per esempio l'orario di pausa pranzo perché è necessario che venga rispettato quell'orario lì, cioè tipo tu devi fare un'ora per forza invece di fare 20 minuti che magari sono quelli che ti servono per mangiare al volo, no?
0: Sì, e poi comunque come dicevi tu prima, microfoni spenti, figlio di papà, non è detto che sia perché figlio di papà uno si comporta così, magari perché semplicemente è una persona di merda, cioè scusa,
2: sì,
0: cioè,
2: ma proprio basic, magari è un broglione e quindi di conseguenza è così che lavora.
0: Cioè, non sono solo i figli di papà che si comportano così, anzi.
2: Esatto. Mentre voi ci continuate a mandare i vostri messaggi sulle pessime risposte che vi hanno dato i vostri datori di lavoro, è arrivato il momento di alleggerire un po' questa tensione che si è creata con la questione appunto lavorativa, perché adesso, ladies and gentlemen, arriva il mixatone Nostalgia.
4: Nella Family c'è il mixatone Nostalgia.

0: Mixatore Nostalgia che si chiude con Fabio Rovazzi. Ci sentiamo tra poco con lo sfigometro.
1: Noi siamo la family. Noi siamo la family.
2: Spot.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
2: E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
8: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
7: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
9: La radio rende famosi. Occhio.
8: Anzi, orecchio.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Ai, questa è Animal su Radio Company. Nella Family adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Amici dell'Ariete, le coppie sono in pericolo, attenzione, perché la gelosia è in agguato e potreste persino considerare magari delle strane idee, tipo che ne so, seguire il vostro partner o banalmente discutere, litigare, controllare i telefoni e o lasciarvi. Sfigometro meno 12 e rotometro 21%.
3: Franco, sono Galiani?
0: Toro, tocca a voi, state riprendendo finalmente il controllo. Saturno dalla vostra parte per risolvere problemi a casa ma anche nel lavoro. Sfigometro meno 18 e rotometro 76%.
4: Confesserie da cinecommedia.
0: Gemelli, la fatica vi prende ma voi non vi potete fermare, avete troppi progetti in corso. Sfigometro meno 14 e rotometro 38%.
5: Una delusione assurda.
0: Amici del Cancro, una settimana un po' nervosa, però voi non esagerate, evitate gli eccessi, soprattutto nei giorni quelli un po' più difficili, tipo oggi. E poi ci saranno dei... cambiamenti in arrivo. Quindi preparatevi per questa seconda metà del mese.

0: da 16 euro, rotometro 58%.
1: Carlotta, sei una diva.
0: Grazie, amici della Vergine. Il rinnovamento, in ogni settore ovviamente, della vita si fa sentire, cambiamenti significativi nel lavoro, soprattutto in quello indipendente. Portate avanti tutto quello che è nei vostri piani e poi vedete che ci saranno poi ci saranno delle ottime opportunità davanti a voi. Sfigometro meno 19, rotometro 95%.
2: Non penso proprio.

0: bilancia, recuperate la forma e anche il vostro benessere. Il lavoro in questi giorni è un po' complesso, però voi avete una bella squadra a sostenervi, quindi potete affrontare le sfide con determinazione. Sfigometro meno 16 e rotometro 58%. Eccolo qui lo scorpione, vi meritate un premio per la vostra costanza, mantenete la forma ma anche con un po' di attività sportiva, mi raccomando, mangiando bene e pensate anche ad una cura per rafforzare il vostro fisico. Sfigometro meno 17, rotometro 70%.
1: Ma dimmi di più, dai!
0: Sagittario, tocca a voi, le stelle sorreggono il vostro segno, gestite le prime giornate a vostro piacimento e poi attendete anche giorni migliori, magari per questa seconda metà di ottobre. Sfigometro meno 15 e rotometro 66%.
1: Che bello, sono fortunato!
0: Capricorno, facilitazioni, assestamenti positivi nella vita, soprattutto quella pratica, quella di tutti i giorni. Momenti di dubbio nel lavoro, cercate di scioglierli questi dubbi mantenendo però la calma e affrontando le sfide con determinazione. Sfigometro meno 17, rotometro 74%.
2: È una cagata pazzesca!
0: Acquario, attenzione a perdere le staffe perché rischiate di sentirvi magari fuori luogo, ma anche fuori forma ogni tanto. State molto attenti. Stress, calo di energie, sì, vi possono colpire e di conseguenza voi forse agite mettendo in difficoltà voi stessi e gli altri. Sfigometro meno 13 e rotometro 22%.
3: Do pienamente ragione a Carlotta.
0: Grazie. E poi pesci, ancora tensioni, ancora stress, cercate di mantenere la calma. Saturno poi vi porta delle opportunità di recupero, soprattutto dei rapporti, quelli passati, o magari di qualche progetto interrotto. Sfigometro meno 14, rotometro 24%.
1: Ha vinto l'Ariete?
4: Non so se ha le tue.

0: mai notato che Carlotta ha dei punti fissi nello sfigometro? Che
1: è vero!
0: Partiamo dagli amici dell'Ariete! E partiamo sempre dagli amici dell'Ariete.
1: È vero!
0: E poi pesci! Che si conclude
1: è
0: così.
1: Vero, e anche tipo ogni tanto il penultimo segno tocca a voi, è vero. Perché mi do il ritmo così,
0: ma
1: no?
0: Certo, ci piaci così, amica. Allora, il segno fortunato ce l'hai?
1: Sì, sì,
0: ok,
1: ce l'ho.
0: Allora io...
2: Cireone!
1: No, ve la ricordate la pubblicità di Pocket Coffee? Ce l'hai, sì, ce l'ho.
2: Vergine.
1: No, non è leone.
0: Toro!
1: Cosa hai detto?
2: Vergine.
1: Sì, vergine.
0: Ma porca miseria, no, non ci credo. Non ci credo. È vero?
1: Con che caos.
0: Con che percentuale? Adesso voglio sentire con che percentuale.
2: Ma se non sbaglio.
1: Sfigometro meno 19, rotometro 95%.
2: Non era facile oggi.
0: Tu stai ascoltando.
2: No, no, no.
0: Tu stai ascoltando.
2: È 95%.
0: Che è una cosa che avresti sempre dovuto fare.
1: Sì, no. Alessandro, le regole non sono queste. Abbiamo detto che tu non devi ascoltare,
2: no,
1: ok?
2: Ascoltare.
0: Perché se no il gioco non è valido, allora devo cominciare ad ascoltare anch'io. Amici, ancora buongiorno, questa è la Family. Garantiamo a tutti quanti che il bambino sta dicendo scorpione e non altro. Ok, perché no, può sembrare. Sulle note di questo tengo, ragazzi, oggi il disco alza volume è particolare. E cioè, visto che è uscita la nuova serie, la seconda stagione della magica storia degli 883, è uscita North Sud-Ovest Est, bellissimo, ho cominciato a vederla. Ovviamente, il disco alza volume di oggi non poteva essere che questo.
3: Ora alza il volume!

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Sono Stefano Ferrari e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati, tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia, a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
7: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
6: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: questa è Kintsugi quando sono le 8 e 4 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Spot. La Family di Company. Radio Company. Con la Family. Bye.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Fino al primo novembre, tutti i weekend, Rocca Monfina si accende con la maxi sagra della castagna IGP e del fungo porcino. Un mese di sapori, tradizioni e divertimento. Degustazioni, mercatini, percorsi del gusto, trekking, mostre e grandi spettacoli. Un ricco programma musicale e artistico con Sud Sound System, Marco Ligabue, Eugenio Bennato, Popolare Songo e tanti altri artisti. Media Partner, Radio Company. Vieni a vivere il gusto e la magia dell'autunno. Rocca Monfina ti aspetta. Scopri il programma su maxisagraroccamonfina.it e seguici sui social.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Amo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Allenamenti, loro sono Giulia e Bresh su Radio Company. Nella Family si gioca con il canta chi è. Al telefono c'è Alessandro da Padova. Ciao Alessandro,
1: ciao.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora Alessandro, tu sei un nuovo ascoltatore in pratica, da quello che abbiamo capito, cioè il gioco non lo conoscevi, ma forse ti sei anche da poco collegato con Radio Company, o sbaglio?
2: Sì, dai, qualche mesetto.
1: Ah, ok, allora benvenuto.
0: Beh, allora benvenuto.
1: Benvenuto nella nostra famiglia e qui con Radio Company, ovviamente. Tanto il gioco è semplice, Alessandro. Noi vogliamo assolutamente regalarti la Company Bag, ma giustamente bisogna rispettare le regole del gioco, che non sono difficili. Se te ne intendi un pochino di musica, dovresti riuscire, anche perché diamo la possibilità appunto a tutti di poter giocare serenamente. Il gioco funziona così: hai 8 titoli di brani, devi indovinare l'artista giusto. Io ovviamente ti dirò sia l'artista sbagliato che l'artista giusto, ma dovrai indovinare quello giusto. Hai un minuto di tempo, se sbagli non è che finisce il gioco, ma si torna da capo e si tenta di fare tutto quanto fino alla fine, va bene?
2: Ah, ok.
1: È chiaro? Cioè, il nostro regista ti ha già fatto un esempio nel fuori onda, se non sbaglio. Comunque, se ovviamente io ti dico Alba Chiara tra Vasco Rossi o Ligabue, tu cosa mi rispondi?
2: Vasco Rossi.
1: Ok, perfetto. Sei alla grande. Allora, velocità, mi raccomando, perché hai 60 secondi di tempo. Mettiamo la sigla. Canta chi? Alessandro, al mio 3 parte il tempo, sei pronto?
2: Sì.
1: Ok, al mio 3. 1, 2, 3. Come foglie Alessandra Amoroso o Malika Ayane?
2: Malika Ayane.
1: Wonderwall, Depeche Mode o Oasis?
2: La.
1: No, come foglie Alessandra Amoroso o Malika Ayane?
2: Malika Ayane.
1: Wonderwall, Depeche Mode o Oasis?
2: Oasis.
1: Bello e impossibile, Noemi o Gianna Nannini?
2: Gianna Nannini.
1: I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston o Amy Winehouse?
2: La.
1: Bruci la città, Irene Grandi o Arisa?
2: Arisa.
1: No, come foglio Alessandra Amoroso o Malika Ayane?
2: B.
1: Wonderwall, Depeche Mode o Oasis?
2: Oasis.
1: Bello e impossibile, Noemi o Gianna Nannini?
2: B.
1: I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston o Amy Winehouse?
2: La.
1: Bruci la città, Irene Grandi o Arisa?
2: La.
1: Aia, mannaggia, è scaduto il tempo, Ale! vabbè, ci hai provato. Guarda, ci hai provato, ma ci puoi già riprovare da domani. Perché chi non vince, okay, giustamente, okay. A chi non vince diamo la possibilità di,
0: certo,
1: di riprovarci, Alessandro.
0: Sei che stato... farai? Sì. Sì, che farai, Alessandro, oggi? Che programmi hai?
2: Sto lavorando a lavoro.
1: Ok.
2: E dopo sushi.
1: Ah!
0: Ma per pranzo o per cena? Per cena.
2: Per cena.
1: Per cena, va bene. Sushi consolatorio, perché non hai vinto la Company Bag, ci sta.
0: Sì. Oppure sushi come premio, perché lui sa già che okay, da domani ci può riprovare. La prossima volta andrà bene.
1: Esatto. Alessandro, un abbraccio.
0: Ciao Alessandro, buona giornata e buon sushi. Ciao.
2: Grazie.

0: Radio Company, Harrison Durr. E adesso ci sono i nostri amici di Trebi Meteo. C'è Daniele Berlusconi. Buongiorno.
1: Buongiorno Daniele.
2: Buongiorno Family, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Ben ritrovati. Cosa ci racconti?
2: Beh, situazione meteo tranquilla, questi giorni c'è ancora presente l'alta pressione, quindi ecco, poco da segnalare tra oggi e domani al nord-est, ma anche un po' sul resto d'Italia, diciamo, con più qualche velatura di passaggio quest'oggi, temperature ancora molto gradevoli, chiaramente di notte al mattino, primo mattino è fresco, temperature minime con i cieli sereni scendono anche intorno ai 10 gradi, proprio durante il giorno con il sole si sale ancora sopra i 20, anche localmente i 23-24 si possono toccare in pianura, insomma davvero un clima molto molto piacevole, ancora anche domani situazione simile, con cieli poco nuvolosi, più qualche velatura e qualche banco di nebbia possibile al primo mattino, soprattutto sulla basso Veneto, sulle pianure lungo il Po, insomma, ma poi durante il giorno, insomma, situazione tranquilla. Nel weekend qualcosina proverà a cambiare, soprattutto però al nord-ovest, perché una, diciamo, goccia d'aria fredda da nord scende appunto da nord, ma non è una vera e propria perturbazione atlantica, insomma l'anticiclone rimane sempre presente a ovest, però riuscirà poi a portare qualche nuvola in più e qualche precipitazione soprattutto al nord-ovest, quindi Piemonte, Liguria, Lombardia, mentre difficilmente al nord-est si vedranno dei fenomeni, forse qualche goccia sul Veneto occidentale, ma insomma domenica, ma davvero poca cosa, però nel complesso, nel weekend aspettiamoci qualche nuvola in più, ecco, però sempre con un clima ancora mite.
0: Perfetto, grazie mille Daniele.
1: Grazie Daniele, grazie, buona giornata.
0: Buon lavoro. Buon lavoro. Ciao. Ciao.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Pronto?
9: Ciao Romina!
8: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
9: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
8: Sempre al verde?
9: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
8: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
10: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
11: Ehi Paola!
12: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
12: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
14: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
15: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Red Hot Chili Peppers qui su Radio Company. Amici, ancora buongiorno, questa è la Family. Si parla di mondo di lavoro, cosa con la quale abbiamo a che fare tutti quanti, purtroppo, per fortuna, perché comunque la pagnotta va portata a casa, ma molto spesso ci si sente magari dire dal titolare, responsabile, caporeparto, qualcosa di sgradevole che poi alla fine ci fa tornare a casa un po' con l'amaro in bocca e anche magari ci fa fare il pensiero di cambiare posto di lavoro. Sentiamo.
1: Ciao a tutti, sono Jenny. E allora, nel mio caso invece, quando ho accennato al mio titolare che in quell'anno avrei cercato gravidanza, mi ha risposto: tu fai la tua strada che io farò la mia. Le ho chiesto che risposta era e mi ha detto: perché poi chiedi i permessi, perché si ammalano e io non ho tempo da perdere in questo modo. Però, ovviamente è diventato il mio ex titolare.
2: Beh, certo. Però ragazzi, posso dire, secondo me andare a dire ad un titolare che stai cercando una gravidanza, cioè un po'... tu fai, cioè dovresti farti un po' gli affari tuoi, lo fai per conto tuo, capito cosa intendo?
0: Sì,
2: cioè
0: sì.
2: Forse andarlo a dire, è vero che magari uno dice per condividere e per piacere di condivisione, però non lo so.
0: Non potrebbe essere anche per preallarmare, tra virgolette, il datore di lavoro in modo che si metta nell'ottica
2: sì, nell'ordine
0: di dover idea,
2: trovare, sì.
0: di trovare magari un sostituto per la maternità, magari?
2: Sì, secondo me sì, cioè potrebbe essere un'ottima idea ed è una cosa anche molto molto gentile da fare da parte di una dipendente, però non lo so, forse io lo direi.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Cioè, l'avrei detto cose fatte.
3: Buongiorno ragazzi, premetto che sono 20 anni che lavoro per un'azienda e è arrivato il nuovo direttore e abbiamo avuto un leggero battibecco. Lui mi manda un messaggio e mi dice: se non ti va bene con lunedì rimani a casa. Bene, siccome l'ultima parola in teoria dovrebbe essere il presidente dell'azienda, vado dal presidente, gli mostro il messaggio e gli dico: cosa devo fare? E il presidente mi ha risposto: tu rimani dove sei. A lui ci penso io. Io sono ancora nell'azienda, lui è nell'azienda, però si fa gli interessi suoi. Ciao ragazzi.
0: Vedi, anche qui ogni tanto l'intervento magari di chi sta più in alto può essere utile poi.
4: No, io non sarei proprio una brava datore di lavoro, perché sbranerei facilmente.
0: Cosa farebbe lei?
2: Io ho capito sbranerei, ma non sono tanto sicura.
0: Sbranerei.
2: Ok. Poi
5: sono diventata coordinatrice da un anno in un'azienda pubblica ed effettivamente la cosa più difficile è gestire il personale. Ciao
0: sì,
5: da Valenda, Trieste.
0: Ragazzi, ogni tanto bisogna mettersi nei panni di chi gestisce e non è per niente facile.
2: Ma anche perché le variabili sono infinite, quindi c'è logico che uno vuole usare buonsenso, educazione, gentilezza, eccetera, eccetera. Però non è neanche facile poi riuscire, immagino che non sia facile riuscire a far combaciare tutto quanto.
6: Ma ci sono anche dei operai che rispondono male ai capi.
0: Certo.
6: Anche se questo non lo diciamo. Quindi non è solo i capi che rispondono male.
0: No, da tutte e due le parti. Infatti ci vorrebbe sempre una base di grandissimo rispetto tra dipendente e datore di lavoro, consci anche del fatto che sempre dall'altra parte non è tutto facile, non sono tutte rose e fiori, né dalla parte del dipendente né dalla parte del datore di lavoro.

0: Allora, io ho una piccola impresa edile, siamo in 10, e io dico sempre ai miei ragazzi che prima di essere datore di lavoro sono diventato psicologo, perché per parlare con loro, certo, purtroppo con uno posso parlare in una maniera, con l'altro devo parlare in un altro, perché sennò rischiano di offendersi. Credetemi, non è facile, e mi ritengo fortunato comunque che ho dei bravi ragazzi.
1: Vedi, e lui riesce anche a dire: sono dei bravi ragazzi comunque.
2: Ma io lui lo vorrei abbracciare, ma posso dirti che lo vorrei abbracciare fortissimo?
1: Pensa che lui ne ha 10 sotto, pensa a un capo che ne ha sotto 30, 50.
2: Ma tra 100, 200, mamma mia.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Se la tua auto chiama De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 7902.
2: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo su calzature, abbigliamento, sport intimo, biancheria, accessori.

0: e valigeria per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
2: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
5: E tu, sei pronto?
6: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare: running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
6: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
1: C come Company, C come C Radio.

0: Biasantonacci e Safe qui su Radio Company a chiudere questo appuntamento della Family, sempre in grandissimo orario. Grazie
1: ma
0: Carlotta
1: veramente.
0: E grazie,
1: grazie
0: Ale De Biasi.
1: Ma grazie anche a te Sisma, che sei il nostro fulcro, la nostra colonna portante.
0: Io ragazzi sono il vostro faro nella notte.
1: È vero, la nostra stella polare. Vi lasciamo con Viviane su Company Mattinè e noi torniamo domani mattina alle 6.30 puntuali. Sono le 9, spaccate! Ciao!
2: Ciao. Company Time.
0: Grazie a voi amici, a domani!
3: Breaking news. Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, in vista del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa Trump-Putin sul gasolio russo, è rischiosa perché legittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio. Approvate da entrambe le Camere le risoluzioni di maggioranza, l'attacco alla leader Dem, Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il Presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Gemelli. Il Papa ha passato bene la notte, fa sapere il Vaticano. L'ex ministro Garavaglia ha annunciato la sua candidatura per la segreteria della Lega. L'attuale senatore del Carroccio sfiderà Salvini al congresso del 24 e 25 ottobre. Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. L'ex tecnico della Cremonese ha sottoscritto un contratto biennale. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot. C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
10: Pronto?
11: Ciao Romina!
10: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
11: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
10: Sempre al verde?
11: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
10: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
12: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
13: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
14: Radio Company 80 Italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

0: con Whisper su Radio Company. Ciao a tutti, sono Viviana. Allora, vi dicevo che ieri sono andata a vedere questo film di Paolo Strippoli, un regista giovanissimo, trentenne, appena trentenne, e già forse speriamo in corsa per gli Oscar. Vi ho chiesto, visto che il fulcro, un po' la domanda di questo film è cosa saremmo disposti a sacrificare se il diavolo, insomma, stringesse con noi un patto. Lui ci propone una cosa, ma noi dobbiamo dargli qualcosa in cambio. In questo caso vi ho detto, lui ci propone di ringiovanire di 10 anni. Che cosa gli diamo? Sentiamo voi, Matti, vai.
1: Buongiorno Viviana, ciao company. Se guarda, ho pensato tante volte a questa cosa, mi attirerebbe tantissime cose, ma poi se fosse reale, sì, il diavolo comunque vince sempre. In un modo o nell'altro comunque vuole la tua anima, in un modo o nell'altro praticamente... sarei praticamente condannato in eterno a chissà cosa, quindi sinceramente no, va bene così, ecco. Ci sono già abbastanza problemi nella vita reale,
0: ecco. Ciao. A posto così, e in effetti anche nel film la cosa poi crea ulteriori problemi. Allora sentiamo un altro matto del matinè prima.
2: Ciao company. Ciao. Sono Michele da Verona, gli lascerei volentieri, ma molto volentieri, la mia attività. Grazie, ciao, buona giornata.
0: Vedi, lui scambierebbe quindi il suo lavoro, la sua azienda, probabilmente ci sono tante spese, troppo sbattimento, e quindi guarda, tienitela pure, caro diavolo, ma caccia questi 10 anni di meno, fammi ringiovanire di 10 anni. Allora, nel film la protagonista è Jasmine Trinca, una famiglia bellissima, borghese, in una Bari degli anni 90. Loro ce l'hanno fatta a fare la scalata sociale, i due figli sono, uno una promessa del calcio, la piccola viene presa per una pubblicità. Purtroppo, durante una festa nella loro villa con piscina, la bambina ha un incidente, e da lì proprio il diavolo, che non veste Prada ma veste i panni di un'esilarante Valeria Bruni Tedeschi, propone proprio un patto alla mamma per limitare i danni dell'incidente, e da lì succedono un sacco di cose in questo film che vi consiglio di vedere. Allora c'è Domenico che scrive: 10 anni troppo poco, alziamo la posta a 30 anni almeno, se fosse così ti farei Inter. Domenico, beh, ora non ti conviene perché ha appena perso, insomma, la partita in Champions League, però comunque capisco che per chi è di un'altra squadra sia un grande sacrificio. 10 anni di meno ci fa ringiovanire il diavolo, che cosa gli diamo? Anche cose sciocche e divertenti, con un messaggio, un vocale al 333 2688 688.

0: Malika Ayane, detto tra noi su Radio Company. Dai che è giovedì, che per noi matti del mattino è la vigilia del weekend. Ah, che bello, finalmente libertà. Allora, stiamo parlando del diavolo, del patto con il diavolo. Lui ci fa ringiovanire di 10 anni e noi in cambio cosa siamo disposti a cedere, a sganciare, a dare? Matteo, per 30 anni in meno, ma in realtà 10. Beh, dai, per 5 gli do la mia compagna. Beh, sarà molto felice lei, va bene, dai, chiaramente sta scherzando, ci sta, perché siamo anche nell'ambito così del gioco, dello scherzo. Ciao Vivi, ci dice Andrea. Oddio, ringiovanire di 10 anni, niente, tornare indietro di 10 anni sarebbe diverso, è vero, è diverso, perché mi permetterebbe di evitare scelte sbagliate. Andrea da Verona, ho capito, ma tu cosa sganceresti? Sentiamo un vocale, vai.
1: Guarda, io li regalerei mia suocera, tanto per come sono fatti penso che vince diavolo, perché si troverà in buona compagnia, la pensano ugualmente, ha lo stesso carattere, quindi ecco. Per 10 anni me li prendo.
0: Oh, ma infatti, ma ce li prendiamo molto volentieri. Sganci la suocera, che dalle tue parole è essa stessa il diavolo. Oh, secondo me vince lei, sai, mi sa che vince lei rispetto al diavolo. Delle volte, scherziamo, però le suocere sono sempre prese di mira. Sì, facciamo che ci fa ritornare indietro di 10 anni il diavolo, ok? Il patto è questo, ma noi in cambio che cosa gli vogliamo dare? Messaggi vocali 333-2688-688.
2: Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, in vista del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa Trump-Putin sul gasolio russo, è rischiosa perché legittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio. Approvate da entrambe le Camere le risoluzioni di maggioranza, l'attacco alla leader Dem Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Gemelli. Il Papa ha passato bene la notte, fa sapere il Vaticano. L'ex ministro Garavaglia ha annunciato la sua candidatura per la segreteria della Lega. L'attuale senatore del Carroccio sfiderà Salvini al congresso del 24 e 25 ottobre. Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. L'ex tecnico della Cremonese ha sottoscritto un contratto biennale. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
6: Top Car Service,
5: officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
6: Seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Purple Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Edward con Geronimo su Radio Company. Allora, cosa diamo al diavolo, che non veste Prada in questo caso, ma ci propone un patto, ci fa ringiovanire di 10 anni, però noi in cambio gli dobbiamo dare qualcosa, dobbiamo sganciargli qualcosa a cui teniamo, ma anche no, anche qualcosa di cui ci vogliamo liberare. Sentiamo voi, Matti del Mattine, vai.
1: Ciao Viviana.
0: Ciao.
1: Tenendo presente che sono bella, simpatica, molto umile,
0: molto,
1: io credo che il diavolo non dovrei dare proprio nulla, anzi è lui che si può rivalutare nel confronto della sua brutta nomea,
0: sì.
1: Lasciandomi altri 10 anni anche qui,
0: certo.
1: Se vuole.
0: Giusto, giusto, se ti lascia altri 10 anni tu sei top, e quindi tanto di guadagnato per il diavolo lasciarti stare. Hai ragione, guarda, io sono d'accordo con te, non ha nulla da chiederti di più di quello che già fai per il mondo. Sentiamo un altro Matto del Mattinè.
2: Io credo che per in cambio di 10 anni darei il mio amico Omar.
0: Ma però Omar!
2: Il mio intero patrimonio di V-Bucks.
0: Ah, il patrimonio di V-Bucks, che né io né Martino sappiamo cosa sia, no? Sono andata a vedere, è la valuta virtuale di Fortnite, quindi è praticamente sì una sorta di criptovaluta. Tutto il tuo patrimonio, dai, comunque l'hai accumulato per...

0: Hits su Radio Company. Allora il diavolo è lì che aspetta di ricevere qualcosa in cambio dei 10 anni di giovinezza, quindi ci toglie 10 anni e lui questo è quello che ci dà. Che cosa abbiamo da offrirgli? Che cosa siamo disposti a dargli in cambio? Giulia scrive: io gli darei la mia attività con annessi debiti e i 12 kg che ho preso dopo aver smesso di fumare. Giulia dalla provincia di Udine. L'abbiamo preso per scemo questo diavolo. Abbiamo deciso che gli accogliamo tutti i nostri problemi. Giusto, sentiamo, vai.
1: Ma se il diavolo mi regala 10 anni io gli regalo volentieri, gli do in cambio volentieri 15 anni di mutuo che mi rimangono da pagare.
0: Eh certo, scusa, probabilmente li accollerà qualcun altro, perché non è che se li prende lui. Vai ancora, altri matti, un altro matto.
2: Buongiorno Viviana.
0: Buongiorno.
2: Volevo confidarti una cosa.
0: Vai.
2: Visto che c'entri tu personalmente.
0: Ecco, che paura.
2: In pratica, nei momenti più tristi che ho passato, alla fine c'eri tu alla radio. Nelle situazioni più difficili e c'eri tu alla radio.
0: Vabbè, bello,
2: in tutti
0: no?
2: I momenti bui dove non vedevo la luce in fondo al tunnel e c'eri tu alla radio.
0: E ci hai aiutato?
2: Ma non è che niente portarsi un po' di sfiga.
0: Calma. Io sono io il diavolo, sono proprio io. Beh, io gli darei la mia pensione, anzi sai cosa? 10 anni di vita futura in cambio di 10 anni di vita passata, perché appunto la pensione sarà quello che sarà, non credo proprio sto carnevale di Rio. Che ne pensate? Se la prende il diavolo? Rimanete con noi, Matti del Mattinea, tra pochissimo per un'altra ora insieme.

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Sono Pietro e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
2: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va?
9: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
12: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City, a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
13: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Flamenco Paranoia, il nostro successo del presente e dal passato, Depeche Mode con Enjoy the Silence. Siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Swift, Patient Zero, nella nostra seconda ora insieme. Sono Viviana, ciao a tutti. Anche lei parla del diavolo che ti sta sulla spalla delle volte, soprattutto quando hai un fidanzato magari tossico ma che ami. E noi abbiamo parlato proprio del diavolo che ci offre 10 anni di meno, ma in cambio dobbiamo dargli qualcosa, lo sapete come funziona. Dai, sentiamo l'ultimo vocale, una matta del matinè, che cosa ci dice?
1: Allora, buongiorno Radio Company.
0: Ciao, buongiorno.
1: Cosa? 10 anni ancora indietro? No, no, per carità, così mi allontano ancora di più dalla pensione.
0: Ah,
1: poi gli ultimi 10 anni sinceramente sono stati un po' di M. E quindi no, facciamo così. Io gli regalo i prossimi 3 anni che so che sicuramente saranno ancora molto impegnativi.
0: Ok.
1: E così intanto mi avvicino di più alla pensione, che mi mancherebbero poi alla fine se ancora 2 anni solo. E lui in cambio, visto che gli regalo 3 anni della mia vita, mi dà 100.000 euro.
0: Vedi?
1: Su lui adesso. E sì, mi sembra un ottimo compromesso. Quindi
0: certo.
1: Ciao diavolo, se vuoi accettare la mia scommessa, io ti regalo 3 anni della mia vita futura e tu mi dai 100.000 euro.
0: Ha fatto tutto.
1: Ciao,
0: lei,
1: Franca.
0: Capito? Il diavolo completamente inutile, può dire sì o no. I patti, quale regole, caro diavolo, le facciamo noi. Sì, questo diavolo non veste Prada, cioè veste stracci, sta con le pezze al... perché sta accettando qualunque condizione. Grazie Matti del Matinè, ci siamo divertiti. Adesso ci sono gli Old City insieme a Carly Rae Jepsen, Good Time su Radio Company.
2: Radio Company.

ci mette allegria questa canzone di Carly Rae Jepsen, All City Good Time, su Radio Company. E c'è un appuntamento importante, imperdibile per tutti voi matti del matinè, che riguarda la nostra data di nascita. Eh sì, perché mica serve solo a ricordarci che stiamo invecchiando. No, diamole un'altra possibilità. Domenica 25 ottobre alle 16 Mattia Casarin porta il numerologo a teatro alla Casa della Musica di Pianiga in provincia di Venezia. Numeri, curiosità, ironia e musica dal vivo con Filippo Pigaiani. Un pomeriggio per scoprire cosa può raccontare la nostra data di nascita, oltre all'età che cerchiamo di nascondere. Se vogliamo cominciare a conoscerlo, il numerologo è anche in podcast su Strimmo. Informazioni e aggiornamenti su Instagram e Facebook cercando Mattia Casarin oppure scrivendo a info@ilnumerologo.it. Biglietti su i-ticket.it. Il numerologo a teatro, la tua data di nascita, non è mai stata così divertente.

0: Programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui!
5: Veste lei!
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Meghan Trainor, Made You Look su Radio Company. Dai che è giovedì, vigilia del weekend per noi matti del mattinè. Sono Viviana, ciao a tutti. Allora andiamo a Portofino, dai, sogniamo un po' di vacanza. Ci sono un sacco di VIP che d'estate, non solo, vanno da quelle parti, tra cui Pier Silvio Berlusconi, che credo abbia proprio la residenza insieme a Silvia Toffanin. Allora, che cosa sta succedendo a Portofino? Una delle strade più esclusive del Borgo Ligure, ovvero via San Sebastiano, è un po' strettina. Le automobili, quelle grandi, quelle di lusso, i SUV dei residenti e dei loro ospiti, incontrano un po' di difficoltà, lo spazio non basta per passare, quindi per fare manovre, per fare inversioni, è un po' un problema per loro, no? E quindi la soluzione arriverà grazie a un intervento finanziato proprio dal comune per 320.809 euro, che prevede la realizzazione di una piazzola di scambio che permetterà proprio alle macchine, quindi, di incrociarsi senza costringere i conducenti a manovre complicate. Allora, vorrei sapere se anche voi magari avete dei macchinoni per cui queste migliorie nel vostro comune potrebbero essere, insomma, utili alle vostre manovre, al vostro scorrazzare con l'auto, e se pensate che sia giusto per un comune spendere tutti questi soldi, che comunque non sono pochi, per permettere ai ricchi, in questo caso, di passare, perché si tratta appunto di macchinoni, chiaro. Le macchine piccole non ha di questi problemi. Voi che ne pensate? Anche voi avete difficoltà magari perché avete una macchina grossa, quindi sì, allarghiamo tutte le strade possibili e immaginabili, rendiamo la nostra città come New York, come le grandi strade che ci sono in America, oppure no, vi sembra che ci siano cose più importanti su cui investire? Messaggi vocali, se vi va, 3332 688 688.

0: Sun.
1: Moving to the Sun, detta anche Anatra Buca, Anatra Buca, perché a Roma abbiamo il problema delle buche, capito? A Portofino invece hanno il problema delle strade strette, o meglio dei SUV troppo grandi, troppo ricchi, troppo di lusso, e quindi questi milionari che fanno? Non è che si prendono loro l'utilitaria, no no no no. Si allargano le strade spendendo il comune di Portofino e quindi soldi pubblici e quindi noi oltre 320.000 euro per farli passare, perché se si incrociano due SUV, ragazzi, è un macello. Voi che ne pensate? Siete d'accordo? Allarghiamo tutte le strade? Anche nel vostro comune avete di questi problemi? Sentiamo un matto del matinè. Vai,
2: ciao,
1: Dennis.
2: Company. Ciao. Beh, considerando che io per lavoro guido un autocardo e molte strade sono strette per passare, sì, ben vengano le migliorie urbanistiche che permettono di transitare con veicoli più larghi, perché non sono solo i macchinoni da ricchi, ma anche molte macchine da lavoro hanno grosse difficoltà in alcune strade. Io ad esempio mi rifiuto di lavorare a Trieste perché nella maggior parte delle vie con il furgone non ci passo.
1: Ah, vedi, quindi a Trieste ci sono un sacco di strade strette dove non si passa. Beh, penso anche in altre città ci sono di questi problemi. E allora cosa possiamo devolvere questi 320.000 euro oltre le strade strette a Portofino, ragazzi, dove già ci sono i ricconi? Magari ci sono altre problematiche in diversi comuni d'Italia che riscontrate anche voi quando siete in giro con la vostra auto. Quali, per cosa secondo voi si potrebbero migliorare le strade in Italia? Messaggi vocali 333 2688 688.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Svuota tutto!
9: Svuota tutto!
8: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
10: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
8: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
10: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento, replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
12: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.
0: sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
9: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
13: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: quella di San Giovanni, tornato con Ok, buonanotte.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare e mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza. Senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta. Sono in

Ok, buonanotte. San Giovanni è tornato, ci fa molto piacere, appena ascoltato su Radio Company. Allora, stiamo parlando di strade, in particolare a Portofino. Il regno dei super pipponi, dei super milionari. Silvia Toffanin, se col suo SUV non riesce a passare perché la strada è troppo piccola, ragazzi, cioè non è che lei si compra la 500, la Panda, si allargano le strade, è giusto, è così che funziona. Quindi oltre 300.000 euro per questa cosa. Allora, c'è chi scrive, perché vi ho chiesto un po' se nei vostri comuni anche ci sono problemi di strade. Vedi, mi sono data la viabilità in quest'anno. Christian ci dice: io sono stato in Sicilia in ferie, ho trovato delle difficoltà in certi centri storici. Purtroppo ho avuto problemi con la mia vettura, che è una station wagon lunga 4,90 metri e larga 2 metri, però lì non si può fare nulla essendo un centro storico e bello. E beh sì ragazzi, nei centri storici andiamo a piedi, spesso ci sono le ZTL, neanche si può entrare con la macchina, quindi andare lì col macchinone è un bel casino. Allora, a proposito di viabilità, sapete, no, che entrerà probabilmente in vigore dal 2028 il nuovo codice della strada, che prevede multe scontate, incredibile, no, per una volta non salgono, non aumentano ma scendono, da 26 a 25 euro, vabbè capirai, da 42 a 40, da 80, 83 a 87 in base all'infrazione. Non è proprio il Black Friday, però almeno un caffettino in più ci esce fuori. Gli aumenti automatici delle multe si fermano. Senza assicurazione, ragazzi, chi circola senza RC auto rischia il blocco a tempo indeterminato, quindi quella roba di vabbè dai faccio solo 2 chilometri non vale più. E poi ci sono strette anche per quanto riguarda le biciclette, perché rider, monopattini, bisogna portare il casco e il contrassegno per i mezzi indicati. I camionisti fino a 70 anni possono guidare. Non so se siete d'accordo con queste riforme, oppure c'è una stretta soprattutto poi per chi fa delle infrazioni molto gravi. Allora lì sono davvero dolori, però per quanto riguarda quelle più lievi invece un pochino di respiro ce lo danno. Se volete dite la vostra proprio sul finale al 333 2688 688.

0: Line su Radio Company, che riprende Robin S. Show Me Love, mi piace sempre ricordarlo perché è un pezzo veramente cult. Allora, ultimi due vocali per quanto riguarda le riforme che ci saranno molto probabilmente da inizio 2028 per quanto riguarda il codice della strada. Sentiamo, vai Matti.
1: Ciao, oh, buongiorno.
0: Ciao.
1: Sì, noi autisti avanti sempre fino a 80 anni, ma facciamo anche 90, dai, che ci sta. Buona giornata.
0: Grazie.
2: Praticamente moriremo tutti all'interno del camion.
0: Perché hanno innalzato l'età da 68 a 70 per i camionisti, per chi guida anche gli autobus, e quindi 100, dai che ci arriviamo se andiamo avanti così. Grazie Matti del Matinè, tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company, state qui.
3: Fino al 1 novembre, tutti i weekend, Rocca Monfina si accende con la maxi sagra della castagna IGP e del fungo porcino. Un mese di sapori, tradizioni e divertimento. Degustazioni, mercatini, percorsi del

0: gusto, trekking, mostre e grandi spettacoli. Un ricco programma musicale e artistico con Sud Sound System, Marco Ligabue, Eugenio Bennato, Popolare Songo e tanti altri artisti. Media Partner, Radio Company. Vieni a vivere il gusto e la magia dell'autunno. Rocca Monfina ti aspetta. Scopri il programma su maxisagraroccamonfina.it e seguici sui social.
1: A Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
0: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
0: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Beatles, Oh My Soul, il nostro successo del presente e dal passato, Talk Talk con Such a Shame, Such a Shame. Noi ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà venerdì finalmente, il nostro giorno preferito, il weekend ufficialmente può iniziare. Tra poco snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. L'Italia invia alla Commissione europea il documento programmatico di bilancio, previsti 23,5 miliardi di euro per il 2027. Coperture arriveranno dal settore finanziario, tagli ministeriali e giochi. Il deficit 2027 è fissato al 3,4%, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Al Consiglio europeo di oggi si discute di energia, competitività e bilancio dell'Unione. Grande attenzione alla crisi energetica. La Premier Meloni, presente al vertice, sottolinea l'urgenza di misure di breve periodo per contrastare l'inflazione. Diversi paesi, inclusi quelli nordici, Germania e Spagna, puntano invece sulla lotta alla dipendenza dai combustibili fossili. Kiev ha reagito ai continui bombardamenti russi con un attacco mirato ad una raffineria di petrolio nella regione di Krasnodar, nel sud della Russia. L'attacco, condotto con droni, ha provocato un vasto incendio. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato la strategia di colpire le infrastrutture energetiche russe. Un incidente sul lavoro ha scosso stamattina Scerni, in provincia di Chieti. Un 23enne studente universitario, prossimo alla laurea e probabilmente impiegato come stagionale, ha perso la vita all'interno di una cantina sociale mentre era intento a lavorare con un macchinario. Ancora da chiarire la dinamica. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione in tutta Italia. Lavoravano in una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano, dove maltrattavano quattro anziane ospiti. Per i due uomini si ipotizzano anche violenze sessuali commesse mentre assistevano le donne. Lo sport, calcio, ancora delusioni per le italiane in Champions. Roma sconfitta in casa 3-4 dal Real Madrid, con i giallorossi in vantaggio 3-1 fino a 7 minuti dalla fine. Il Como è stato invece battuto 3-2 in Olanda dal Feyenoord. Oggi per l'Europa League si giocano Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juventus. Per la Conference l'Atalanta ospita il Pafos. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Liga.
1: È tornato anche Ligabue. Dove era andato Martino? A fare le sue cose,
0: sì,
1: voglio dire. Avrà
0: giro.
1: La libertà anche lui di farsi gli affari suoi.
0: Magari era a fare la spesa a Reggio Emilia. Cioè, non si
1: è andato
0: sa.
1: Adesso. È tornato con questo bel disco che apre ufficialmente il signor Ash.
0: Il signor Ash.
1: La nostra puntata di Company Snack, la e sigla. Grazie.
0: Mamma mia, vedi, non. Basta anche, non serve aggiungere solo la S finale, anche la E
1: all'inizio.
0: Perfetto.
1: Sì, sì, sì.
0: E cavalcavias.

0: speculando.
1: Ma diventivo animalo quando c'era la sigla.
0: No, mi prudeva all'interno della narice.
1: Ma
0: non mi stavo
1: scaccolando.
0: L'interno
1: da due falangi.
0: È sempre interno, non è colpa mia se mi prude il setto nasale.
1: No,
0: e come te lo gratti il setto nasale senza far
1: fuori
0: capire alle persone? No, se mi prude per dentro diventa difficile.
1: È vero,
0: buongiorno,
1: sì,
0: amici, come state? Buon giovedì 11:09. Siamo pronti per passare le prossime due ore insieme in compagnia. Giulipego, Leo e Martino in regia. Grazie che mi stai ricordando,
1: sì,
0: una cosa al volo. Devo fare un doveroso saluto, gliel'ho promesso. Ho conosciuto un ragazzo ieri sera ad un evento. Si chiama Gioele.
1: Ah,
0: e
1: con
0: quindi
1: l'H.
0: Caro Gioele, dove la metti l'H?
1: Ma dove vuoi, insomma, ci sta.
0: Gioele o Gioele?
1: Ci sta pure.
0: Gioele, un grande saluto, benvenuto in questa community di pazzi scatenati.

0: Lenny Kravitz con Low qui a Company Snack. Aspetta, perché siamo in onda di saluti, è arrivato questo messaggio. Ciao a tutti dal mio ufficio e grazie della compagnia, siete grandi. Mattia da Sossano.
1: Da Sossano.
0: Sossano, che è in provincia di Vicenza.
1: Sembra... Io pensavo si dicesse Sossano.
0: No, Sossano.
1: Io Sosso, tu Sosso,
0: io gli Sosso.
1: Mattia e i suoi colleghi Sossano.
0: I sossanesi. Comunque, vabbè.
1: Ciao, ciao ragazzi, sapete che possiamo farci compagnia fino alle 13, come ogni giorno dal lunedì al venerdì. Invece adesso, prima della nostra pausetta, una cosina.
0: Vi chiediamo di pensare una cosa, pensate ai vostri amici, ok?
1: Quelli scappati di casa dei vostri amici.
0: Ma anche la cerchia allargata dei vostri amici, chi sono, come sono, che fanno, un fiorino, queste cose qua. Cioè pensate a loro.
1: Sì,
0: un
1: po' la macchina.
0: No, era citazione da Non ci resta che piangere con,
1: scusa, Gnurant.
0: Troisi e
1: Gnurant.
0: E Benigni.
1: Comunque, va bene, ne parliamo comunque tra pochino.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
11: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
13: G come Company, G come G Radio.

0: L'ultimo singolo di Jubel si chiama Ocean House, 11:24, amigos y amigas. Ancora buongiorno da Giulipego, da Leo e da DJM. Vi abbiamo anticipato una cosina.
1: Sì, parlavamo di amici prima. Effettivamente vi abbiamo chiesto di fare un po' mente locale e capire chi sono i vostri amici. Però adesso aggiungiamo i parametri. Nel senso che ci sono persone che hanno amici solo coetanei o comunque vicini di età. Ci sono persone che hanno amici anche con una grande differenza d'età, che
0: possono guarda essere... noi
1: guarda
0: Leo.
1: Noi guarda noi, tu sei molto più vecchia di me, capisci?
0: Io tanto... ho veramente meno della metà dei tuoi anni, Leo.
1: È vero, pensa, siamo andati ai mercatini di Natale l'anno scorso, io mi sono fermato e ho detto: ma chissà se pensano che io sia un tuo padre idiota,
0: o così o un papò.
1: Infatti pure guarda questo, mi sei trovato la fidanzata giovane.
0: Sai quelli che guardano lui e dicono: sicuramente è ricco.
1: Poi mi hanno guardato e ho detto: però non nasconde bene.
0: Esatto.
1: No, gli amici...
0: sembra essere, secondo uno studio, che l'age gap, e quindi la differenza di età,
1: sì,
0: in amicizia possa fare molto molto bene alla salute mentale,
1: sia all'uno che all'altro, voglio
0: certo,
1: dire.
0: Certo, magari chi è più grande di te ti può mostrare un nuovo punto di vista, magari che non avevi valutato grazie all'esperienza che pregressa,
1: certo,
0: che tu ancora per questioni di età non hai avuto.
1: Dall'altra parte, la persona giovane ovviamente ti dà una visione più aggiornata, diciamo così, più stimolante, anche più fresca e
0: sì,
1: istintiva, no?
0: Diciamo che la cosa fondamentale dello studio, lo studio è vero che parla di differenze di età in generale e dice che avere un amico più grande di te, più anziano anche che sia, ti dà nuovi punti di vista sulla vita. È anche vero che si concentra invece molto sull'anziano che ha un amico molto più giovane, dicendo che quello più grande si sente più soddisfatto del proprio invecchiamento, si sente ringiovanito,
1: sì,
0: quindi
1: certo,
0: ti prosciuga tutta l'energia. Infatti guarda noi, sono una prugna secca.
1: E io sono un bidone. Vuoi dire che
0: ti ho dato troppa energia.
1: Mamma, siamo amici di Adipe. Però
0: sì, è vero.
1: In tutto questo voi fate un po' mente locale, fateci sapere i vostri amici, avete amici più grandi di voi, più piccoli di voi, come vi trovate, com'è il rapporto,
0: sì, l'amicizia che avete con la differenza di età più grande che c'è nella vostra cerchia. Vi lasciamo il numero, sapete che potete mandarci messaggi scritti o vocali come vi va al 333 2688 688.

0: bacio di Nelly Furtado in questa produzione di Timbaland che si intitola Give It To Me. Allora, sentiamo un vostro messaggio intanto e poi vi ricordiamo di cosa stiamo parlando.
1: Ciao Snecchini.
2: Ciao.
1: Allora, io ho 53 anni. Come gli amici della mia età, diciamo che mi annoio un po' perché o bar, o seduti a tavola, o parlare. La mia amica con cui faccio più cose, che vado a ballare, mi diverto, cammino, faccio, ha 72 anni.
0: Ah, però.
1: Quindi è un'età biologica un po' inversa. Però facciamo un sacco di cose perché è più attiva lei di molti altri che hanno 20 anni meno.
2: Bello,
0: vedi che ci
2: bello
0: sta.
2: L'amica ultra settantenne, ne vorrei anch'io. Vabbè, Leo, tu ci siamo quasi.
0: Sei
2: dai,
0: aspetta un paio d'anni
2: e li raggiungi anche tu.
3: Radio Company, Snack Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
0: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
7: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: all'angolo di una bella collaborazione Topic e Carte Blanche con Lucky Ones. Stiamo parlando qui a Snack di differenze di età nell'amicizia. Sembra, secondo uno studio, che questo age gap, così sì, si chiama, faccia bene alla salute mentale. Ora, una piccola riflessione però, perché noi prima abbiamo detto che in teoria, secondo lo studio, è molto più vantaggioso, diciamo così, per dirla proprio, sì, beh, c'era terra terra, per l'anziano, tra virgolette, sì, avere un amico più giovane piuttosto che viceversa. In realtà le esperienze che ci state mandando dicono esattamente il contrario.
1: Vai, sì, sentiamo.
2: Ragazzi, ciao Snecchini.
0: Ciao.
2: Allora, io ho 53 anni, ma ho degli amici con cui faccio un sacco di cose di 25-30 anni, ma ho anche amici di 80 che, come l'amica di prima, sono molto più attivi di quelle della mia età. Quindi sì, bellissima questa diversità di età, perché si può trarre dalle varie età tutte le cose migliori, ecco. Ciao Chiara.
1: Ciao Chiara,
0: è uno scambio di esperienze.
1: Ah sì, ma punti di vista, anche consigli, no? Cambia tutto con l'età. Vai.
3: Ciao Snecchini. Allora, ciao. Io ho amici più giovani, quando vado a far serata con loro mi sento un reperto archeologico, perché alle 11:30 loro dicono: dai, che ne dite se andiamo da un'altra parte a dormire, devo andare in busta, che da un'altra
0: non posso dire, Davide, anch'io. Anch'io che esco con i miei coetanei o anche più vecchi, alle 11:30 usciamo. No
1: ma
0: raga, no. Anzi, che ho retto fino alle 11:30. Per me era da un paio d'ore che dovevo andare a nanna.
1: No, io sono il contrario, invece. Sono io quello che dice: dai, andiamo lì, andiamo là, facciamo.
0: Appunto.
1: Poi il giorno dopo, morte nera. Però
0: ecco, quella forse è la differenza nel tempo di recupero dei giorni successivi. Magari il giovane, sì, in una giornata, in una mezza giornata si ripiglia. Quello più in là, quei 4-5 giorni lavorativi ci vogliono. Radio Co.

0: voler bossa in blu, ok.
1: È un rebus, devi, no, devi ordinarle tu le parole nel,
0: no,
1: titolo.
0: Sì, sì, no, perché per un attimo ho detto nuvole rosse e blu, eh?
1: Cosa? Perché nuvole bossa in blu invece ha molto più senso.
0: Certo, assolutamente sì. Allora, è arrivato un messaggio che mi riporta un po' bambino, perché dice, ciao, sono, mi riporta un po' bambino.
1: È arrivato un messaggio che beve bambino.
0: Vabbè, bossa in blu è uguale. Cioè,
1: un messaggio che ti riporta un po' bambino,
0: sì,
1: perché
0: dice, ciao, sono Dennis, chiedi a Leo, al bar da Cioetto beviamo tutti insieme dai 20 agli 80 anni e passano anni, cioè voglio dire, a chiacchierare. Tra l'altro il bar da Cioetto è il bar di mio cugino,
1: e allora lo salutiamo,
0: di Stefano. Sì, Stefano Perini, in realtà.
1: E perché Cioetto? Però,
0: perché credo che suo nonno avesse una gamba di legno, cosa, col chiodo sotto, quindi quando camminava sentiva toc.
1: E Cioetto è chiodino in Veneto.
0: Questo è quello che mi hanno raccontato. Non
1: questa
0: so se è vero.
1: Leggenda popolare, ma questo sarebbe un altro tema che potremmo proporre un giorno. Tutte le leggende popolari dietro ai bar, ai locali, eccetera. Invece, per adesso, torniamo a noi. Si sta parlando di differenze di età nelle amicizie, che secondo gli studi portano bene e fanno bene alla salute. Chiuderei con questo messaggio prima di riaprire poi tutto quanto dopo. Avere un amico più giovane è bello. Lui ti spiega come funzionano Instagram, TikTok, che l'intelligenza artificiale, tu in cambio gli spieghi chi sono i Nirvana o perché un telecomando ha i tasti.

0: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Fino al 1 novembre, tutti i weekend, Rocca Monfina si accende con la maxi sagra della castagna IGP e del fungo porcino. Un mese di sapori, tradizioni e divertimento. Degustazioni, mercatini, percorsi del gusto, trekking, mostre e grandi spettacoli.

0: Sound System, Marco Ligabue, Eugenio Bennato, Popolare Songo e tanti altri artisti. Media Partner, Radio Company. Vieni a vivere il gusto e la magia dell'autunno. Rocca Monfina ti aspetta. Scopri il programma su maxisagraroccamonfina.it e seguici sui social.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: C come Company, C come C Radio.

0: pausa con Love Myself, il nostro successo del presente, poco prima Adventures con Send My Heart. Sono i dischi che vanno a chiudere ufficialmente la nostra prima ora insieme, amici.
1: Tra poco comincerà la seconda ora, ancora con vostri messaggi. Visto? È perspicace. Ma perché sto con te che sei giovane?
0: Vedi, per quello io mi rincoglionisco, tu diventi più intelligente.
1: Vedi,
0: è un dare a avere. Certo. 12:01, tra poco.
2: Radio Company Time.
3: News. Oggi al via il Consiglio europeo a Bruxelles, pieno sostegno all'Ucraina, ribadisce il ministro degli esteri Tajani.
4: L'obiettivo è quello della pace, quindi dobbiamo continuare a sostenere con grande determinazione l'Ucraina dal punto di vista politico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di aiuti anche nel campo dell'energia.
3: Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. La sala stampa della Santa Sede ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Violenza sessuale, rapina aggravata ai danni di una giovane diciottenne, l'accusa con cui è stato arrestato un ragazzo di 23 anni. L'episodio sarebbe avvenuto tra sabato e domenica nel quartiere Aurora a Torino. Europa League stasera in campo, Juventus e Milan, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati a Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
10: E tu, sei pronto?
11: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
12: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, sì, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
11: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
14: Top Car Service.
15: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
16: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
10: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi... Disco Doc 7080.
14: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Su Radio Company Disco Doc 7080.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: con Candy.
1: Dobbiamo ricordarvi, amici, una cosa molto molto importante, perché anche quest'anno, come ogni anno, sapete che settimanalmente ci potete trovare al Magic Box in piazzetta Aldo Moro a Treviso, in una piazza meravigliosa. Ad accompagnarci in questo progetto abbiamo anche dei partner.
0: E ora parliamo di una banca del territorio, Centro Marca Banca, credito cooperativo di Treviso e Venezia.
1: Ascolto, consulenza e relazione per accompagnare i progetti di famiglie, persone e imprese.
0: Nelle sue filiali, consulenti dedicati danno attenzione a ogni esigenza e costruiscono insieme alla clientela soluzioni su misura.
1: I servizi digitali semplificano le operazioni quotidiane.
0: CMB, ovvero Centro Marca Banca, è ora a Castelfranco Veneto nella nuova filiale di Via Spagna 74.

0: con un po' di allegria. Annalisa e Madame con Amica, sono le 12:29. Siamo puntuali come orologio svizzero.
1: Ecco, mi mancava questo, sì, perché siamo puntuali, pronti per regalarvi 50 euro in buono spesa. Quindi rimanete con noi perché tra poco si gioca.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
3: Oggi al via il Consiglio europeo a Bruxelles, pieno sostegno all'Ucraina, ribadisce il ministro degli esteri Tajani.
4: L'obiettivo è quello della pace, quindi dobbiamo continuare a sostenere con grande determinazione l'Ucraina dal punto di vista politico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di aiuti anche nel campo dell'energia.
3: Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. La sala stampa della Santa Sede ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Violenza sessuale, rapina aggravata ai danni di una giovane diciottenne, l'accusa con cui è stato arrestato un ragazzo di 23 anni. L'episodio sarebbe avvenuto tra sabato e domenica nel quartiere Aurora a Torino. Europa League stasera in campo, Juventus e Milan, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati a Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati, tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia, a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
6: Pronto?
7: Ciao Romina!
6: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
7: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
6: Sempre al verde?
7: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
6: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
8: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
9: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: qui a Company Snack. È arrivato il momento di darvi la possibilità di portare a casa un buono spesa del valore di 50 euro grazie al nostro gioco.
1: Snackpot, yeah. Che buono!
2: Che buono questo buono che è in palio per voi tutti i giorni. 50 euro di buono spesa da spendere in tutti i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. È un progetto che porteremo avanti ancora fino al 31 di dicembre, quindi sappiate che tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, avete questa bella opportunità.
0: Allora, innanzitutto vi ricordo che per chi ha vinto il buono, per chi lo vincerà, il buono ha una scadenza, quindi controllate sul retro, c'è certo scritto, in modo da non poter perdere l'occasione di utilizzarlo.
2: E in più non è nominativo, quindi se non volete usarlo voi, volete regalarlo a qualcuno o darlo a chi vi pare, insomma, lo potete fare.
0: Ricordatevi sempre del progetto a cui ho collegato questo gioco, che si chiama Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le eccellenze del nostro territorio, le imprese e le famiglie che lavorano nel nostro territorio e ci rendono comunque belli, bravi, orgogliosi. Beh, sì, in giro per l'Italia, importante.
2: Questa è una grande verità. Un'altra verità è che partecipare è veramente semplice. Basta mandarci un messaggio scritto al 333-2688-688, ripeto, 333-2688-688. Non si sa mai, perché lo diciamo velocemente, vero, ma gli ascoltatori magari ce ne sono anche di nuovi ed è giusto che possano partecipare. Basta scriverci il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e rispondere correttamente a questa domanda.
0: Stavo per tossire. Va bene, non mi guardare male, DJM. Allora, che cos'è il surströmming? Ok, ripeto, surströmming. Originario della Svezia, A, un formaggio erborinato stagionato nelle grotte, B, aringa fermentata, C, un pane dolce alla cannella o un liquore a base di ginepro? Radio Company.

0: Ed è tornata anche Levante con Ruggine, tra l'altro disco fresco, pochissimi giorni fa. Molto bello, brava lei, sempre brava.
1: Sì, è arrivato il momento di assegnare il buono spesa, quindi andiamo a fare la verifica legata alla domanda che abbiamo posto prima. Cos'è il surströmming?
0: Svedese. Cosa hai detto di mia madre?
1: Allora,
0: il surströmming.
1: Surströmming. Svedese.
0: Cosa hai detto di mia madre?
1: Allora,
0: il surströmming.
1: Tra il formaggio arborinato, il pane dolce alla cannella, liquore.

0: portarsi a casa il buono spesa, chi è oggi?
1: Andrea di Verona.
0: Bravo Andrea.
1: Andrea, è tuo il buono spesa, quindi mi raccomando, ti arriverà un messaggio e segui tutte le indicazioni contenute all'interno.
0: I meno fortunati, no problem, potete riprovarci anche domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Asolo Dolce, da oltre 50 anni i maestri della pasticceria italiana. Gli stormi di Colli di Poianis, il Friuli nel tuo calice. Angoris, dal 1648 i vini della tradizione friulana.
1: Bentornato, è Giulio Ferrante in studio. Dalla redazione arrivano in anteprima i titoli principali di Company News, con in primo piano il Consiglio europeo.
4: Sì, con il vertice al via a Bruxelles. Al centro la crisi energetica, presente la premier Meloni. Ucraina, Kiev riprende gli attacchi alle raffinerie russe. Economia ha presentato il documento programmatico di bilancio. Poi le morti bianche, altre due vittime in Italia. Altra cronaca e lo sport, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Spot.
5: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
5: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Sono Loredana Forleo e sono qui per parlarti di Io scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare i consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
10: Io scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
11: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
12: Sì!
11: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress.
13: Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza, da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
14: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
15: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
16: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 590 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo.

0: Questo è la nostra missione.
1: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: con Best Persuades, questo è il successo del presente, invece per il passato Thompson Twins con Hold Me Now.
1: Siamo arrivati alla conclusione di Company Snack. Amigo e amigas, domani ci vediamo in diretta, saremo ovviamente come tutti i giorni dalle 11 alle 13, ma ci vediamo in piazzetta Aldo Moro a Treviso, sì, perché domani saremo al Magic Box.
0: Saremo dentro l'acquario, quindi sì. Voi da fuori ci potrete ascoltare e ovviamente veniteci a trovare.
1: Venite a trovarci, facciamo quattro chiacchiere, tanto lì siamo in famiglia, siamo in compagnia, quindi mi raccomando, se non avete niente da fare, se siete comunque nei dintorni, passate a salutare 11.13.
0: Adesso invece diamo la parola a Giulio Ferrante, il momento di Company News e poi il Belli Conte 4.0.
1: E bella domani, ciao!
0: Ciao.
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 in punto.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Al via oggi il Consiglio europeo, particolare attenzione sarà dedicata alla situazione energetica. La Premier Meloni è presente ai lavori. L'Italia spinge per misure immediate che contrastino gli effetti dei prezzi sull'inflazione. Altri stati membri come Germania e Spagna puntano invece ad una maggiore decarbonizzazione. Focus anche su competitività e bilancio. Intanto l'Olanda denuncia, molti paesi europei sono indietro nel sostegno a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la fine dello stop agli attacchi contro le raffinerie petrolifere russe, esprimendo preoccupazione per l'indebolimento del servizio internet satellitare Starlink, che tuttavia ha ripreso a funzionare. Un incendio è divampato in una raffineria di petrolio in seguito ad un massiccio attacco di droni nella regione russa di Ryazan, 3 le vittime di un attacco russo in Ucraina centrale. Nuovi scontri tra manifestanti e polizia a Tirana, vicino al Ministero dell'Educazione. Giovani incappucciati hanno lanciato sassi, le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni, diversi i fermi. Ieri i manifestanti hanno assaltato ministeri e il Parlamento dando fuoco a negozi. Il governo ha presentato il documento programmatico di bilancio, una manovra da 23,5 miliardi di euro. Le coperture proverranno anche da tagli e dalla tassazione sui giochi. Il deficit è fissato al 3,4% del PIL. In corso confronti con Bruxelles sulla clausola di salvaguardia per difesa ed energia. Previsti contributi anche da banche e settore finanziario per 5 miliardi. Ancora due tragedie sul lavoro a Scerni, Chieti. Un giovane di 23 anni è morto schiacciato da un macchinario nella cantina sociale San Panfilo. A Cagliari, nel porto industriale, un operaio di 61 anni è stato travolto e ucciso da grossi tubi mentre erano in corso operazioni di scarico. Nel 2025 oltre 5,4 milioni di persone vivono in povertà assoluta, pari al 9,3% della popolazione. L'Istat stima oltre 2,1 milioni di famiglie in questa condizione. L'incidenza è più alta tra le famiglie con stranieri, 26,7%, rispetto a quelle composte solo da italiani, 5,9%. La povertà assoluta colpisce soprattutto i minori, 12,5%. Un bambino su 4 nel mondo affronta una grave povertà alimentare, quanto emerge da un report diffuso da Save the Children in vista della giornata mondiale dell'alimentazione di domani. Sentiamo Gianluca Ranzato, referente emergenze internazionali di Save the Children Italia.
6: Parliamo di 181 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni che sono in questa gravissima condizione. È una crisi grandissima quella che si sta manifestando quest'anno, un peggioramento importante delle condizioni della nutrizione dei bambini. Dopo tanti anni di miglioramenti, stiamo assistendo in questi anni ad un peggioramento progressivo.
5: Quali sono i killer dell'infanzia?
6: Questi dati hanno delle cause che sono da trovare, da cercare, soprattutto nei conflitti. I conflitti aumentano nel mondo, sono più estesi nel tempo e sono più senza regole. A seguire vanno sottolineati gli impatti da un lato del cambiamento climatico, con l'aumento importante di eventi meteorologici estremi come le alluvioni, la siccità e le crisi finanziarie, il sostanziale aumento delle disuguaglianze e dell'insostenibilità economica per molte comunità e molte famiglie. Infine, Tutto questo si lega al fatto che gli aiuti per il settore umanitario, per l'aiuto alimentare a queste popolazioni svantaggiate è radicalmente diminuito, ridotto sostanzialmente ad un terzo di quello che conoscevamo gli anni scorsi.
5: Cosa sta facendo Save the Children?
6: Save the Children è certamente attiva su questo con interventi di emergenza salvavita nei momenti più critici, con lo sviluppo di progetti di resilienza per famiglie, resilienza climatica, innovazioni rurali e anche portando cambiamenti nelle politiche, chiedendo ad alta voce attenzione nelle politiche globali verso il tema della malnutrizione.
5: Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione in tutta Italia. Lavoravano in una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano, dove maltrattavano quattro anziane ospiti. Per i due uomini si ipotizzano anche violenze sessuali commesse mentre assistevano le donne. Le autorità competenti hanno avviato un'inchiesta. La sala stampa vaticana comunica che Papa Leone ha trascorso una notte serena all'ospedale Gemelli. Il Santo Padre si è alzato, ha fatto colazione e si è mostrato di buon umore. Le sue condizioni sono considerate stabili e positive dopo il ricovero per l'intervento al polmone. Lo sport calcio, altra serata nera per le italiane in Champions. Roma sconfitta in casa 3-4 dal Real Madrid, Como battuto 3-2 in Olanda del Feyenoord. Oggi per l'Europa League si giocano Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juventus. Per la Conference l'Atalanta ospita il Pafos. Per il ciclismo su pista l'Italia dell'inseguimento maschile medaglia d'argento ai mondiali di Shanghai, azzurri battuti dalla Danimarca. Tra poco le ragazze affronteranno in finale la Gran Bretagna. Il meteo oggi, tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutto il territorio nazionale, nubi solo sulla Liguria e al sud innocui addensamenti in serata sul basso Tirreno, temperature stabili con massime tra 19 e 25 gradi. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Su Radio Company il Belli con

0: Yeah, haha, yeah.
1: Tu lo senti?
0: Che cosa? L'odore che hai portato.
1: Pensavo che chiusi dentro la scatola non si sentisse, e invece. Allora, oggi parliamo di questa roba qua. Che c'è?
0: Va bene, va bene, va bene.
1: Sta tranquillo, okay. Sta tranquillo. Vai con la sigla.

0: Metto via. Allora, buongiorno Stefano Conte.
1: Buongiorno Daniele Belli, buongiorno.
0: Buongiorno anche DJ Megalo col maiale oggi. E tutto il resto, scusa, metto via questa cosa. Sì. Abbiamo fatto praticamente un unboxing non di una tessera del club ignoranti, ma sì, di un quantitativo, cioè, di calorie inguardabili.
1: Tu fai vedere del cibo e lo rimetti via.
0: Eh beh, certo. guardare e non toccare.
1: Cioè, mentre quello pesca zanzare in giro,
0: esatto,
1: per la stanza.
0: Io vi faccio
1: tu
0: vedere.
1: Fai vedere il cibo e lo rimetti
0: faccio
1: via.
0: Faccio vedere arancine siciliane.
1: Cioè, scusa, tu non puoi.
0: Sono già prenotati, mi dispiace. Prossima volta che vai in Sicilia, hai portato delle patate bravas tu da Ibiza?
1: No. Dovevo portare
0: delle
1: patate bravas,
0: sì.
1: Patata brava.
0: Oppure i gamberi con l'aglio, sì, certo, che sono le roba che mangi di più Ibiza, cos'è? Le patate bravas, i gamberi con l'aglio.
1: Io ho mangiato più paella, devo dire.
0: E paella, sì, ma quanto costa una paella?
1: Abbastanza.
0: Appunto, quindi. Vabbè, dai, giriamo la ruota perché oggi abbiamo una versione special.
2: È una fava,
0: certo, perché abbiamo deciso noi l'argomento che tratteremo oggi, visto che appunto sono arrivate queste arancine. Aspetta che faccio sempre confusione tra... Vabbè, c'è un contributo.
3: Qual è quello originale? Arancino oppure arancina? Ma soprattutto, che differenza c'è realmente? L'arancino è a punta, lo fanno nella zona del Catanese, mentre l'arancina è sferica, è proprio una palla, e la fanno nella zona del Palermitano.
0: Ecco, hai capito?
1: Perché cambia come filosofia, ma cambia tu che sei stato come me in Sicilia.
0: C'è una diatriba su questa cosa.
1: Ma non solamente su arancino, arancino o arancina, c'è anche sul come si prepara il cannolo. Sì. Perché il cannolo, a seconda della zona della Sicilia,
0: anche
1: dove
0: lì
1: vai, è preparato.
0: È vero, diverso. È vero. E poi l'arancina, perché questa è un'arancina. No, okay. Arancina, aspetta, faccio casino come sempre.
1: Sì.
0: Arancine.
1: Oh, quindi, addirittura al plurale,
0: arancine,
1: così
0: arancina. So. Quindi un'arancina si fa in due modalità: a canne o a burro. Ok?
1: Vabbè.
0: Detto questo, qual è la domanda di cui parleremo oggi dopo aver fatto venire tanta fame perché è arrivato questo cibo in radio? Allora, parleremo di cibi, diciamo così, tipici per i quali voi andate fuori di testa, impazzite. Possono essere della vostra regione, ma possono essere anche di un'altra regione italiana, per cui magari avete qualche nonna, qualche parente. Ti faccio un esempio: a me piacciono molto le arancine perché le faceva mia nonna, però mi piacciono anche molto, per esempio, la pastiera, tutte cose un po' napoletane.
1: Sì.
0: La pizza, vale anche la pizza, dai, ci può stare. Magari avete delle passioni su come fare la pizza. Quindi,
1: poi ti svelo.
0: Poi mi sveli?
1: Ti svelo, vabbè, sì, ma lo sapete, dai. Ve l'ho detto un migliaio di volte.
0: E ce la dici mille uno. Però tienila lì perché do il numero. 3332688688. Quindi, quali sono quei cibi tipici di territori italiani per cui andate fuori di testa? Va bene anche la piadina, per esempio, perché anche quella, insomma, quando vai in Romagna, bella piadinata.
1: Fatecelo sapere.
0: Partiamo da qui. Tom

0: già una proposta.
1: Cioè?
0: I pisci. È una pisci. Pasta, è una pasta classica.
1: Sì, sì, pisci.
0: Che poi se le mangi con ragù d'anatra, sì, diventano i pisci, loro non la chiamano un'altra, la chiamano papero. Mm. Papero, quindi i pisci e il papero.
1: Sì,
0: e tu vuoi pisci e il papero?
1: Dipende, perché poi ovviamente ci mettono qualsiasi tipo di cacciagione all'interno.
0: Il papero. Lo senti, è bello. Il mio soscano fa schifo.
1: Allora,
0: ma i pisci e il papero è divertente.
1: Perché in realtà non è aspirato, è quasi buttato fuori per chi l'ha frequentato. Allora.
0: Prova a dire pisci e il papero.
1: Pisci al papero.
0: Vedi che ti viene bene.
1: Lo so, perché ci ho vissuto. Pisci al papero. Quindi attenzione. Lo so, sembra quasi qualcos'altro. Però attenzione, vogliamo sapere qual è il piatto, magari non vostro. Andate anche fuori regione.
0: Sì, esatto.
1: Che preferite che di
0: che vi manda
1: ghiotti
0: fuori di testa. Esattamente. Oggi siamo partiti dall'arancina.
1: Sì.
0: E poi da lì si
1: va. La Sicilia.
0: La Sicilia. Bravo. 332-688-688. Tra poco torniamo. Poi pisci al papero.
2: Radio Company, Belli Conte Show 4.0. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Fino al primo novembre, tutti i weekend, Rocca Monfina si accende con la maxi sagra della castagna IGP e del fungo porcino. Un mese di sapori, tradizioni e divertimento. Degustazioni, mercatini, percorsi del gusto, trekking, mostre e grandi spettacoli. Un ricco programma musicale e artistico con Sud Sound System, Marco Ligabue, Eugenio Bennato, Popolare Songo e tanti altri artisti. Media Partner, Radio Company. Vieni a vivere il gusto e la magia dell'autunno. Rocca Monfina ti aspetta. Scopri il programma su maxisagraroccamonfina.it e seguici sui social.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
8: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo. con sconti fino al 60%.
11: Saldi Globo su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
12: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: papà di Angelina.
1: Sì.
0: Per essere precisi,
1: grande,
0: così.
1: Grande,
0: giusto per
1: grande,
0: dire.
1: Grande,
0: come
1: grande.
0: Si chiamava lui di nome di battesimo, te lo ricordi?
1: Pino.
0: Pino, Pino, grazie. Ma scusa, un pino che fa un mango?
1: Lo so.
0: Un po' ridere. Va bene ragazzi, questo è il Belli Conte 4.0, questa è Radio Company. Attenzione perché stiamo facendo un'indagine. Sapete che noi siamo degli indagatori, non dell'occulto, ma dei fattacci vostri. E parliamo di cibanza, ovviamente tipica dei territori.
1: A proposito di cibanza tipica dei territori, ciao ragazzi, da buon palermitano, anche se vive a Treviso, da buon palermitano, gli anelletti al forno, che bontà, con le uova sode, melanzane fritte, ragù di manzo e formaggio.
0: E d'altronde, siccome abbiamo, come dire, sfruculiato la Sicilia con la questione delle arancine, continuiamo anche al citofono a rimanere in Sicilia. Sentiamo chi c'è. Allo.
2: Ragazzi, buongiorno. Essendo di Palermo, invito tutti ad assaggiare le panelle.
0: Buono, pane e panelle, mica male, effettivamente.
1: L'assaggiato.
0: Sì. Attenzione perché adesso però ci spostiamo dentro la nostra teleweb radio novela fantastica, che oggi c'è un puntatone incredibile dove parliamo di cibi meravigliosi. Eccola qua. La nostra teleweb radio novela Samantha and Family.
1: Sentiamo.
3: Ciao. Ciao Belli Conte.
4: Ciao. Belli Conte. A me piace le tagliatelle e gli gnocchi fatti in casa.
3: A me piace tutto.
4: Perché mia nonna una volta li faceva sempre.
3: Dalla pizza alla pedina, alle tagliatelle con cinghiale, polenta con musetto, riso e fosoli duri.
4: Adesso io no, non ho tempo.
3: Pesce, pesce. Che buono, io mangio tutto.
5: Ma che le è successo?
6: Vedi tesoro, ho scoperto che mi piace il pesce.
0: Non ho niente da dire. Radio

0: Belli Conte 4.0, ragazzi, siamo quelli del cibo oggi e mica male. Vuoi farmi fammi venire fame. Fammi venire fame.
1: Allora, si prepara, ci hanno mandato la fotografia. Si prepara durante le festività pasquali, ma lo mangerei tutto l'anno.
0: What's that?
1: Ciao da Domenico, la fotografia è di calzone di cipolle pugliese.
0: Ah, interessante questa cosa. Non lo conoscevo.
1: Cipolla è un piatto storico nella tradizione barese, più in generale pugliese.
0: Ah, bello.
1: Io
0: bello.
1: Della Puglia amo moltissimo le friselle.
0: Le friselle, buone.
1: Se le hai mai mangiate con l'acqua, no? Cioè,
0: e poi sai, la frisella va bagnata prima.
1: Sì, certo.
0: E il vero pugliese come la bagna la frisella? Con l'acqua del mare, quindi la
1: già
0: pucci,
1: salata.
0: Esatto.
1: Io vado pazzo per la genovese, tipico sugo napoletano, e il patè di fegatini toscano ne mangerei a chilogrammi.
0: Ragazzi, mica male. Sentite altre grandi ispirazioni, vai.
2: Ciao, citofono. Ragazzi, da buon veneto adoro il tiramisù. Cioè, è una cosa veramente,
0: adoro.
2: Vado giù di testa ogni volta. Ciao,
0: adoro il tiramisù. A me, adoro. Sai che il tiramisù piace, però non depennato dei biscottini.
1: Io non posso mangiarlo perché
0: tu non mangi dolci, quindi.
1: No, ogni tanto li mangio, ma se mangio il tiramisù avendo il caffè, non bevendo più il caffè,
0: diventi un po' ti agiti
1: un mese tutta la notte, cioè vado avanti fino al giorno dopo.
0: Quindi quando andrai a fare la chiusura dell'amnesia l'anno prossimo,
1: esatto,
0: prendi un caffè,
1: basta un tiramisù e vado avanti
0: vai avanti tutta la notte, come diceva Gualtiero, tutta la notte. Chi è c'è al citofono?
3: A me il piatto che mi manda fuori, ma fuori è il fegato alla veneziana, ma non fatto con il fegato di maiale o di manzo, no, con il fegato di coniglio. Il fegato di coniglio alla veneziana è una roba wow.
0: Non lo so. Io già non sono un grande fan del fegato in generale. Per
1: no,
0: cui...
1: io proprio non riesco neanche a sentire l'odore del fegato.
0: Il fegato è
1: wow. Pensa, non ce la fanno. Se c'è in una stanza il fegato alla veneziana,
0: esatto.
1: Io non riesco a stare.
0: Pensa che Kenshiro, quando, quando faceva. Esattamente, okay. ti strappava il fegato per farcelo alla veneziana. Certo. Però immaginatevi questa storia.
4: Radio Company.

0: When I Fell in Love, UBQ sì. Project. Ogni tanto mi viene a fare un po' di radio di reflusso. Radio Company Belli Conte 4.0, il programma che devi ascoltare tutti i giorni. Dillo a tutto quanto il mondo. Parliamo di cibanza oggi. 333-2688-688. Qual è quel cibo, diciamo così, possiamo dire regionale?
1: Sì, regionale.
0: Tipico della zona, magari. Dove siete nati? Dove siete andati in vacanza? Dove, boh, o magari anche di dove abitate, che vi fa andare fuori di testa? Che c'è che mi guardi e non
1: no,
0: fa
1: no,
0: belli?
1: Va benissimo.
0: Non giù le mani dalle mie arancine. Giù le mani.
2: Company, Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
3: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
6: C-Company, C-Radio.

0: piccola puntualizzazione: ci sono dei messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori che poi ogni tanto noi banniamo, no? Perché comunque il problema è che questi messaggi poi scatenano delle conversazioni fuori onda che ogni tanto piacerebbe farvi sentire.
1: C'è qualcuno che scrive ovvero la nostra regina.
0: Ah, c'è la nostra The Queen, Sara Beatrice. Scrive. Vuoi la base? Vuoi la base?
1: Ma
0: ce l'hai? Dai. Mettiamogli la base.
1: Vai. Io solo cucina cinese.
0: Attenzione.
1: Niente di italiano, niente di regionale, solo cucina cinese.
0: Solo.
1: E siccome l'appoggio piano, come sempre, non mi piace niente della cucina italiana.
0: Niente.
2: Ma come fai, cioè, ragazzi?
0: Di là, no, non so, ma tu dici che mangia sushi.
2: No, solo cucina cinese, ma poi fanno queste cose al vapore. Cioè.
0: Scusa, ma cosa mangia? I wonton tutti i giorni? Il riso thailandese, il riso, no, come il si riso. Chiama? Il riso. Riso prima, no, riso non gli botti in primavera, il riso cantonese. Che andava molto di moda negli anni 80-90, adesso mi ha perso un pochino.
2: Fricco con patate e cipolla, beh,
0: questa non è più Sara Beatrice.
2: Tipico friulano. Però
0: non è più Sara Beatrice questa.
2: C'è Gaspare di Treviso che dice: vogliamo parlare del pane con la milza, neanche questa è Sara Beatrice.
0: Beh, questo è tipico siciliano, buono. Qui devo dire che quando mi vai su questo cominci già a portarti verso una discreta ignoranza. Sentiamo chi c'è al citofono.
3: Ciao compagni, essendo di Verona, risotto con Monte Veronese e amarone. Mi fa impazzire quando lo faccio io, che esagero con la quantità di tutto, esagerato. Ciao compagni.
0: Sì, ho scoperto che è un piatto semplicissimo, ma di un buono.
4: Il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
2: Solo risposte sbagliate per poter entrare nel club degli ignoranti. Anche oggi abbiamo pronti una parola, ma di questa parola non vogliamo la definizione esatta, bensì una definizione sbagliata. E attenzione, perché se state pensando alla definizione sbagliata più semplice, magari è quella che potrebbe avere come idea qualcun altro, quindi dovete anche elaborare.
0: Esatto.
2: Cioè, non è che è così.
0: E oggi abbiamo la classica parola dove è facile scivolare in una direzione.
2: Certo.
0: Un po' tipo quell'amico che prima ci ha chiesto se una certa roba si può considerare cibo. Certo. Ok? Se la parola di oggi fosse trofie, anche trofie.
2: O trofie.
0: Beh, vedete un po' voi.
2: Sì.
0: Il trofie, la trofie, le trofie.
2: Sì.
0: Dicesi trofie. 3332688688. La parola di cui dovete ricreare il significato oggi per portarvi a casa la tessera del club ignoranti. Sono già preoccupato, te lo dico. È trofie.

0: Gotta get alive.
1: Get alive.
2: Madonna.
1: Allora, trofie è la parola di oggi. Applicazione veneta per trovare ragazze. Cioè, l'hanno inventata.
3: Oh, devo dire che per quanto sia...
1: Le trofie sono delle bacheche dove si espongono i trofei.
3: Ah.
1: Capito? Ciao belli Cote Show, dice si trofie un nuovo luppolo speciale per i veri intenditori, Tiziano.
3: Quindi la birra con le trofie.
1: Certo. Poi buongiorno, quando arrivi all'ultimo al concorso ti danno un trofeo, non so se darla buona questa ragazzi perché me l'ha messa al singolare.
3: Se vinci due gare vinci due trofie.
1: Ok, ciao Roby, vabbè. Ciao Gaspare di Treviso, le trofie è il classico gonnellino scozzese con bretelle usato dai nonni in fila alla posta.
3: Ah, bello, il classico look da nonno. Sentiamo chi c'ha il citofono, dai, vai.
1: In fila alla posta.
3: Ah, bello, il classico look da nonno. Sentiamo chi c'ha il citofono, dai, vai.
4: Ah, oui, oui, è cavallo di trofie, è la versione.

Fare perché insomma la finestra è tipo blindata, ma noi l'abbiamo sblindata e ci stanno divorando. Detto questo, 333-2688-688, la parola di oggi per entrare nel club degli ignoranti è trofie.

0: Allora vado velocissimo. Vadi, vadi. L'atrofia è un patè vegano, fra ancora. Certi fanno anche gli gnocchi. Ah no, aspetta, atrofie, attrezzo da elettricista simile alle forbici, ma per fili più grandi. Poi, trofie, noto locale di disoneste del Sud Tirol. Simone già tesserato. Ciao Natale, prendo sempre il panettone, tre trofie.
1: Ah,
0: ciao, atrofie si dice di un atleta paralimpico pluricampione. C'è qualcuno che ha scritto, ed sono arrivati uno in serie all'altro. Il Camel Trophy è una gara di rally che si disputa sulle spiagge pugliesi. Francesca è arrivata prima.
1: Bello,
0: poi è arrivato dopo invece Eros, che dice: ciao ragazzi, facile nota corsa sul deserto, il Camel Trophy è Eros, quindi subito dopo.
1: Quindi abbiamo due competizioni, diciamo.
0: Sì, però è arrivata prima Cristina. E poi c'è Trofie, un sito ufficiale per i cornuti.
1: Ah, ho capito, bello bello. Sentiamo il citofono, chi abbiamo?
2: I trofei si danno ai vincenti, le trofie si danno ai perdenti.
1: Arrivi secondo, terzo, vinci la trofia. No, anzi, qua, dal quarto in giù. Allora, tempo di break. Tra poco vi daremo il vincitore di oggi. Bella puntata, mi è piaciuta. Siete molto ignoranti.
3: Company, Company, Radio Company. Belli con te show 4.0. Spot.
4: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati, tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia, a Benevento in via dei Molini 224A, info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
5: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le

0: centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Fino al primo novembre, tutti i weekend, Rocca Monfina si accende con la maxi sagra della castagna IGP e del fungo porcino. Un mese di sapori, tradizioni e divertimento. Degustazioni, mercatini, percorsi del gusto, trekking, mostre e grandi spettacoli. Un ricco programma musicale e artistico con Sud Sound System, Marco Ligabue, Eugenio Bennato, Popolare Songo e tanti altri artisti. Media Partner, Radio Company. Vieni a vivere il gusto e la magia dell'autunno. Rocca Monfina ti aspetta. Scopri il programma su maxisagraroccamonfina.it e seguici sui social.
2: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
5: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
6: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide, grandi progetti.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Tristana con la Befana.
1: Eccolo, vabbè.
0: In alto la tua mana.
1: Mana, vabbè. The Drill
0: per
1: con The
0: tutta
1: Drill.
0: La settimana.
1: The Drill con The Drill.
0: Che bello, The Drill con The Drill. Perché sono due giorni che citiamo il Papa, ragazzi. Dai, che poi mi viene in mente che poverino non sta bene. Vabbè, ragazzi, siamo alla fine. Questo è il momento Luna Park. E chi premiamo oggi?
1: Senti un po', senti un po'.
2: Ciao, ragazzi, hai trofie. È un tipico attrezzo veneto che serve per legare le gondole insieme.
0: Per legare le gondole.
1: Giuseppe, mandaci i tuoi dati che ti spediamo a casa la tessera.
0: Il cancan di oggi è per te. E Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman vi danno appuntamento a domani.
1: Ciao.
0: Sai che io domani ti bacco?
1: Ah, bene.
0: Domani ti
3: Radio
0: bacco.
3: Company Time.
0: Sentiamo domenica alle 2.
4: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme. Tempo da dedicare al divertimento. Gite fuori porta. Magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con Menica la Jay.

0: su Company alle 14:03. Amici, buon pomeriggio a tutti, giovedì 15 di ottobre. Ciao. Dai che ci siamo, sta arrivando il weekend sempre più vicino. Allora, siamo pronti a incominciare?
1: Sì.
0: Lo metto?
1: Ma
0: lo
1: sì.
0: faccio?
1: Sigla.
0: Porgo tutto? E allora sigla. Lo porgiamo.
1: Porgiamolo.

0: questi sono i piscalli di Radio Company.
1: Dai che ci siamo anche oggi e soprattutto dai che mancano due giorni al weekend.
2: Ma veramente, poi sì, tra l'altro domani ci sarà anche l'estrazione per la borraccia, oh, quindi sì, diciamo che ci sono tante cose per cui festeggiare. Ma intanto buon pomeriggio Chicco.
1: Buon pomeriggio Joe.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, fino alle 16 insieme, noi siamo i Pischelli, come al solito 333-2688-688, numero che appunto tra poco vi sarà utilissimo per portarvi sì, a casa l'affiche numero 4 della borraccia dei Pischelli.
1: La number 4. E poi dovremo anche organizzare la prima spedizione per fare un po' sì, di test.
2: Capire come. Sì. No, perché la mia paura più che altro è, va
1: secondo
2: bene
1: me,
2: tutto.
1: Allora, piccola cosa.
2: Sì.
1: Calcolando che ce le paghiamo noi, sì, sì, va sì, bene, sì, l'azienda ci paga la spedizione, sì, sì, sì, sì, ma non credo abbiano capito. Magari sono abituati, che ne so, a spedire degli adesivi. Noi spediamo delle borracce da 750 e secondo me sforiamo il budget spedizione.
2: Non lo so, dici?
1: Ho questo dubbio, sì.
2: Alla faccia, come facciamo mo?
1: Ed è per questo che...
2: Le abbiamo ordinate e guarda, sono in stock 30.
1: Da oggi smetteremo di bere caffè. In modo che risparmiamo 1,20 euro al giorno. No, di più. Noi spendiamo circa 3 euro al giorno.
2: 2,40 euro.
1: Facciamo 2 euro al giorno. Per 5 fanno
2: 10 euro.
1: 10 euro per un mese, 40.
2: 40.
1: 40 euro forse riusciamo a spedirvele, dai.
2: Con 40 euro dovremmo farcela, sì. Sono
1: 4 spedizioni.
2: 7 euro, 5, 7 teoria, euro a sì, spedizione. Vabbè, poi, amici, non importa. Poi cercheremo di capire un po' come funziona tutto questo. Siamo pronti a incominciare, quindi facciamolo.
1: Sì.
2: C'è il primo disco di oggi, subito. Rafa F.

0: Borracci e Joe, sì, con la G. Avete una borraccia da darmi? No, si sì, vincono 15, le borracce.
1: 15 euro e noi possiamo anche se tipo uno, metti caso, il Francesco di turno dovesse vincere la borraccia oggi, se si presenta Giovanni e dice guarda per 15 euro io te la compro, a quel punto va bene.
0: Il cioè, dio denaro.
1: Bancomat pure, dice Ale De Biasi.
0: Che cosa fa il dio denaro?
1: Le fa tante cose,
0: salutiamo,
1: comanda tutto il mondo.
0: Irina con una specie di cannello in mano, non fatela arrabbiare perché davvero vi salda.
1: Brava Irina.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Veste lui!
8: Veste lei!
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti?
13: No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
12: Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
14: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
15: anche senza gridare.
14: La radio rende
12: famosi, occhio, anzi orecchio.

0: Viaggio Antonacci e Saif Spirituale qui su Radio Company, 14:15. Siamo pronti per una domanda, allora, cruciale, sì, per sopravvivere al futuro.
1: No, allora in realtà è uno di quegli studi, c'è gente che si impegna per queste cose. La domanda è davvero molto semplice: se tu nascessi nel 2026, ok, in quale paese avresti più probabilità, per esempio, di venire al mondo?
0: Non lo so.
1: Infatti,
0: in base a che cosa?
1: Beh, in base a quali sono i paesi più popolati al mondo.
0: Cioè, allora sicuramente Cina, Giappone,
1: no,
0: tutti quelli.
1: Aspetta, le probabilità di nascere in India sono le più alte. 17,35%.
0: È tutto merito del Gange.
1: Poi andiamo avanti. La Cina 6,51, okay. Nigeria 5,82, Indonesia 3,34, Etiopia 3,18, Stati Uniti 2,77. Come vedi, però, le prime 5-6 posizioni, comunque, a parte magari la Cina.
0: Città che sono sovrappopolate.
1: Sì, parliamo di stati veramente sovrappopolati. Pensa che ad oggi la probabilità per un bambino di nascere in Italia è del 0,29%.
0: Ma davvero?
1: Meno dell'1%.
0: Scusa, la Germania?
1: La Germania mi pare un po' più...
0: un po' più alta rispetto all'Italia?
1: Non lo so.
0: Sono naturalmente forse un po'
1: I don't know,
0: Però,
1: aspetta.
0: Strano.
1: La Germania è del 0,52%.
0: L'Italia è il nuovo polo sud.
1: No, il problema è che bisognerebbe vedere effettivamente quante chance abbiamo avuto noi circa 26-27 anni fa. Cioè, negli anni 2000, o comunque nel 1999, la probabilità di nascere in quale paese, soprattutto in base a la popolazione e magari anche il tenore di vita, la durata anche di questa vita, ci sono tante variabili in gioco.
0: Visto che potremmo nascere in Cina o in Giappone,
1: iniziamo
0: a imparare il konnichiwa tutti insieme.
1: Sì, oppure iniziamo finalmente a farci il bagno nel fiume Gange, che così almeno siamo già portati, abbiamo già tutte le malattie pronte.
0: Che schifo. Arriva il Millennium Mix, 3 dischi scelti da Mauro Tonello come ogni giorno. Si inizia subito con gli One Republic e la loro Run.
2: Millennium Mix, i suoni del nuovo millennio su Radio Company. Millennium Mix.

0: Simon Tell con My Type su Radio Company. Facciamo il comp'anniversario.
1: Ha sbagliato, vuoi, no? Amico mio, perdonami.
0: Base, base
1: detto
0: storica del comp'anniversario.
1: Ma ogni tanto è giusto comunque riportare in auge le cose.
0: Poco prima di NCE con Cake by the Ocean, e siamo partiti con gli One Republic Run. Ho un articolo molto interessante che
1: lo dici tu.
0: Può esserci utile.
1: Sì.
0: Per dare dei soprannomi ai nostri colleghi di M.
1: Ah, questa cosa mi piace, okay. Sì, perché ne avremmo bisogno.
0: DJ M,
1: certo. No, certo.
0: Ma in generale.
1: Tipo, okay.
0: Tipo, non fa nulla senza una spinta. Il tuo collega potresti chiamarlo Cariola.
1: Cariola, non fa nulla senza una spinta.
0: Poi c'è chi si mette in moto solo quando si presenta qualcuno. Hai presente gli zombie da ufficio?
1: Ah, beh, qua ci sono tanti esempi.
0: Sono da soli immobili, no? E poi si avvicina qualcuno.
1: Ma improvvisamente diventano super mega produttivi.
0: Si chiama luce con sensore.
1: Luce con sensore.
0: Poi passa più tempo in pausa che a lavorare. Potremmo chiamarlo Kit Kat.
1: E sono io.
0: Va bene.
1: Sono totalmente io.
0: Poi lavora solo quando il capo guarda.
1: E sono
0: detti anche pannello solare.
1: E totalmente io.
0: E poi si lascia trascinare dalla giornata senza fare nulla. Il classico cespuglio rotante dei film.
1: Ma scusa, ma che offese sono?
0: Poi non vede l'ora di uscire dal lavoro.
1: No, questo no.
0: Chiamato E.T.
1: Ah beh, certo, perché E.T. torna a casa.
0: Esaurisce le energie dopo due ore. L'uomo o la donna senza fili. O non c'è mai quando ne hai bisogno. Chiamato anche Ghost.
1: Beh sì, tipo i nostri tecnici. I tecnici della radio. Salutiamo Riccardo e Francesco. Tipo loro due, Ghost, quando hai bisogno di loro non ci sono
0: quando
1: mai.
0: Chiami,
1: c'è un problema, non ci sono mai. Non c'è assolutamente nulla, si presentano e hanno voglia anche
0: così,
1: di parlare.
0: A caso.
1: Veramente.
0: Salutiamo
1: vabbè,
0: i
1: dai.
0: Nostri tecnici.
1: Salutiamo i nostri tecnici, vi vogliamo bene. Vi abbiamo fornito anche delle idee su come prendere in giro i vostri colleghi qualora rientrassero in quelle situazioni.
0: Esatto, ritorniamo tra poco con i Pischelli Games.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
7: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: su Company 14:33, ma ci sono i Pischelli Games.
1: Oh sì, anche oggi siamo pronti ad assegnare il, diciamo, la fish numero 4.
0: Bravo.
1: Domani ci sarà la 5.
0: Bravo.
1: E con 5 fish poi facciamo l'estrazione alle 15, alle 14:45 per portarvi a casa la borraccia ufficiale dei Pischelli.
0: Diciamo che in questi giorni, come ben sapete, per quelli che non sanno, non vi preoccupate, ogni settimana noi cambiamo gioco. In questo caso, in questa settimana, stiamo giocando all'eredità. E tu dirai, giustamente, perché ci sono amici in studio qui che ci stanno osservando mentre parliamo,
1: perché è l'eredità?
0: Che gioco è l'eredità? Non è altro che una versione rivisitata dell'eredità. Cosa
1: perché
0: cambia?
1: Non abbiamo i diritti.
0: Cosa cambia? Niente, è uguale, sì, il gioco, però è così.
1: Identico.
0: Quindi
1: ci piaceva così. Tre parole, ok, che vi diremo. Dovete trovare una parola che in qualche modo è associata a queste tre parole. Va bene, abbiamo anche la base giusta tattica in sottofondo.
0: Certo.
1: E quindi, se vuoi, le dico queste tre parole e poi dovete mandare un messaggio al 333-2688-688. Ricordiamo che non possiamo premiarvi per la foto profilo.
0: Anche perché
1: purtroppo
0: non le vediamo le foto profilo, ma la selezione è completamente casuale. Quindi non vi preoccupate, se oggi non siete stati scelti, ci saranno sicuramente le opportunità. Quindi ripetiamo, tre parole date da Chicco. Voi dovete trovare quella parola che racchiude le tre, appunto, dette da il medesimo scemo.
1: Le tre
0: parole. Prego.
1: Le
0: allora,
1: tre parole sono tigre, quali? Leone, pantera.
0: Non hai detto Tigri, Eufrate,
1: no,
0: e fiume, perché io ti avrei detto Mesopotamia. In quel
1: caso, vabbè. Però teniamola per domani.
0: Hai già detto ormai. Allora.
1: Tigre, leone, pantera.
0: Ok, 333-2688-688, quale parola racchiude o comunque è in comune

0: Yeah, that's right. Keep it exciting.
1: Si chiama Keep It Exciting, Mr. Belt e Weasel su Radio Company. Le tre parole unite da una sola parola.
2: Ripetiamole.
1: Allora, aspetta. Erano tigri.
2: Tigre.
1: Tigre. Aspetta, dai, le recupero che non ha la memoria, mi abbandona. Tigre, leone, pantera.
2: Tigre, leone, pantera. La soluzione
1: non era Africa.
2: Non era Africa, ma neanche savana, perché no, effettivamente poteva starci, ma la parola corretta era felini.
1: E quindi
2: bravo
1: un applauso
2: Fausto.
1: A Fausto.
2: Complimenti, Faustone.
1: Ha guadagnato la fish numero 4.
2: Esatto, ti ho scritto 5 per sbaglio, mi sono appena corretto, Fausto, quindi mi raccomando, la tua fish è la numero 4. Ci risentiamo domani a partire dalle 14:45 per l'estrazione finale. Ovviamente domani poi ci sarà l'ultima persona estratta e quindi insomma ci sono ancora concrete possibilità di portarsi a casa la borraccia
1: quindi
2: dei pischelli.
1: Immaginate che siamo domani, adesso abbiamo dato la numero 5 e tra due canzoni faremo l'estrazione.
2: Esatto, questo è quello che accadrà domani, okay. Bravo. Company, Radio Company.

0: Another con Talk to You su Company. Amici, siamo arrivati praticamente quasi alla fine della prima ora, ma tra poco, come al solito, avremo bisogno di voi. Quindi anche in questo caso 333-2688-688.
1: Abbiamo già un argomento incredibile, quindi tra poco grandi sorprese.
0: Grandi sorprese, ma soprattutto da parte nostra o da parte loro? Non ho mai capito.
1: Dipende dai punti di vista.
0: Infatti, è sempre quello il problema. Dai, rimanete lì, ci risentiamo tra poco.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot. A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Fino al primo novembre, tutti i weekend, Rocca Monfina si accende con la maxi sagra della castagna IGP e del fungo porcino. Un mese di sapori, tradizioni e divertimento. Degustazioni, mercatini, percorsi del gusto, trekking, mostre e grandi spettacoli. Un mese di sapori, tradizioni e divertimento. Degustazioni, mercatini, percorsi del gusto, trekking, mostre e grandi spettacoli. Un ricco programma musicale e artistico con Sud Sound System, Marco Ligabue,

0: Servizio convergenza, raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Gigù e Daira Star con Woman. E siamo arrivati alla fine di questa prima ora. Tra poco ci scateniamo un
1: ci
0: po'.
1: Scateniamo, diciamo, solo unpopular opinion, ok? Sì. Intanto però, mamma mia oggi, eh?
2: Radio Company Time.
1: Le 14:58.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Inizia la seconda ora, Unpopular Opinion.
1: Il
0: oggi.
1: Gioco dell'Unpopular Opinion, ok? Cioè cose che vorresti dire ma non diresti perché magari hai paura di essere giudicato negativamente, ma per te è una verità assoluta. Ok? O comunque una verità assoluta, o è una cosa che fai tu, che magari sai che non è accettata dalle altre persone, ma a te sta bene così.
0: Allora,
1: facciamo degli esempi per farvi capire.
0: Liberatevi di queste cose qui, no? Oggi nessuno vi giudica.
1: Ok, per esempio,
0: vai.
1: La carbonara,
0: sì,
1: con la pancetta.
0: No!
1: A me, raga, no! Non me ne strafrega niente, me la mangio lo stesso. No! Me la Allora, lo so, ci va il guanciale. Ma chi se ne frega?
0: Va bene.
1: Se mi presentano, o comunque se dovessero presentarmi un piatto e tu dici vabbè, al posto del guanciale c'è la pancetta, io non è che gli dico ma qua allora che cavolo mi stai facendo mangiare? Che me frega? Chiaro è, nel momento in cui hai finito di toccare quel microfono?
0: Scusa. Andà.
1: È chiaro è che nel momento in cui vado in un ristorante tipico romano dove mi spacciano una carbonara e la trovo lì, è chiaro che lì mi arrabbio. Però raga, io a casa non compro il guanciale, prendo la pancetta, la metto in padella, un po' d'olio, sbatto le uova, l'aggiungo sulla pasta e butto la pancetta ed è buona lo stesso.
0: Joe guida una Toyota grigia, esce dalla radio. La mia è che non sopporto le donne che si fanno le foto con il ciondolo sul pancione.
1: Ah,
0: a me dà l'urto.
1: Quelle che sono incinta.
0: Sì, sai che metti quella specie di ciondolino che abbiamo provato ieri anche con ChatGPT a metterlo su una foto nostra. A me dà l'urto questa cosa di mettere il ciondolo, fare la foto. Cioè, fatti il bambino, tranquillo, eccetera, senza strumentalizzarlo.
1: Perfetto. Io ne dico un'altra che è già un must, che ho già detto qualche mese fa. Vasco Rossi è sopravvalutato. Dai, allora, unpopular opinion, ragazzi. Cose che vorreste dire, ma che magari per ovvi motivi non dite, soprattutto magari quando conoscete una persona. Per evitare la polemica. 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Cose che vorreste dire, ma che non dite. Il gioco delle unpopular opinion.

0: Axwell con Feel the Vibe su Radio Company 15:07. Sì, siamo belli incazzati oggi, mi sembra di capire. Perché c'è l'Unpopular Opinion Game, ovvero dovete dire quelle cose che di solito non direste, ma oggi non vi giudichiamo. È un po' il ascoltiamo e
1: non giudichiamo. Esatto, c'è una vena di polemica, ma proprio leggera. Allora, innanzitutto io partirei con un'ascoltatrice che dice: ciao Company.
0: Ciao.
1: Secondo me gli uomini e le donne devono smettere di fare figli se non hanno di che mantenerli.
0: Giustamente.
1: Giustamente.
0: Oppure non c'è amore nell'aria, non fai un bambino per poi separarti subito dopo.
1: Esatto, Chieso però se... molte volte ci sono delle persone che purtroppo
0: non controllano il proprio seme.
1: Non controllano i propri sentimenti, dicono boh, magari sempre l'arrivo di un bambino può cambiare le sorti.
0: Non è vero, non cambia.
1: Non è sempre così,
0: peggiora
1: purtroppo.
0: Di solito.
1: Quindi quello che vorreste dire, ma che non dite, potete essere liberi al 100% se sentite di dire qualcosa abbastanza spinto, valutate bene, ricordate che siamo una radio ascoltata da molte persone,
0: ascoltiamo tutto,
1: però eventualmente se non volete firmarvi o comunque avete piacere di rimanere anonimi, tranquilli. 3332688688.
0: C'era un vocale che ho sentito prima, bello.
1: Sì.
2: Vai. Allora, dai. I bambini appena nati sono belli.
1: Cosa?
2: No! No, cazzo, no! Come fanno a essere belli? Sono orribili! Come fanno a essere belli?
1: È vero, però.
2: Cazzo, sono stati 9 mesi dentro un liquido. Dentro un liquido.
1: Sì, vabbè.
2: Escono spaventatissimi, cambiano mondo.
1: Cambiano
2: completamente
1: mondo.
2: Diverso, tutto quanto. Come fanno a essere? Non sono belli i bambini appena nati. Basta!
1: Allora, sono rari i bambini belli appena nati.
0: Io.
1: Obiettivamente sono molto brutti.
0: Io sono uscito molto bene da piccolo, poi è andato peggiorando.
1: Cosa è successo poi? Con la pubertà al contrario, dai. 3332688688.
0: C'è il gioco dell'Unpopular Opinion. Quelle cose che a te danno un sacco fastidio, tipo Vasco è sopravvalutato, tutte queste cose qua,
1: esatto,
0: che di solito non diresti, oggi puoi dirle.
3: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
4: Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
6: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, sì, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
9: Svuota tutto!
10: Svuota tutto!
9: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
11: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
9: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
11: Globo, svuota tutto!
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Ehi Paola!
13: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
13: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
14: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
15: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
16: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business.

0: Parafulmini su Company, le 15:16. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Dai, che fino alle 16 siamo qui. Allora, 333-2688-688, quindi un popular opinion. Una cosa che vorreste dire, ma magari non dite per non scatenare polemica.
1: Sì.
0: Cioè, non perché vi vergognate di quello che pensate.
1: Per semplicemente evitare che dall'altra parte.
0: Esatto, sapete che dall'altra parte questa cosa potrebbe risultare un pochino strana e quindi dite, vabbè, meglio se mi faccio gli affaracci miei.
1: Tipo una che penso io molto spesso e non dico è che la carne vegana non dovrebbe chiamarsi carne.
0: No, vabbè, ho
1: perché
0: capito.
1: Stai scimmiottando la bistecca. Non vuoi la bistecca, chiamala kufnewewa. Però non devi dire che è una bistecca vegana. No, è un kufnewewa, che è un patè.
0: Dai un nome a un tipo, cioè associa quel nome ad un tipico prodotto dell'IKEA.
1: Sì, ho provato a discutere con una persona sulla mortadella vegana, che è identica alla mortadella.
0: Davvero
1: solo
0: esiste?
1: Fatta con è molto realistica, sa di cose, però non chiamarla mortadella, perché la mortadella si fa con il maiale.
0: Esatto, allora chiamala vegadella, che così almeno morta, sai, sì, cambia la parola. Pochino.
1: C'è Irina che dice: sì, nel vero pasticcio non ci va il prosciutto. Non l'ho detto.
0: Ok, va bene.
1: Perché
0: poi
1: ci va il prosciutto nel pasticcio?
0: Elena dice: no. Elena dice: non rompi le palle per 50 euro se hai due auto da 40.000 euro sotto il sedere.
1: Certo, dipende però se è stato fatto un prestito di 100 anni per pagarle.
0: Oppure dipende, cioè, come rimane ricca questa persona. Poi a me danno fastidio le persone che si soffiano il naso forte, tirano su con il naso prima e dopo esserselo soffiati.
1: Sì. Vabbè, ma in anche quelli caso, che scatarrano un po'.
0: Vabbè,
1: ma
0: in questo caso non è un unpopular opinion, cioè una cosa sulla quale tutti siamo d'accordo. Cioè, deve essere una roba che a voi magari fate o comunque diciamo dà fastidio, ma dall'altra parte invece è accettata.
1: Tipo quelli che con la minestra, stessa roba, dovete morire tutti.
0: Sì, vabbè, ok.
1: Aspetta, c'è una donna che dice una cosa. Salutiamo Arianna. Se tornassi indietro, col cavolo lavorerei, farei la escort. A quest'ora sarai ricca.
0: Vabbè, punti di vista, punti di vista. Poi abbiamo un vocale, sentiamo.
2: Avete promesso che non giudicate.
1: No, zero.
2: Quindi se è vero vi dico che detesto profondamente tutte le canzoni di Battisti.
1: Tutte le canzoni di Battisti, vabbè,
0: che
1: ci sta.
0: Che miseria, tutte le canzoni di Lucio Battisti.
1: Ma sì, dai, lui, Ligabue e tutti gli altri.
0: No, aspetta, non associare. No, non è vero, parliamo di artisti completamente diversi. Beh, è vero.
1: Però ci sta.
0: È un po' come... A me è capitato di avere a che fare con persone che mi hanno detto: boh, guarda, io non... cioè, a me fa schifo la musica dei Beatles.
1: Ah,
0: e attenzione, c'è una forte differenza. Il fatto che ti faccia schifo è sbagliato. Se tu mi avessi detto, o
1: non
0: se quella persona mi avesse detto: non comprendo la musica dei Beatles, a quel punto ti posso dire: è vero, inizialmente l'ascolti, non ci capisci niente, però poi, boh, per me è stato un amore poi a prima vista, forse, no?
1: Perché sei amante di questo genere,
0: dai.
1: È molto romantico.
0: 333-2688-688.
1: Unpopular opinion, tutte quelle cose che di solito non dici, oggi puoi dirle. Radio

0: nuovo singolo di James Hype, si chiama Confessions. E anche voi oggi ci state confessando un
1: delle
0: sacco
1: cose.
0: Di cose. Tipo, volevo salutare Nathan. Che dice questa cosa qua? Io prenderei a badilate tutti quei ragazzi considerati attivisti, tra virgolette, che usano qualsiasi scusa per dire che non hanno voglia di lavorare. Aggiungerei quella categoria che si siede in mezzo alla strada a bloccare il traffico alle 8 del mattino.
1: Ragazzi, stiamo parlando di unpopular opinion. È chiaro che sono categorie di persone che purtroppo dalla maggior parte delle altre persone non vengono accettate. Cioè è come... Allora potrei dire, scusami, io odio quando gente più grande di me, di 50-60 anni, dice io alla tua età i sacrifici che ho fatto.
0: Vieni qua, ti do una badilata.
1: Ma dove? Ma dove? Che vi siete comprati una casa praticamente ad un terzo del prezzo di oggi.
0: Ciao,
1: ma dove?
0: Papà.
1: Ciao mamma e papà, vi vogliamo bene. Ciao nonni, vi voglio bene. Cioè, ma dove? Oppure quando dicono i giovani non hanno voglia di lavorare, ma a quali condizioni? È questa la vera domanda che ci dobbiamo fare.
0: Grande.
1: Non vogliamo fare
0: politica. No, non è niente polemica. Via.
2: Raga, a me mi sta veramente una cosa antipatica.
0: Che cosa?
2: Non poter mangiare quando lo desidero, quando è possibile.
1: In che senso?
2: Io adesso ho finito di lavorare, ho mezz'ora di pausa prima di ritornare al lavoro perché ho dovuto fare un'attività.
1: Va bene.
2: Ma qualsiasi cosa, anche nei centri commerciali, no, siamo chiusi. Cucina chiude alle 2:30, alle 2, riapre alle 5, alle 6. E se io ho bisogno di mangiare adesso,
1: ho capito.
2: E dopo sono anche celiaco.
1: Ah, ok.
2: Non può mangiare,
0: inutile.
2: Purtroppo, celiaco. Neanche un McDonald's, l'unico McDonald's per celiaci in Spagna.
1: Davvero esiste il McDonald's?
2: Ce l'abbiamo. Fantastico, eh?
0: Ma davvero vado al McDonald's?
1: Vado in Spagna, torno, il tempo di prendermi un Happy Meal. Allora, qualcuno scrive: Valentina, la carbonara è sopravvalutata. Poi.
0: Questa cosa qua, odio chi ha la mia affermazione: ho la fobia degli insetti.
1: Sì.
0: Ma anche i ragni? Sì. Ma non sono insetti i ragni. Grazie Gianculo, non lo sapevo, sai, ora non ho più paura.
1: Cosa sono, arachnidi? Cioè, Poi Alice scrive: ciao company, non odiatemi, ma io detesto le canzoni dei Queen. Alla fine, ragazzi.
0: Ma sono gusti,
1: È una questione di percezione.
0: L'arte è un gusto.
1: L'arte è un gusto, cioè, non solo perché al 90% delle persone piace la musica dei Queen, lo devi piacere anche a te. Cioè,
0: c'è gente a cui piace Sfera e basta.
1: Appunto, c'è qualcosa di peggio, dai, non è vero. di solito, se tornassi indietro, anche io non andrei a lavorare, ma farei l'escort.
0: Un sacco di donne che si buttano lì.
1: Ho tanti rimpianti. Tra l'altro, ora ho una certa età, sono vedova purtroppo da 16 anni. Sono da sola, però c'è sempre la radio, ovvero Company, che mi fa compagnia.
0: Guarda,
1: bene.
0: Una categoria che probabilmente farà per te.
1: Radio Escort?
0: Le
1: granny.
0: Nonne, granny, come si dice? Secondo me il mercato c'è.
1: C'è, il mercato c'è.
0: Quindi puoi provare a buttarti.
1: Signora, mi dica di più.
0: Dai, mandaci un po' di foto, un po' di roba.

0: messaggio dei Pischelli, cose che vorreste dire ma che non avete mai detto, comunque cose che pensate ma non è così facile poterne parlare tranquillamente.
1: C'è un messaggio dedicato a te che dice così: ciao Pischelli, opinione altamente impopolare è che gli dei delle antiche scritture fossero in realtà alieni che visitarono la Terra. Gio da archeologo dovrebbe conoscere la teoria degli antichi astronauti.
0: La teoria degli antichi astronauti, ci sono un sacco di libri, tra l'altro libri ovviamente complottisti che giustificano l'esistenza proprio di questa teoria, chiaramente rimane tale. Cioè se vai in comunità scientifica ti ridono in faccia, cioè non è accettata. Però
1: chi l'accetta questa cosa qua?
0: Chi crede, sono le stesse persone un po' che credono alla Terra è piatta, per esempio, ecco.
1: Però non è che sbagliano al 100%.
0: Violeta scrive: mi fa schifo le persone che non si guardano allo specchio.
1: Ma perché? Non dovresti guardarti allo specchio.
0: No, dice, vabbè, io
1: sai
0: sono
1: che i fantasmi
0: così.
1: Non si vedono allo specchio.
0: Sfigati da morire e cercano di prendersi una Ferrari, o comunque ostentano forse come se avessero la possibilità di comprarsi una Ferrari, ma poi non hanno i soldi neanche per una Fiat.
1: Credo che il discorso Ferrari-Fiat sia riferito alle donne.
0: Scusami Violetta, ma che macchina hai? Giusto per capire.
1: Che macchina
0: qua.
1: Sei?
0: Che macchina ti senti oggi? Dai, 333-2688-688, un popular opinion. Opinioni abbastanza particolari che voi avete, che magari la massa delle persone non riconosce, e avete la possibilità di dirle qui adesso. Messaggi
1: Ditelo.
0: Scritti e vocali.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Gio, siete i miei preferiti. Spot.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
4: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
7: La radio rende
6: famosi. Occhio, anzi orecchio.
9: Per questa pubblicità 0824 437 32.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Il nuovo lavoro di Jovanotti e Samurai J si chiama Le Foglie di Tè, alle 15.42. Oggi ci siamo ricordati, anche
1: sì,
0: perché avevamo un bel po' di chiamate, e il primo in ordine cronologico dall'altra parte è Alina.
1: Ciao Alina, benvenuta su Company, buon pomeriggio.
2: Ciao.
1: Ciao, allora Alina, sappiamo che ti stai facendo i capelli, sei dal parrucchiere o dalla parrucchiera in questo momento.
2: Dalla parrucchiera.
0: Ti stai facendo bella?
1: Beh sì.
2: Sì.
0: Per quale motivo?
2: Per essere ancora più bella.
1: Brava Alina furba. Senti Alina, che cosa succede oggi? Alina, che succede oggi?
2: Sì.
1: Che succede?
2: Oggi festeggio il mio compleanno.
1: Auguri, tanti auguri Alina. Auguri di buon compleanno da parte di Radio Company, da parte ovviamente di tutte le persone che ti stanno ascoltando anche in questo momento, sì. Ma abbiamo un bellissimo messaggio per te che vale la pena leggere. Sentiamo questo messaggio. Allora.
0: Buon compleanno alla sorella migliore del mondo. Sì. Oggi Alina entra nei fantastici non 4, ma i fantastici 40.
1: 40, vabbè, dai Alina, 40 anni. Ecco.
0: Un traguardo splendido per una donna speciale, forte e unica come lei. Grazie per essere la mia certezza da sempre. Alza il volume.
1: Sì.
0: Alina, questa è tutta per te. Ti voglio un bene infinito, la tua sorellina Bianca. E si richiede anche una canzone di Max Pezzali che non abbiamo preparato, anche perché di solito non lo facciamo.
1: Quale canzone era di Pezzali?
0: Sei fantastica.
1: Sei fantastica. Okay.
0: Perché la stai cantando con la nota di Sei un mito?
1: Perché quelle sono le canzoni. Alina, tanti auguri ancora. Mi raccomando, buon trattamento capelli. E soprattutto divertiti questa sera e festeggia con tutte le persone a cui vuoi bene, ok?
2: Grazie mille, ringrazio tanto a mia sorella e a tutta la famiglia.
1: Perfetto.

0: Chris e Sarandì con Good Old Days su Company. Amici, siamo arrivati alla fine, grazie però per tutti i vostri messaggi.
1: È stato bello sfogarci.
0: Sì, secondo me potremmo rifarlo magari in futuro e magari la prossima volta nei limiti possiamo essere anche un pochino più diretti.
1: E poi andiamo a spaccare i parchi giochi.
0: Dai, ci risentiamo tra poco con i saluti e poi lasceremo lo spazio ai brutti ma simpatici in diretta da Treviso.
2: Grande. Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alturo sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda...

0: per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Veste lui.
10: Veste lei.
9: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
10: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
9: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
11: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
12: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
13: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
14: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
15: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: da Kintsugi su Radio Company. Amici, è arrivato il momento per noi di salutarci. Grazie mille, Chicco.
1: Grazie, Gio. A domani.
0: Vi lasciamo con i brutti ma simpatici dal Magic Box a Treviso.
1: Dall'acquario.
2: Ti ringrazio, mio signore. Non ho più paura.
3: I fiscalli di Radio Company.
1: Quasi le 16:02.
0: Ciao.
4: Radio Company Time.
5: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno, dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile. Non esiste un promo così corto che possa... è impossibile.

0: Everybody get up and dance. Madonna e Danceteria.
1: Sì, scusami, ma mi sento da un orecchio solo, mi sembra di essere un po'...
0: Non cioè, è normale, non sei sempre stato ciclopico da quel punto di vista?
1: No, no, mettiamo la sigla, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Brutti ma simpatici, buon pomeriggio amici, in diretta da Treviso.
0: Esatto, zero problemi e zero discussioni proprio qui dal nostro Magic Box in piazzetta Aldo Moro nella centralissima Treviso, bellissima Treviso che ci ospita anche quest'anno.
1: Alla quale chiedo scusa.
0: Perché?
1: Perché abbiamo parcheggiato in una zona infame dove non si potrebbe parcheggiare, vietatissimo parcheggiare dove abbiamo messo la macchina.
0: Dirlo alla radio credo sia una soluzione perfetta.
1: No, ma lo dico perché se per caso le forze dell'ordine ci stanno ascoltando, il comune eccetera.
0: Si precipitano qua?
1: No, per piacere.
0: Dicono, andiamo a vedere questi due stronzi come hanno parcheggiato. Perché, adesso vengono qui per curiosità.
1: Dai, almeno quello. Insomma, lasciateci un po' così. Poi, tra due ore andiamo via e lasciamo tutte le cose com'era.
0: Io l'ho detto, c'è l'auto che può stare qua del nostro partner, che è Auto Torino. Io ho detto, la mia e la tua, una a sinistra, una a destra di questa macchina. Se mettiamo un cartello con scritto occasione, penseranno che siano auto, capito, da esposizione. In realtà, no. Va bene, buon pomeriggio, Pietro.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao anche a Jimbo nella regia principale. Nel main studio a Manhattan salutiamo anche tutti gli ascoltatori. Fino alle 18 insieme come sempre con zero problemi
0: e zero discussioni. Cominciamo.

0: Siamo anche fortunati, siamo fortunatissimi perché senso? Abbiamo già degli ascoltatori che stanno venendo a trovarci al Magic Box, sì. E abbiamo anche un ascoltatore che in questo momento ha una bicicletta in mano di fronte a noi, ci sta guardando come per dire cosa stanno facendo questi, ecco, qua. Infatti,
1: secondo me non è un ascoltatore, ma sta pensando, okay, questi che lavoro fanno, cioè che scuola hanno fatto per fare questo lavoro qua.
0: Abbiamo anche un lavoro serio,
1: sul serio?
0: No, sì, sì.
1: Tu ce l'hai.
0: Allora, tra l'altro, una cosa, giustamente ci fa notare che fuori si sente poco.
1: Si sente poco?
0: Ma è una cosa voluta, perché ti ricordi l'ultima volta che siamo arrivati il volume era un po' alto?
1: Esatto.
0: È arrivata una signora commercialista che stava gestendo
1: una pratica, ha detto di svariati milioni di euro.
0: Sì, è venuta da...
2: Scusate, potete abbassare cortesemente che sto gestendo una pratica da 10 milioni di euro.
0: In realtà... E mi ha detto, signora, guardi, se erano 11 spegnevamo direttamente.
1: Infatti. Va bene, noi adesso ci fermiamo, ma ovviamente tra poco Brutti ma Simpatici ricomincia.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma Simpatici. Spot. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
8: E tu, sei pronto?
9: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare: running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
10: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, sì, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
9: Sportnet, il negozio dal 1979, online in tutta Italia.
11: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
12: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
13: La sai la novità
8: città. Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
13: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
13: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
14: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
15: Per questa pubblicità 0824 43 732.
16: C come Company, C come C Radio.

0: Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici.
1: Adesso una cosa che soltanto a leggerla, soltanto a pensarci mi viene male, e ti dico che proprio una roba così. Hai mai fatto cadute in bicicletta tu?
0: Sì, purtroppo sì.
1: Tantissime, io da piccolo, cioè ero, la bicicletta per me era una cosa quotidiana, ok? E ricordo
0: si di vede sì che sei caduto di testa parecchie volte, però a parte quello.
1: No, allora ricordo di essermi fatto delle ferite inimmaginabili, ma mai come questa. Che succede, che è successo ad un ragazzino di 10, quando aveva 10 anni,
0: sì.
1: Se ne sono accorti a 13 poi che cosa era successo,
0: cosa è successo
1: veramente, che in pratica in una caduta in bicicletta la leva del freno, ok, sai che la leva del freno è quella lì che
0: insomma, ho presente la leva del freno,
1: hai presente la leva del freno?
0: Sì, ce l'ho presente.
1: Molto bene, questo ragazzino cadendo in bicicletta se l'era e non se n'era accorto conficcata dentro un lato della schiena,
0: sì.
1: Ok? Nel corso del tempo,
0: su un fianco, fondamentalmente,
1: su un fianco, nel corso del tempo, poi questa leva del freno rotta ha continuato ad andare dentro ed è andata a toccare la spina dorsale. Ed è lì che ha cominciato ad avere male sul serio.
0: È chiaro.
1: Ora non so prima come non avesse male, però in pratica si è fatto visitare e hanno scoperto appunto che c'era una leva del freno infilata.
0: Sì, lui in realtà il dubbio ce l'aveva perché facendo atletica andava lento.
2: Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Dormaia con Serial Love qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi e
1: zero discussioni.
0: E adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio, in apertura all'economia, una manovra da circa 23,5 miliardi di euro con 5 miliardi destinati alle famiglie e alla spesa sociale, 3,3 alle imprese. È il quadro delineato dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dal governo alla Commissione Europea e al Parlamento. A finanziare gli interventi contribuiranno anche il settore finanziario e i giochi insieme ai tagli ai ministeri. In corso confronti con Bruxelles sulla clausola di salvaguardia per difesa ed energia. Per la difesa sono previsti circa 4,55 miliardi. A voi la linea.
1: Arriva Marco Mengoni.
3: Radio Company.
4: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai non è quello che voglio

0: Piazzetta Aldo Moro qui a Treviso, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni, siamo dal nostro Magic Box.
0: Esatto, è una bellissima giornata, veniteci a trovare in Piazzetta Aldo Moro, perché vi vogliamo bene, abbiamo anche un sacco di gadget e bonifici anche.
2: Addirittura?
0: No,
2: fa piacere.
0: I bonifici
2: fa
0: no.
2: Piacere.
0: A tra poco.
3: Su Radio Company, rotti ma simpatici. Spot.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati, tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia, a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
8: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
9: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
10: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Marrakesh e Gue qui a Radio Company con il singolo che in pratica festeggia il ventennale dell'inizio della loro collaborazione. Era Casini.
1: Molto bene, adesso invece è il momento Lilla, vici.
0: Momento Lilla.
1: Sì, che trae spunto da un video di una marcorda che mi hanno girato di un mio ex collega.
0: Poi adesso vi racconto e capirete perché ex.
1: Una decina di anni fa. Una decina di anni fa che effettivamente venne sorpreso a dormire sul lavoro. Cioè, sì. Era praticamente al lavoro, stava dormendo nella sua postazione e russava tantissimo, ma proprio forte, ma forte di brutto, ok? Ed effettivamente quello è uno dei posti in cui non ti dovresti addormentare.
0: Sul lavoro?
1: Sul lavoro direi di no, non è il caso. Poi se fai anche lavori di un certo tipo meglio evitare, tipo se fai l'escavatorista è meglio che non ti addormenti. Il
0: guidatore di autobus.
1: Anche il guidatore di autobus, che purtroppo succede,
0: non è consigliato.
1: Allora 333-2688-688 WhatsApp scritti o vocali, vi chiediamo se per caso vi è mai capitato di addormentarvi in un posto che non fosse il letto di casa vostra, comunque un letto, diciamo.
0: In un posto inusuale.
1: Inusuale, ok. A me è capitato in radio.
0: Anch'io.
1: In post-produzione, sì, mi sono addormentato di brutto. Cioè, sono rimasto lì a dormire almeno una mezz'ora.
0: Ah, sì?
1: Sì,
0: ma eri in diretta?
1: Non ero in diretta, ero in post-produzione.
0: No, io proprio mentre ero in diretta. Cioè, un quarto d'ora.
1: Un po' come i tuoi ascoltatori, insomma.
0: È uguale.
1: Mi è capitato di addormentarmi un'altra volta seduto sul water.
0: Seduto sul water?
1: Sì, sì, la mattina mi sono addormentato proprio. Sì, ho dormito 10 minuti sul water. È vero sta cosa?
0: Bene.
1: È vero.
0: Mi fa piacere. Allora, ti fa onore.
1: Allora, 333-2688-688 WhatsApp scritti o vocali. Scegliete voi. Insomma, ci sono anche gli sms e così via. Scegliete un po' voi. Non importa. Vi chiediamo di raccontarci se c'è stata almeno una volta in cui vi siete addormentati in un posto che non fosse un letto. Insomma, qualcosa predisposto per addormentarsi.
0: Per addormentarsi.
1: Tu, Ferrari, dai, dimmi.
0: Io alla guida.
1: Davvero?
0: Sì.
1: È pericolosissima sta cosa.
0: Grazie che me l'hai detto, non lo sapevo, grazie, veramente grazie. Grazie, mi hai illuminato, grazie Pietro, grazie.
1: Beh, però sei qua.
0: Non lo so nemmeno io, come però sì, effettivamente.
1: Va bene, 333-2688-688, scriveteci, raccontateci quali sono stati i posti inusuali in cui vi siete addormentati.

0: Joel Corry, la sua Whisper qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici, dove oggi nel nostro momento lilla vi abbiamo chiesto di farci sapere al 333-2688-688 qual è il posto più strano in cui vi siete addormentati.
1: Esattamente, tra l'altro devo notare che qui in piazza Treviso c'è un eleganti, elegantissimi, che bella sta cosa, mi piace molto.
0: Noi invece siamo due straccioni come sempre.
1: È vero. Allora, ciao ragazzi, sì, mi è successo di addormentarmi sul lavoro in un garage di un appartamento che stavamo ristrutturando. Come materasso ho utilizzato i pannelli di Stirodur, che
0: Stirodur?
1: Deve essere un isolante, credo. Pannelli di
0: più
1: isolante.
0: Che per dormirci sembra buono per farci l'amore, cioè Stirodur.
1: Io ho dormito circa 2 ore, ciao dalle 79, poi al cinema ricordo un film, insomma circa 3 ore, di un film tutto ambientato in un casolare in campagna, una noia tremenda. Qual è il film di 3 ore che mi ha dato, cos'è, Via col vento? Sai che mi viene il dubbio?
0: Non lo so.
1: Film di 3 ore.
0: Francamente me ne infischio.
1: Bella, mi è piaciuta. Sono Cristina, negli anni 90, quando ero giovane, sono riuscita ad addormentarmi sopra le casse in discoteca Lignano.
0: Ok, di solito quelli quelli che si addormentano in discoteca, sì, perché sì, sono veramente ubriachi a merda.
1: Era una franchina, diciamo.
0: Sì. Magia.
1: Mi sono addormentata in bicicletta, avevo fatto una randonnée, corsa in bici lunga non stop di 400 km. Ma si possono fare 400 km in bicicletta?
0: Io non li faccio neanche in macchina,
1: ma
0: io
1: 400. Veramente. E allora, 21esima ora, 50 metri da casa, ho preso sonno in ciclabile e sono caduto. Fabrizio di Venezia. Dai, okay, sentiamo i vostri vocali.
2: Allora, a me capita, e anche abbastanza spesso, in macchina, però purtroppo, perché dormo poco di notte, perché a volte il lavoro mi fa lavorare parecchie ore di notte, perciò sì, ho coraggio di dormire solo 1-2 ore. Quando poi sposto per consegne, sinceramente ogni tanto devo sberlottarmi tutto il tragitto perché mi vengono dei colpi di sonno allucinanti.
1: Madonna, cioè, ma va in giro col furgone, scusami?
0: Sì, però potrebbe, cioè, assumere qualcuno per, cioè, per prendere la schiaffi.
1: No, ogni tanto senti il furgone, che c'è il clacson che suona e non si sa perché, è la sua fronte, il clacson. Sentiamo.
3: Io una volta mi sono addormentata sul lettino della ginecologa perché mi stava facendo una visita. A un certo punto è chiamata per un'urgenza in sala operatoria, non so quanto sia stata via. Fatto sta che quando è tornata io stavo dormendo lì sul lettino con le gambe aperte.
1: Sai la ginecologa come ha fatto a svegliarla?
0: Che bella immagine.
1: Si è avvicinata e ha fatto: allo? Sveglia.
0: Bubu. Bubu, sentete.
1: Va bene, una volta mi sono addormentato in treno. Mi sono svegliato a Napoli, dovevo scendere a Firenze.
0: Quella del treno. Guarda, domani io, tra l'altro, vado a Terni in treno.
1: Ah, sì, è vero.
0: Anch'io c'ho il tipo il Padova Roma. E c'ho il terrore.
1: Tu magicamente ti svegli a Villa, che non si sa come mai.
0: Lo so. Capita.
1: 333-2688-688, WhatsApp, scritte vocali, posti in cui vi siete addormentati che non erano esattamente un letto, il letto di casa vostra, ma erano posti in cui normalmente non ci si addormenta.
0: Inusuali.
4: Company, Radio Company. Che nome dai d'un sogno?

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sai che abbiamo parlato di targhe personalizzate, presente?
2: È vero, sì.
1: È passata appena adesso una Rolls Royce con la targa 1M.
2: 1M.
1: Che non lo so, cioè deve essere una roba...
2: Credo solo la targa costi un milione.
1: Sì, credo di sì. Ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
3: Gli esteri, energia, competitività e bilancio UE sono i principali temi al Consiglio europeo. Focus sulla crisi energetica. Presente anche la Premier Meloni. L'Italia è tra i paesi che chiedono misure di breve periodo contro gli effetti dei prezzi sull'inflazione. Altri, tra cui i nordici, Germania e Spagna, ritengono che il nodo sia la dipendenza dai fossili da superare accelerando sulla decarbonizzazione. Intanto l'Olanda denuncia che molti paesi europei sono indietro nel sostegno a Kiev. Tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti.
4: Sii te stesso.
5: Sii te stesso.
4: Sempre su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
3: Fatti desiderare.
0: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
0: Fatti comprare.
1: Fatti amare.
2: La radio rende.
4: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
11: Sì!
10: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
12: È il momento di cambiare tecnologia. Con i tecno incentivi di Euronics Tufano hai

0: fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: C-Come Company, C-Come C-Radio.

0: My Soul qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto qual è il posto più strano, meno indicato, dove vi siete addormentati.
1: Esatto, ad esempio ci dicono al lavoro durante un'esercitazione importante, poi ho scoperto di soffrire di apnee notturne, tant'è che sono stato sospeso dal servizio e sono in attesa di impiego civile.
0: In bocca al lupo.
1: Meno impegnativo, dici, in bocca al lupo, esatto. Io e mio compagno ci siamo entrambi addormentati al cinema guardando un film noiosissimo di cui non ricordo nemmeno il titolo. Soldi del biglietto buttati, ma super riposino fatto. Ciao da Sala di Trieste.
0: Speriamo non abbiano russato.
1: Addormentata dentro la risonanza magnetica, ma non è quella che fa rumore, che
0: no,
1: fa tutti
0: allora,
1: i suoni.
0: La risonanza magnetica dovrebbe fare mentre invece l'altra, quindi le PET e anche la, come si chiama quell'altra,
1: la lavatrice,
0: la TAC fa vam vam vam vam.
1: Beh, sono comunque rumori che sono continuativi, ripetitivi.
0: Chiaro,
1: quindi.
0: Sì.
1: Io mi sono addormentata facendo un tatuaggio su tutto il braccio destro, mi sono risvegliata che era quasi finito.
0: Esatto.
1: Non è male. Sentiamo, dai.
2: Una volta mi sono addormentata in pizzeria, parliamo di una trentina di anni fa, con la mia compagnia. Quando mi hanno vista addormentata si sono alzati, sono usciti dalla pizzeria e mi hanno lasciato lì al tavolo. Mi ha svegliato il cameriere.
1: Va bene, sentiamo.
3: Io mi sono addormentato una notte davanti al passaggio livello e pratica dopo il passaggio livello si è aperto, io sono rimasto là come un pirla. Ciao.
1: Ha svegliato il treno. Va bene, sentiamo.
4: Ciao, Marco da Grado, ero in vacanza con gli amici, eravamo in una barca, in quei viaggi, in quei tour organizzati, ci sono state 100 persone. Nel viaggio di rientro sono addormentato seduto, i miei amici, la mia compagna, mia figlia mi hanno lasciato lì e quindi mi sono addormentato con 100 persone attorno e mi sono svegliato da solo, fondamentalmente impaurito dalla situazione, perché non riuscivo a capire dove ero e ho visto i ragazzi a riva che ridevano e il tipo della barca è venuto a chiamarmi e mi ha detto vamos.
0: Si stava per buttare in mare praticamente.
1: Sì, poverino, dai, sentiamo.
5: Ciao.
1: Questo
5: io mi sono addormentato sulla spalla della mia compagna, ma il concerto i Jovanotti.
1: Va bene, interessava moltissimo, amici. Grazie per i vostri messaggi, grazie veramente, vi vogliamo bene.
6: Radio Company Time.
7: Ciao, sono Mauro Tonello e se vuoi ancora emozionarti con il suono degli anni 90 ti aspetto con DJ Nick ogni mattino alle 6 e di sabato doppio appuntamento anche alle 18 su Radio Company con Botta da 90 e di venerdì sera alle 22 e di replica il sabato a mezzanotte con E23.

0: Alevi, il disco di Lost Frequencies qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni
0: oggi,
1: anche da Treviso.
0: Anche da Treviso, oggi eccezionalmente parlando in diretta da Piazzetta Aldo Moro. Come sempre veniteci a trovare se fate due passi, se siete da queste parti,
1: anche
0: insomma
1: tre.
0: Anche tre, esattamente. Noi intanto ci fermiamo, facciamo una piccola pausa.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
4: E tu, sei pronto?
5: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
6: Il negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
5: Sportnet, il negozio dal 1979, online in tutta Italia.
7: Sono Pietro e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
10: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
11: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
12: Ehi Paola!
13: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
12: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
13: Ah sì?
12: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
14: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
15: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
16: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Se vuoi te la presento una mia amica.
1: Grazie, no, quella che non è interessata.
0: Esatto, quella simpatica. Sto scherzando ovviamente.
1: No, amica, non stai scherzando.
0: Amica di Annalisa e Madama, adesso invece parliamo se c'è qualcuno in cerca di lavoro, perché c'è un'offerta interessante.
1: Allora, i pinguini stanno in Antartide.
0: In annesso?
1: Stavi per dire in andropausa, no, stanno in Antartide.
0: In Antartide,
1: ok,
0: sì.
1: In Antartide ci sono anche delle basi che sono dove ci sono degli scienziati che fanno degli studi che riguardano appunto il polo sud, ok. E tra l'altro in queste strutture si ospitano saltuariamente anche dei turisti che vanno appunto per affrontare una vacanza, chiamiamola un po' diversa.
0: Vuoi
1: va bene?
0: Non fare una vacanza in Antartide?
1: Ok, così. C'è anche molto bisogno di volontari o comunque di persone che assistano poi gli scienziati che stanno in Antartide. E in questo caso si tratta di un vero e proprio lavoro, perché c'è una società che sta ricercando delle persone, dei volontari sì. Mica tanto, perché poi alla fine sono stipendiati 2500 euro al mese per 6 mesi,
0: che okay? non è poco.
1: Vai in Antartide, stai lì 6 mesi e in pratica dai loro una mano,
0: ghiaccioli gratis tutti i 6 mesi
1: questo poco ma sicuro, e dai una mano agli scienziati, insomma agli studiosi.
0: Cosa devi fare?
1: Beh, ci sono intanto sistemare gli laboratori prima,
0: sì,
1: di tutto
0: fare le pulizie
1: e poi avere a che fare anche con i pinguini, cioè? Addirittura si parla di contare pinguini.
0: È bello contare pinguini,
1: ti addormenti,
0: fai l'appello, sì, non sono le pecore, ti addormenti. Il problema è metterli in fila indiana.
1: Direi di sì.

0: Good, il disco di Matt Sassari e Hugel qui a Radio Company, in brutti ma simpatici. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione in tutta Italia. Lavoravano in una RSA in provincia di Milano, dove maltrattavano 4 anziane ospiti. Per i 2 uomini si ipotizzano anche violenze sessuali commesse mentre assistevano le donne. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si è avvalsa di intercettazioni audio e video. A voi.
2: C'è una canzone che mescola la sensibilità pop di Giulia e la scrittura intima e cantautorale di Brescia. Ci insegna ad accettare il ritmo della vita, è un invito a lasciarsi andare. Fa parte dell'album Solito Cinema di Giulia ed è incluso anche nell'edizione deluxe di Mediterraneo di Brescia. Sentiamoli insieme, arriva Serenamente.
3: Radio Company.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente, Julie Bresh qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Tra poco invece torniamo anche con cervelli in fuga, quindi anche questa sera 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli da vincere.
1: Brutti si nasce, brutti si nasce, simpatici si diventa. Su Radio Company, su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
8: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchi o Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
9: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it.
11: Company Disc. Company Disc.

0: Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Beautiful Monster di Nio e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
2: Cervelli in fuga.
0: Cervelli in fuga anche questa sera. Proviamo a regalarvi 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli, amici. Se avete voglia di portarveli a casa, basta scegliere una delle due categorie rimaste e scrivercela via WhatsApp al 333-2688-688.
3: Sono calcio inglese e Guns N' Roses. Okay. Queste due, calcio inglese oppure Guns N' Roses.
0: Esatto.
3: Basta che ovviamente ce li mandiate al 333-2688-688. Ci sarà una domanda.
0: Sì.
3: E se la risposta sarà esatta, esatto, 50 euro sono vostri.
0: Esattamente. 333-2688-688, calcio inglese oppure Guns N' Roses.

0: Ocean House, Jubel, qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Andiamo con la parte viva di Cervelli in Fuga, quella dove giochiamo, e per la categoria calcio inglese giochiamo con Mauro, che abbiamo al telefono. Ciao Mauro, benvenuto.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, come state?
0: Noi bene, siamo qui in, a Treviso, in piazzetta Aldo Moro, in trasferta, quindi stiamo bene, veramente bene.
1: Molto bene.
2: Bene, bene, bene.
0: Tu tutto a posto?
2: Tu bene, bene, benissimo.
1: Bene. Molto bene, allora siamo pronti a giocare, immagino. Se vuoi sapere come funziona il nostro gioco, in realtà lo sai già, ma io per dovere ovviamente di cronaca, sì, lo ricordo sempre. Categoria calcio inglese, che è quella che in pratica hai scelto, sto per farti la domanda, poi ti do le tre alternative di risposta, soltanto una ovviamente è quella giusta, e poi dirò via con il tempo, da lì avrai 10 secondi per risponderci, quindi mi raccomando, non farli scadere. Tutto chiaro?
2: Va bene, ok.
3: E allora ci mettiamo gli scarpini, li allacciamo.
0: Non andare in piazza, avvicinati.
3: E andiamo on the pitch, andiamo sul campo, perché arriva la domanda della categoria calcio inglese.
1: Allora Mauro, la domanda è questa: con quale storico soprannome sono noti i giocatori e i sostenitori dell'Arsenal? A. Red Devils. B. Gunners. C. Hammers. Via con il tempo.
2: La B.
1: I Gunners sono proprio loro. L'Arsenal sono giocatori e sostenitori i Gunners, perché i Red Devils sono quelli del Manchester United, mentre sì, invece gli Hammers sono del West Ham.
0: Va bene Mauro, complimenti, ti porti a casa. Bravo. 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli e un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Ciao Mauro, grazie.
1: Ciao.
2: Grazie mille, siete fantastici.
0: Grazie.
4: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato...

0: My Body Isn't Ready, il disco di Zomber qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Restiamo in Italia, circa 5,4 milioni di persone in povertà assoluta e 2,1 milioni di famiglie. E il quadro elaborato da Istat, che ha rilasciato il report relativo all'anno 2025 sulla povertà in Italia. Rispetto al 2024 i trend restano abbastanza stabili. L'incidenza delle condizioni di difficoltà estreme tra i cittadini è del 9,3% e tra le famiglie dell'8%. Le percentuali e i numeri restano più critici, soprattutto al sud. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, a domani.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
5: E tu, sei pronto?
6: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
4: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
6: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35.

0: progetto a diesarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti. La tua pubblicità.

0: te.
1: Siamo così arrivati alla fine della puntata di oggi dal Magic Box di Treviso in piazzetta Aldo Moro di Brutti ma Simpatici.
2: Che bella Treviso, che bella.
1: Finisce bellissima, finisce anche la mia settimana lavorativa, domani io non ci sono.
2: Ma ancora?
1: Ti lascio da solo, sì.
2: Ma ancora?
1: Ti lascio da solo, ma torno vabbè, durante il weekend, ma poi lunedì.
2: Brutti
1: ma
2: Simpatici. Vabbè.
1: Però domani Brutti ma Simpatici c'è 16-18.
2: Sì, certo, va bene. Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
2: E grazie a Gagibo. Per la parte tecnica arriva Stefano Conte, a domani, ciao.
3: Radio Company Time.
1: Ciao.
4: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Company.

0: il nuovo lavoro di Miley, perché ormai si fa chiamare così, ha tolto completamente il cognome Cyrus, ve lo dico solamente per questo progetto. Secondo me già dal prossimo ritornerà di nuovo a farsi chiamare Miley Cyrus, però intanto per queste sonorità anni così, anni 80 con i synth, è ritornata semplicemente come Miley. Salve da Stefano Conte, questo è Tutto in Lista, l'appuntamento che va in onda praticamente dalle 18 fino alle 20, ma a questo punto sigliamoci, se no.
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista!
0: Buongiorno!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista!
0: La sera è Tutti in Lista! Tutti in Lista che vi tiene compagnia due ore, come dicevo, dalle 18 alle 20, dove abbiamo l'occasione e l'opportunità di chiacchierare con un gruppo di amici che si ritrovano al Bar Conte. Sai che prima o poi dobbiamo creare il chiacchiericcio del Bar Conte? Cioè proprio quello in sottofondo in modo da... No, queste sono urla da stadio. Bisogna proprio creare quell'atmosfera un po' da bar dove li facciamo entrare tutti quanti, perché più che locale, effettivamente siamo un club, hai capito? Perché ha tutti quanti in lista. 333-2688-688 è il numero sempre a disposizione. Salve da parte mia Stefano Conte, salve anche da Gianluca Pascioni.
2: Ciao a tutti.
0: Ecco, annunciato anche da Jingle. Pronti anche oggi, l'argomento arriva fra pochissimo. Abbiamo le P Vibes, siamo pronti per l'effetto, direi che tutto a posto, manca solo la musica. Quella la mettiamo immediatamente. Samurai J, Flamenco Paranoia. Radio Company.

qua Samurai J, mentre oggi parliamo di cibo. L'ho fatto già a mezzogiorno, ma là in un altro termine, perché come sapete, quando partiamo per Tutti in Lista, lo spunto non è mai quello del mezzogiorno, cioè da mezzogiorno siamo partiti da dei prodotti che sono arrivati con Daniele. In questo caso invece c'è una notizia che è comparsa in queste ore. Praticamente parliamo di cosa si mangia a scuola. Secondo il Gazzettino, per l'anno scolastico 2026-2027, in molte mense della provincia di Pordenone il menù cambia. Escono braciole di maiale, prosciutto di San Daniele, o quasi, ed entrano il pollo al curry e il couscous. Le ragioni sono due. A Pordenone uno studente su 5 di origine straniera, e poi ci sono le linee guida della regione Friuli Venezia Giulia, che consigliano più carni bianche e meno carni rosse. Quindi c'è anche una questione non solamente per l'etnia, ma anche per il consiglio di come alimentarsi in maniera corretta. Quindi questa cambia da scuola a scuola. A Spilimbergo, per esempio, il prosciutto non è più nel menù di tutti i giorni, ma si può avere su richiesta, e restano anche piatti della tradizione friulana come il fricco. Intanto anche fuori dalla scuola a tavola siamo sempre più curiosi. E allora la domanda che mi faccio, perché se si parte da questo analisi molto molto attenta, effettivamente, visto che sta cambiando, cioè anche l'Italia sta diventando sempre di più un paese multiculturale, è vero che noi quando andiamo ormai a cena la sera non è detto che al 100% si scelga subito la cucina tradizionale? E quindi la domanda che vi faccio è: quando uscite a cena è sempre cucina tradizionale, quindi sempre la direzione verso la trattoria o il ristorante che produce e che propone i cibi tipici, oppure ogni tanto scegliete qualcos'altro, tipo giapponese, indiano, kebab, perché vi piace molto anche la cucina estera? Cioè, quanto siete ormai influenzati quando andate fuori sull'idea di andare a mangiare anche cibo dell'estero, oppure vi cibate solo esclusivamente di cibo della tradizione italiana? Cioè, quanto siete legati alla tradizione e quanto invece andate a mangiare all'estero? Perché? Perché vogliamo sapere anche il perché. E poi vi girerò la seconda parte della domanda, perché voglio anche sapere quando siete voi all'estero. Ma questo arriva dopo. 333-2688-688, quando uscite a cena, sempre cucina tradizionale, ogni tanto giapponese, indiano, kebab? Mi raccomando, ditemi anche il perché nei vostri messaggi, note vocali, note scritte. C'è Karol G in arrivo con Si Antes Te Ubería Conocí.

0: Tornata con il pezzo che fa muovere e ballare tutti, dite la verità che stavate ballando, mentre noi vi abbiamo chiesto oggi, quindi in base insomma a quelle che sono le novità di queste cucine, di queste mense scolastiche, come vi comportate voi quando uscite a cena? Sempre cucina tradizionale, ogni tanto giapponese, indiano, kebab, cucina straniera, insomma, e perché? Cioè, vogliamo sapere anche perché, perché non vi piace, perché non siete curiosi, avete timore che la cucina sia orrenda. C'è qualcuno che scrive sempre cucina tradizionale, anche se vado in giro per lavoro in altri paesi, sempre dall'Italia scelgo sempre la loro cucina tradizionale, anche se magari il formaggio non mi piace, però sono del parere che bisogna comunque assaggiare prima. Questo è Emanuele, quindi diciamo sì, cucina tradizionale, però cucina tradizionale quando vai all'estero mangi la cucina tradizionale degli altri paesi. Quindi sarà sicuramente diverso, quindi è un approccio, cioè non è che quando vai, che so, sul confine austriaco pretendi comunque di mangiare italiano, no, assaggi la cucina austriaca piuttosto che quella dei paesi dell'est, che della Germania, della Francia, della Spagna, insomma dove tu vai in giro. Grazie per le prime risposte che stanno arrivando, fra un attimo altre.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Olio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Fino al 1 novembre tutti i weekend Rocca Monfina si accende con la maxi sagra della castagna IGP e del fungo porcino. Un mese di sapori, tradizioni e divertimento. Degustazioni, mercatini, percorsi del gusto, trekking, mostre e grandi spettacoli. Un ricco programma musicale e artistico con Sud Sound System, Marco Ligabue, Eugenio Bennato, Popolare Songo e tanti altri artisti. Media Partner, Radio Company. Vieni a vivere il gusto e la magia dell'autunno. Rocca Monfina ti aspetta. Scopri il programma su maxisagraroccamonfina.it e seguici sui social.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 0053.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
8: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
9: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
10: C come Company. C come C Radio.

0: One nel pomeriggio di Radio Company, questo è Tutto in Lista, dove ci state dando le vostre opinioni. A proposito, siamo partiti da questa notizia, insomma, dove in alcune scuole di Pordenone, notizia riportata anche dal Gazzettino ma poi riportata da altre testate giornalistiche, sembra che siano cambiate le abitudini delle mense per i ragazzi a scuola. E dai, la cosa non è strana, perché poi anche noi stiamo piano piano variando il nostro cibo, cioè il nostro mangiare comune, e quindi da là vi abbiamo chiesto: ma quando andate fuori a cena, andate sempre a mangiare la cucina tradizionale italiana oppure siete di quelli che assaggiano anche altre cucine? Sentiamo che c'è in questo.
1: Allora, se il posto merita per la cucina tradizionale, perché magari c'è la pasta fatta in casa, sì, gnocchi fatti in casa, sì, optiamo per quella. Ma tendenzialmente l'idea è di mangiare fuori, sì, quello che non so farmi in casa, quindi ricette un po' diverse dalle classiche, certo, nostrane. Quando siamo fuori all'estero, assolutamente vietato mangiare quello che mangeremo in Italia. Sì. Ciao, buona serata.
0: Per non finire come Checco Zalone a togliere le insegne dai ristoranti, così si fa. Va bene. San Giovanni, ok, buonanotte.
2: Radio Company. Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare, vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare, però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

chiesto più che perché poi c'è qualcuno che resta legato addirittura al cibo della propria regione. Lo dico perché stanno arrivando anche dei messaggi scritti di gente che dice: io quando torno a casa, e magari che so, qualcuno vive a Milano e ritorna in campagna, dice: io sono campano d'origine, quando ritorno in campagna è ovvio che mi affido al cibo campano. Ma qua siamo proprio sull'italianità, perché la notizia parte dal fatto che all'interno del cibo delle scuole sia stato introdotto del cibo che poi è il pollo al curry, che magari è presente su moltissime delle tavole italiane, perché poi se uno ci pensa dice: quante volte vado a mangiare indiano piuttosto che vado a mangiare il sushi, e quindi mangi giapponese. E da lì vi abbiamo chiesto: quando andate fuori, cioè pensate più al cibo tradizionale, quindi al cibo italiano, o pensate più al cibo straniero come possibilità? C'è qualcuno che mi scrive: dunque, è assolutamente italiano ed esigo italiano per andare sempre sul sicuro, la cucina è alternativa e le lascio agli alternativi, ciao Domenico. Che quindi lui è assolutamente intransigente, dice: ah, io solo italiano. Domenico, penso che però se tu vai all'estero non pretendi che qualcuno poi ti prepari il cibo italiano, cioè, o anche quando vai all'estero sei uno di quelli alla Zalone che dice: non puoi scrivere Italia sull'insegna del ristorante. Ciao company, sono Loretta dalla provincia di Venezia, io sono legata alla cucina italiana, per me è la più buona e scelgo come cucina luoghi e vacanze in Italia, quindi non va nemmeno all'estero, proprio per restare sul territorio e mangiare solo esclusivamente cibo italiano. Abbiamo altra musica da ascoltare, c'è

0: Man and Me, pezzo che abbiamo riascoltato super volentieri mentre ci sono un sacco di amici che sono in lista con noi che ci vogliono dire la loro sulla la loro capacità così di assaggiare il cibo estero e quanto sono affezionati invece al cibo italiano. Sentiamo.
1: Ciao Conte, allora io quando esco
0: sì?
1: mangio volentieri anche cibo, diciamo, non della tradizione,
0: certo,
1: per lo più diciamo una cosa che mangio molto volentieri il sushi,
0: ah, dai, quello,
1: e
0: insomma,
1: comunque anche indiano, perché comunque molto mi piacciono i gusti, mi piace variare, insomma, soprattutto diciamo l'indiano con questo piccante, con queste tutte queste spezie che ci mettono, mi piace. E idem all'estero, se sono all'estero comunque cerco di mangiare barra assaggiare i cibi loro,
0: certo,
1: tradizionali. Non vado all'estero cercando sicuramente il ristorante italiano, visto che insomma ce l'ho in casa.
0: Ok,
1: ciao.
0: Ciao, grazie. Beh, insomma, questo assaggio devo dire che mi ritrovo molto in quello che ha detto lui. Cioè, il cibo giapponese, il cibo indiano mi piace assaggiarlo. Mi piace anche quello messicano, sai, ogni tanto, Giallo. Perché questo piccante, questo speziato, a me, devo dirti la verità, non dispiace. Poi sicuramente in casa non te lo fai il messicano, raramente. Però ogni tanto mi faccio anche il messicano in casa. Vabbè. C'è Bebe Rexha con David Guetta.

0: Si chiama Sad Girl, il pezzo di Bebe Rexha con David Guetta appena sentito, mentre noi insomma riceviamo ancora messaggi. Ciao company, è un po' come quando sulle nostre piste, scrive Alessandro, da sci in Alto Adige vedo ordinare spaghetti alla bolognese, immagino che a Bologna si ordinano i canederli. Ale, no, cioè, è questo scambio culturale. Torniamo fra poco con le vostre risposte.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380-7695-419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Nuovo lavoro di Elisa, mentre insomma di cosa stiamo parlando in questo nostro pomeriggio per Tutti in Lista? Parliamo di cosa si mangia a scuola. Secondo il Gazzettino, per l'anno scolastico 2026-2027 in molte mense della provincia di Pordenone il menù è cambiato. Escono braccioli di maiale, prosciutto di San Daniele o quasi, ed entrano il pollo al curry e il couscous. Le ragioni sono due: in provincia di Pordenone uno studente su cinque di origine straniera, e poi ci sono le linee guida della regione Friuli Venezia Giulia che consigliano più carni bianche e meno carni rosse, questo anche per la salute, insomma, perché insomma sembra che non c'è nulla contro le carni rosse, però sembra siano un po' più dietetiche. Cambia da scuola a scuola. A Spilimbergo, per esempio, il prosciutto non è più nel menù di tutti i giorni, ma si può avere su richiesta, e restano anche i piatti della tradizione friulana come il fricco. Intanto anche fuori dalla scuola, a tavola, siamo sempre più curiosi, e per questo che insomma vi abbiamo girato la domanda: quando uscite a cena, sempre cucina tradizionale o ogni tanto giapponese, indiano, kebab, visto che è sempre più multiculturale culturale anche la cena al pranzo, e poi considerando anche l'atteggiamento che si ha quando si va all'estero, come vi comportate? Sentiamo.
1: Io mangio tutto, un giorno cinese, un giorno italiano, un giorno indiano. Mi piace sperimentare, quindi non vado mai a dire sì, vado a mangiare solamente la cucina tradizionale. Sì. Quando invece sono all'estero, sono una di quelle persone che non mangia mai italiano all'estero, ma mangia il cibo tradizionale del paese in cui sono, il paese che vado a visitare. E sono contraria a quelli che cercano a tutti i costi di mangiare italiano quando sono all'estero e poi si lamentano dicendo: oh, ma l'ho fatto da mangiare da schifo. Per forza.
0: No, perché
1: non sei in Italia.
0: No, ma al di là che non sei in Italia, è che lo fanno sulle abitudini del posto, quindi magari la pasta che per noi deve essere no al dente di più, per loro di solito il 90% delle volte è stracotta. Abbiamo altra musica, c'è Fast Boy, c'è Music Sounds.

Ci scrivono per dirci la loro. Buonasera, sono campano ma vivo a Milano. Quando torno nella mia terra preferisco i prodotti tipici locali e le eccellenze italiane. A Milano invece, escluso il pesce, ogni settimana organizziamo cene in posti nuovi, scegliendo cucine rigorosamente non italiane. Capito? Cioè, quindi si sceglie la cucina a Milano, per esempio, a metro, si sceglie cucina non italiana. All'estero, durante i viaggi, spazio sempre ai piatti tipici del posto, e questo ci piace perché giustamente se vai in un'altra cultura è giusto che assaggi anche quelli che sono i loro prodotti, che magari sono più a chilometro zero e quindi hanno un gusto sicuramente particolare e magari scopri anche qualcosa di buonissimo. Grazie, si firma Mr. Fox, ringraziamo per questo messaggio. E poi c'è qualcuno che scrive semplicemente: io solo cucina italiana, l'unica estera kebab, solo però da Istanbul, la ordina a Istanbul, se la fa mandare da Istanbul a Conegliano, perché mi ha scritto che è a Castelfranco. Ma scusami, puliti e buona, ma cioè arrivano da Istanbul a portarti il kebab? Perché noi, come al solito, cioè, chiediamo anche una spiegazione. Solo italiano, l'unica eccezione è il kebab da Istanbul. Glovo fa chilometri, cioè ti costa un kebab veramente l'ira di Dio. C'è Biagio Antonacci con Saif, featuring Saif, spirituale.

0: Il mondo Biagio Antonacci featuring Saif, spirituale, che abbiamo sentito, mentre ci sono altri amici in lista con noi. Sentiamo.
1: Ciao company, allora io e mia moglie giriamo discretamente.
0: Sì.
1: Siamo stati anche in Scozia l'anno scorso.
0: Sì.
1: E io ho mangiato gli haggis.
0: Ah.
1: E chissà cosa sono, che voi veramente
0: coraggio.
1: E ultimamente sono stati anche in Grecia, allora lì è la Grecia, ma la cucina greca è una cucina completamente diversa. Ma gli haggis, che vuol veramente coraio.
0: Ci vuole, grazie per il tuo. Allora, intanto, per chi non sapesse, gli haggis è un
1: vuol veramente coraio.
0: Ci vuole, grazie per il tuo. Allora, intanto, per chi non sapesse, gli haggis è un insaccato a base di interiora di pecora. Lo stavo descrivendo un attimo.

0: piatto è affettato dentro il piatto in modo che il rognone proprio ti lasci, cioè tutto il grasso, né? Lo so che ti ho fatto venire voglia. La cucina greca invece l'abbiamo assaggiata quando siamo stati in Grecia, è una cucina di tradizione povera, il formaggio di cavia, la classica feta con i pomodori, con i cetrioli, con le olive, insomma quello le conosci, insalate come se non ci fosse un domani. Si ritorna fra pochissimo di nuovo insieme.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Fino al 1 novembre, tutti i weekend, Rocca Monfina si accende con la maxi sagra della castagna IGP e del fungo porcino. Un mese di sapori, tradizioni e divertimento. Degustazioni, mercatini, percorsi del gusto, trekking, mostre e grandi spettacoli. Un ricco programma musicale e artistico con Sud Sound System, Marco Ligabue, Eugenio Bennato, Popolare Songo e tanti altri artisti. Media Partner, Radio Company. Vieni a vivere il gusto e la magia dell'autunno. Rocca Monfina ti aspetta. Scopri il programma su maxisagraroccamonfina.it e seguici sui social.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Move Like an Animal, Cat's Eye, Fine Young Cannibals, Jonica Mom, brano del passato, brano del presente. Noi, c'è un amico che mi scrive, noi se andiamo fuori a cena, generalmente per mangiare etnico. Poi, per carità, ci sono le uscite con magari genitori, con parenti, quelli un po' più anziani. Allora si va al ristorante tradizionale oppure con gli amici, tavolata, insomma, si va in pizzeria. Ma se usciamo in famiglia, mio marito, mia figlia, andiamo normalmente a mangiare etnico. Uno dei motivi principali per cui mangiamo etnico è che io ho un'allergia e intolleranza al vino, e nella cucina etnica normalmente il vino non viene usato per cucinare, mentre in quella italiana è usato molto spesso. E io poi sto male, siccome ci sono molti ristoranti che... se ne fregano, anche se gli dici che stai male, mi è successo di aver, diciamo, segnalato il problema e di aver chiesto specificatamente se nei piatti che ordinavo era stato usato vino in qualche momento della preparazione, e dopo essere stata rassicurata che no, assolutamente, aver passato giorni diciamo di malessere non è che sia una cosa che mi piace moltissimo, e quindi preferisce, diciamo, per questi motivi la cucina etnica. È un motivo però più alimentare. Ho un'altra amica che ha questo problema del vino. E lo so, succede, capita raramente, però lei deve stare veramente attentissima che neanche venga sfumato dentro, hai capito? Perché certe volte la cucina nostra prevede anche i risotti che venga semplicemente sfumato nel vino, e può succedere che qualcuno sia intollerante. Ma là, secondo me, siamo su un altro tema. Le 19:04 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi, e quanto emerge dal documento di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione UE. Acciaierie d'Italia conferma che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno, attivato un piano per salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia, lo segnala l'Istat. Tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, le più esposte le famiglie migranti, che sfiorano il 30%. Al via la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia delle Entrate tutta la documentazione necessaria. Giornata contrastata per le borse europee, che recuperano però sul finale, chiudendo appena sopra la parità. Fa eccezione Piazza Affari, che lascia sul terreno lo 0,7%. Da Laura Supini.

0: più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronix, un mondo più avanti.
3: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Eccola qua, abbiamo riascoltato ancora una volta Giorgia con la sua Parafulmini e stiamo per arrivare anche con l'appuntamento con il Happy Vibes, dove siete voi praticamente a decidere, a scegliere quale sarà la prossima canzone. Come fare? Intanto un numero da memorizzare come sempre, cioè il 333 2688 688, vi serve per decidere pezzo A, pezzo B o pezzo C, e noi come al solito vi facciamo sentire un piccolissimo assaggio, cioè un piccolo assaggio. Voi con le vostre preferenze, noi non andiamo semplicemente che a sommarle, ci dite quale canzone volete ascoltare. In questo 15 di ottobre abbiamo tre pezzoni, si parte con il pezzo A, Vasco Rossi, Sally.

Giuseppe è ritornato sulla sua imbarcazione in quella serata e pensate l'ha scritta tutta di getto questo pezzo qua. Pezzo A, Vasco Rossi, Sally. Pezzo B, i Muse, Time is Running Out. Invece di stasera, beh, anche questi dei maestri In Excess, Original Sin. Dream on, white boy, dream on, black girl, black girl. Quale di queste canzoni volete sentire stasera come Happy Vibes? Quindi Vasco Rossi, Muse, In Excess, A, B o C in sequenza. Abbiamo altra musica da ascoltare, o meglio una canzone, in attesa delle vostre preferenze. Adela, Anthony Lee.

0: Che vuoi che ti dica io? Senti che parole. Eccolo qua, Vasco Rossi.
1: Senti che bel rumore.
0: La più votata di stasera come Happy Vibes.

0: Mamma, Bebe K e Gue, sono tornati, bro. Sono tornati. Ci fermiamo un istante, torniamo fra poco. Sarà ancora tutto in lista e abbiamo l'opportunità dell'effetto anche stasera. Radio Company.
1: Spot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
7: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

serata di Tutti in Lista, dove come ogni sera a quest'ora, quando ritorniamo praticamente intorno alle 19:40, minuto più, minuto meno, abbiamo l'opportunità e l'occasione di giocare con un effetto che poi diventa un gioco divertente per tutti gli amici che sono con noi a quest'ora. E attenzione, perché stasera riproponiamo un effetto che era da un po' di tempo che non facevamo più, cioè quello delle emoji, delle emoticon. Ci dite praticamente quali sono le quattro emoji che utilizzate più spesso e noi vi diciamo che carattere avete. Bello, eh? Cioè, beh, perché anche perché vengono fuori dei profili interessantissimi. Ce le mandate proprio. Il vostro nome, le quattro emoji che si utilizza più. Dovrebbero comparire poi perché in automatico uno ce le ha. Sono quelle che uno usa più spesso. E in base alle emoji che usate, poi veramente viene un aspetto, cioè, interessante. Ovviamente, come al solito, la scelta degli amici, visto che siete tantissimi, sarà fatta a caso, fra tutti quelli che ci mandano il messaggio. Però se volete essere fra quelli che tentano subito la fortuna, che ci vogliono provare, nome e le quattro emoji che utilizzate più spesso, che so, la faccina che ride, il cuore rosso, il tipo incavolato, ce ne sono veramente tantissime. 333 2688 688, vediamo che cosa dice appunto il nostro oracolo a proposito del vostro carattere in base alle emoji. Noi intanto ci ascoltiamo anche Portugal The Man, Feel It Still.

Li avete sentiti e ascoltati ancora una volta, mentre noi siamo pronti a questo punto a scoprire che cosa dicono le vostre mungi, e poi magari fateci sapere anche se ci azzecca questo benedetto oracolo. E andiamo a scoprire subito quelle che sono le emoji di Deborah. Deborah ha come faccine o come emoji la faccina che manda un bacio con il cuore, poi la faccina con le braccia aperte, quella praticamente che le braccine aperte, la faccina che sorride strizzando l'occhio e la faccina felice con tutti e due gli occhi chiusi, quando, perché strizza tutti e due gli occhi quando sorride. Allora, Deborah, sei una persona solare, affettuosa e molto comunicativa, ti piace creare complicità e quella naturale capacità di mettere gli altri a proprio agio, sei ironica, un po' birichina e difficilmente resti seria troppo a lungo, quando c'è da divertirsi ci sei sempre, il carattere leggero e coraggioso è contagioso, anche una di quelle persone con cui basta poco per trasformare una conversazione in una risata. Ti ci ritrovi, Deborah? Poi la domanda è sempre questa. Sabrina, che ha come emoji la faccina con i cuori attorno, quella, sai, con i cuoricini che girano intorno, poi una ragazza con le mani come a dire beh, mani aperte a dire beh, faccia che sorride con al posto degli occhi le stelline e le mani giunte come a dire grazie. Sei una persona che si entusiasma facilmente, che ama far sentire e apprezzare le persone che ha vicino, hai un lato dolce e riconoscente, manca una bella dose di ironia, non ti prendi troppo sul serio e sai sdrammatizzare al momento giusto, sei curiosa, positiva e quando qualcosa ti conquista si vede subito, un bel mix di entusiasmo, gentilezza e autoironia, una presenza che mette di buon umore. Abbiamo altra musica, quella di Cesare Cremonini con Paparazzi.

Cesare Cremonini, mentre noi stiamo scoprendo, grazie alle vostre emoji, qual è il vostro carattere. Abbiamo appena scoperto, insomma, quello di Sabrina e Deborah mi ha scritto che ci si ritrova molto. Valentina invece ha, le emoji di Valentina sono: faccia che ride con le lacrime agli occhi, la faccia che manda il bacio con il cuore, e poi c'è come terza quella che sorride felice con anche una gocciolina di sudore, direi, e poi c'è quella del trifoglio che quindi dovrebbe portare fortuna. Ci sta, sarebbe il quadrifoglio, il trifoglio, vabbè. Sei una persona solare, affettuosa e con un forte senso dell'ironia, ti piace ridere ma sai anche cavartela nelle situazioni complicate senza perdere il buon umore, è un lato romantico e uno molto concreto, credi nella fortuna ma preferisci sempre darti una mano da sola, in compagnia porti leggerezza e ottimismo, Valentina. Quindi una bella combinazione di cuore, ironia e pragmatismo, una persona che difficilmente rende pesante una giornata. Ancora scopriamo Luca, che invece con quattro emoji, la sua, la faccina con il bacio con il cuore, quella che fa festa con il cappellino di carta e i due bicchieri che fanno cin cin, e quella che sorride a pieni denti. Luca, sei uno che ama vivere bene e soprattutto condividere momenti belli con gli altri, hai un carattere socievole, affettuoso, con una naturale predisposizione alla festa, ti piace creare atmosfera, ridere e celebrare anche le piccole conquiste, quando sei in compagnia difficilmente resti in disparte, spirito da compagnone è vero, uno che se arriva lui qualcosa da festeggiare si trova sempre. C'è sempre festa da fare, Luca. Noi invece continuiamo con la nostra di festa, ne abbiamo ancora di musica e anche di così emoji da scoprire. HRMB Ring.

ma e balla, andiamo a scoprire ancora caratteri grazie alle vostre emoji. Maura, come quattro emoji, la prima che utilizza più spesso è quella del cuore rosso, poi c'è il braccio a mo' di muscolo, è presente quell'abbraccio di ferro che simboleggia la forza, le mani giunte come dire grazie, e poi il sole, quello proprio illuminato, simbolo del sole. Maura,

0: Ritorniamo domani con un nuovo effetto, ritorniamo domani anche con Tutti in Lista, ma fra pochissimo perché non è ancora finito.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
2: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
2: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
3: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia a Benevento in via dei Mulini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
4: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
7: Pronto?
8: Ciao Romina!
7: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
8: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
7: Sempre al verde?
8: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
7: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
9: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
10: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: per chiudere stasera con la sua White Girl Wasted, Real to Real, I Like to Move It, quindi brano del passato, brano assolutamente del presente per chiudere in questo 15 di ottobre 2026. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato e chi è stato con noi, ma restate su Radio Company come vi invito sempre ogni sera, perché arrivano le cose da pezzi insieme a Igor Pezzi. Grazie anche a Gianluca Pacini. Ciao da parte mia, Stefano Conte.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20 e 3 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Buonasera, buonasera, ben ritrovati qui su Radio Company dalla sede centrale. Signori, ho appena visto una cosa che voi non potete immaginare. La magia della radio è questo: Gianluca Pacini si è dato una microfonata in faccia in diretta.
1: Che dolor, che dolor. Ciao a tutti, ciao Igor.
0: C'hai ancora tutti i denti?
1: Ho visto. Sì, sì, sì.
0: Avete presente il lancio del peso? Ecco, il peso era il microfono, ha girato, gli è arrivato addosso.
1: Sbadabam.
0: Dentisti all'ascolto, a correte. Bene, allè, ok, ma questo è anche il bello della diretta. Grazie a Stefano Conte per due motivi: il fatto che ci abbia preceduto e ci abbia passato il testimone, e due, perché mi ha regalato, o meglio, mi ha donato, non mi ha regalato nulla, mi ha donato per solo per stasera un piccolo affare che si chiama jack delle cuffie, che saranno molto importanti.
1: Color oro.
0: Quello color oro, perché lui c'era qui a Company. Solo Conte ha quello color oro. Noi abbiamo quello color argento, ovviamente. Io stasera sto utilizzando il color oro delle cuffie. Ok. Mamma mia, ma quante cazzate. Come state? Come va? Soprattutto quando vengo in sede centrale, per me è così, è tutto nuovo. È come un Luna Park, è meraviglioso. Ci sono le luci, ci sono i rumori. Come un po' il film di Renato Pezzetto, ti ricordi? Il ragazzo di campagna quando arrivo in città, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Ma c'è il suo consiglio, quello della sera. E allora ascoltiamo lo sciamano.
2: Diffidate delle persone che puzzano di perfezione, perché la vita è fatta di sbagli e di ferite. Anna Magnani.

0: Taylor Swift con Hoplite. Si gioca, avete già sentito il jingle. Buonasera, ben ritrovati. Queste sono le cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Gianluca Pacini, oggi è il 15 di ottobre. Lo sai che dal 2 di ottobre fino al 25, che abbiamo ancora 10 giorni davanti, possiamo andare insieme alle fiere di San Luca a Treviso, lo sai?
1: Finalmente mi supporti, grazie Cucciolo.
0: Certo, chissà quanti sono già andate, stanno andando e quanti ci andranno, ma soprattutto chissà chi è il fortunato o la fortunata che vincerà la gold card di questa sera qui a Radio Company. Allora, per giocare è molto semplice, dovete indovinare. Io adesso vi faccio un piccolo indovinello, il primo che indovina vince la gold card, verrete chiamati, non verrete in una, ma verrete chiamati per raccogliere i dati e quindi avete vinto la gold card. Attenzione! Mi schiarisco bene la voce. Il numero è sempre quello, è 3332-688-688. Qual è quella giostra fatta di come una piccola macchinetta? Ti siedi in due, attorno c'è un gommone molto molto resistente e ha un palo che si muove grazie alla corrente su una pista. È troppo facile, dici? È troppo facile. Se, diciamo che il gioco sarebbe all'autoscontrarsi, così. Come si chiama questa giostra? Il primo, il secondo, il terzo, l'importante è rispondere, poi noi ne sceglieremo uno, sarà quello fortunato. Il messaggio che mi indovina il nome di questa giostra, che troverete anche alle fiere di San Luca. Il numero, lo ripeto, al 3332-688-688. Quindi, mi raccomando, per vincere questa gold card, fatelo subito, anche perché avrete diritto a 30 giri nelle attrazioni del Luna Park. Cioè, mica 10, mica no, 30 giri sono tanti. Ricordo ancora le antiche fiere di San Luca, dove Radio Company è sponsor, è partner, dal 2 di ottobre al 25 di ottobre 2026. Vi aspettiamo,
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
8: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
9: Sono Loredana Forleo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare i consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
10: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS. Via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: con Runway su Radio Company. Le cose da pezzi hanno trovato il vincitore, Flavio di Santa Maria di Sala, provincia di Padova, ad aggiudicarsi la Gold Card alle fiere di San Luca. Caro Flavio, avrai tempo fino al 25 di ottobre per questi 30 giri nei Luna Park, nelle giostre dei Luna Park delle fiere di San Luca Treviso. Allora, signori, qual è quel rumore del mattino che vi dà più fastidio in assoluto? Qual è? Perché poi uno si sveglia e ha bisogno del suo momento, no? Non ha bisogno di gente che gli parla addosso. Ecco, quando uno ti parla potrebbe essere un problema. Cosa c'è, Pacini?
1: Il rumore delle tue puzzette sotto le lenzuola.
0: Non abbiamo mai e mai dormiremo insieme. Non ci siamo mai visti al risveglio, neppure nelle notti o nelle serate della radio in giro, mai. Quindi non puoi saperlo. Ma tu puoi immaginare quello che vuoi, ma non puoi, non è vero. Ma poi fate gli affari tuoi, stai in regia lì, stai buono. Quindi voglio sapere il rumore che mi dà più fastidio al mattino. Sapete qual è il mio rumore che mi dà più fastidio in assoluto? Il ticchettio delle tazzine del caffè al bar. Il rumore assorde, diventa un rumore stridulo che è assordante. Quando la barista prende, poverina, c'ha fatica, quindi fa veloce perché ha tanto lavoro, e prende una tazzina, un piattino dietro l'altro, e tic, e tu sei lì che vai a berti il primo caffè, devi ancora capire cosa fare durante il giorno, e tic, è una cosa incredibile. Io non riesco a sopportarlo, vado via, giuro. Oh, ogni tanto sono scappato senza pagare il caffè. Vabbè, questo no, però voglio dire che è un rumore che a me dà molto fastidio. Parleremo di questo nel corso della prima ora nelle cose da pezzi. Parleremo anche, insomma, che non è soltanto una questione di fastidio, può anche influenzare il sonno, per esempio il riposo, e persino il nostro benessere, il rumore in senso lato. Però noi stiamo parlando proprio quello del mattino, quello che vi dà fastidio più di tutto. Vai, 333 2688 688.

0: Ah, siamo già in onda, cioè è andato in onda tutto quel casino che ho sentito? Incredibile. Sapete perché? Perché è arrivato un messaggio di Ernesto, è il suono dei... stiamo parlando dei rumori che ci danno più fastidio, e lui ci ha scritto: il suono dei miei zebedei al mattino quando mi sveglio. Sì, lo possiamo fare. C'è un peso importante qua, comunque. Allora, c'è Nico che ci scrive invece: il camion dei rifiuti che raccoglie il vetro è da infarto, anche perché passano orari prestissimi. Esatto, come le 6 del mattino. No, il rumore non è così una cosa proprio da buttarlo lì, nel senso che comunque ci sono delle ricerche scientifiche che dicono che i rumori possono alterare i nostri umori, possono alterare le nostre scelte, possono alterare anche le nostre vite. E da qui ho ben pensato di chiedervi: qual è il rumore che vi dà più fastidio al mattino, la cosa che proprio vi dà più fastidio? Quindi Nico dice il camion dei rifiuti, io prima ho detto le tazzine che vengono sbattute al bar per essere lavate ancora, e insomma ci sono tanti rumori, il fatto di uno che vi parla, la televisione alta, il bambino che strilla, ci sono tantissime cose. Allora, le vogliamo sapere, ve le chiediamo alla 333-2688-688. Tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
6: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

688 688, si parlava dei rumori in generale che possono cambiare il nostro umore eccetera eccetera, e il rumore però noi ci siamo così concentrati su quelli del mattino, quelli che vi danno più fastidio al mattino. C'è Michela che ci scrive: la tapparella della vicina ogni mattina alle 6:30 sembra che stia aprendo il portellone di un hangar. Roberto dalla provincia di Treviso: il camion della spazzatura, un po' come Nico di prima che ci diceva, abito al primo piano e quando arriva sembra che stiano demolendo il palazzo. Elena: i tacchi della signora che abita sopra di me. Non sa dove debba andare tutte le mattine, non so dove debba andare tutte le mattine così presto, però alla fin fine è una signora coi tacchi. Questa è una signora coi tacchi. E infine Marco da Venezia dice: il cane del vicino che abbaia appena fa giorno. Ha preso il posto del gallo questo, quindi. Silvia poi: il cucchiaino nella tazza. Cling, cling, cling. Questo da fastidio. Lo so. A me le tazzine. Scusate se sono ridondante. Vabbè, dai. Allora, avete presente quanti oggetti ci passano per le mani ogni giorno? Avete presente il numero degli oggetti? Ecco, non ci siamo mai soffermati su dei particolari, su delle cose particolari. Non ci siamo mai fatti tante domande, giusto? Però io vi faccio una domanda che vi sembra banale. A che cosa serve? Vediamo chi lo sa. A che cosa serve lo spazio prima dello zero sul righello? Avete due canzoni per rispondere al 3332 688 688.

0: Antidroga, Emma, Fabri Fibra su Radio Company. Qualcuno ha risposto, C'è Silvia che ha detto a prendere le misure. No, perché abbiamo chiesto perché sul righello c'è quello spazio vuoto prima dello zero. È una domanda che è tornata virale in questi giorni sui social a proposito di tutti quegli strumenti che ci servivano per andare a scuola. Quindi cosa c'era dentro l'astuccio? Un po' di tutto, no? Se vi ricordate c'era il compasso, il goniometro, il righello, la gomma strana, la gomma tonda, il temperamatite, quello doppio, quello contenitore, le varie penne, eccetera, eccetera, eccetera. E abbiamo parlato di questo e volevamo sapere se voi lo sapevate, non lo so. Magari tu lo sapevi, Pacini? Perché poi io ho
1: l'ho scoperto grazie a te.
0: Grazie, grazie. È molto semplice. La spiegazione è semplice. Praticamente serve a proteggere tutta la metrica, che ovviamente è scalfita, che è scritta, no? Che è stampata sul righello, perché quella parte del righello, in particolar modo tutta quella linea, è la parte che va che è più soggetta a prendere dei colpi. Quindi è una sorta di protezione, l'hanno pensata in questo modo. La risposta di Silvia però non era completamente sbagliata, perché quello spazio vuoto prima dello zero ti serve per prendere un po' le misure e andare sul punto giusto e cominciare a misurare, secondo il mio punto di vista. Allora, prima di fermarci però c'è la domanda degli oggetti che non siete mai riusciti ad utilizzare, oppure quelli che non avete mai sopportato quando eravate a scuola. Quali sono questi oggetti? 3332 688 688.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Fino al primo novembre, tutti i weekend, Rocca Monfina si accende con la maxi sagra della castagna IGP e del fungo porcino. Un mese di sapori, tradizioni e divertimento. Degustazioni, mercatini, percorsi del gusto, trekking, mostre e grandi spettacoli. Un ricco programma musicale e artistico con Sud Sound System, Marco Ligabue, Eugenio Bennato, Popolare Songo e tanti altri artisti. Media Partner, Radio Company. Vieni a vivere il gusto e la magia dell'autunno. Rocca Monfina ti aspetta. Scopri il programma su maxisagraroccamonfina.it e seguici sui social.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola,
1: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
1: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia.
8: Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City, a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo

0: Moving to the Sun, Hugel, su Radio Company.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:01 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Nobody, siete su Company, queste sono le cose da pezzi con Igor Pezzi, Gianluca Pacini e un ospite, c'è un ospite, come ti chiami scusa? Cristian, ciao Cristian, ben trovato, gli ospiti anche. Allora, prima abbiamo parlato del rumore del mattino, il rumore che vi dà più fastidio al mattino. Rimaniamo sempre al mattino, perché al mattino solitamente ci si alza dal letto, ok? Perché si va tutti a dormire, va bene, lasciamo stare quelli che dormono per strada o magari sul divano, ma si va, insomma, ci si alza dal letto. Chi è quelli, cioè quanti di voi fanno subito il letto al mattino? Perché secondo questi soliti esperti, studiosi, scienziati e compagnia bella, ecco, la campiamo la compagnia bella, questi qua che sanno sempre tutto, dicono e suggeriscono di lasciare il letto aperto un po' al mattino per far disperdere un po' il calore e l'umidità accumulata durante la notte. Sì, perché questa situazione, cioè il fatto di fare arieggiare meno umidità, sfavorisce gli acari. Quindi sul mio letto acari, se tanto mi dà tanto, non esistono. Giustamente, no?
1: Quindi 13.
0: Lo so che è impossibile. E quindi, insomma, bisogna lasciare un po' arieggiare. Poi è giusto anche farlo, non farlo. C'è chi è preciso come un orologio svizzero che si prepara a prendere il piumone, lo tira, lo preciso, tutto preciso come. E chi invece magari lo fa una volta a settimana, una volta al mese, che ne so, una volta ogni due giorni. Allora, la domanda è semplice, vogliamo sapere da che parte state. Quelli che fanno. Ogni quanti giorni fate il letto? Ogni quanti giorni cambiate le lenzuola? Ecco, facciamo così. E quindi se lo fate ogni giorno questo letto oppure no? Ecco, che rapporto avete con questa? Ve lo fa ancora la mamma? Non lo so. Lo fa la vostra compagna? Lo fa il compagno? Non lo so.
1: Io ogni mattina.
0: Lo fai tu? Veramente? Ma lasci un pochettino arieggiare e poi lo fai?
1: Sì,
0: oppure...
1: lascia arieggiare e poi sì. Un paio d'ore...
0: Perfetto.
1: Se non sono di fretta.
0: Se non sei di fretta. Bravo, bravo. Consiglio giusto è quello di Pacini, A lasciare arieggiare un po' e poi si fa il letto, va bene? 3332 688 688.

0: Su Company e subito le vostre risposte del club. Faccio il letto al mattino, lo faccio presto, non lo faccio, non lo faccio mai, lo faccio preciso. Io lo faccio sempre, mia moglie dice che sono un preciso. Io dico che se lo faccio mia moglie mi toglie, se non lo faccio mia moglie mi toglie il wifi. Mai fatto in vita mia. Il letto sa benissimo dove devo stare. Vabbè, questa non è la risposta, ragazzi, dai, cioè voglio dire, mai, come mai? Cioè, prima o poi qualcuno te lo deve fare, se no lo faccio soltanto quando viene mia mamma. Questa è una grandissima paraculata, perché se no le senti e di fatto tu anche lo scrivi, bravissimo Francesco. Io lo lascio aperto per gli acari, finalmente una scusa scientifica per essere disordinato. È vero, perché c'è chi non fa il letto, viene definito un disordinato, ma non è sempre detto, non è sempre detto. Vabbè, dai, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco qui su Company.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati, tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia, a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
5: Top Car Service.
6: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

vediamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

su Radio Company, siete con Le Cose da Pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. E adesso parliamo un po' di economia a modo nostro, come ci piace a noi, quando troviamo qualche notizia tipo cresce il mercato dell'usato, il mercato dei vestiti dell'usato, e stiamo parlando dei vestiti dei bambini, perché i vestiti dei bambini si possono riciclare per tot volte, se ci provate a pensare. E questo mercato, però in generale stiamo parlando del mercato online, che per la prima volta ha superato quello dei canali tradizionali, quindi i classici negozi, e addirittura ha raggiunto un valore stimato attorno ai 27 miliardi, un miliardo in più rispetto al 2023. Allora, i bambini cambiano taglia in continuazione, quindi questo è il primo motivo per dire: devo prendere una cosa che mi costa troppo, magari la compro usata ed è ancora nuova. Perché se ci provate a pensare, quanto tempo sta una taglia di... tipo una stagione, a volte anche 6 mesi, è già grande per quel bambino. Se tu la metti in vendita potenzialmente ancora nuova, seminuova, chi l'acquista, l'acquista a un valore più basso, e quindi è un vantaggio, e ha un indumento, un giubbotto, una scarpa per proprio figlio che durerà i prossimi 6 mesi e poi andrà avanti sta cosa. C'è chi naturalmente è a vantaggio di questo, cioè a favore, scusate, di questa idea di comprare dell'usato, dei vestiti usati, chi no. Io secondo me non ci vedo nulla di male. Io, cioè, da piccolo ricordo che ci passavamo i vestiti anche tra cugini, ma anche tra amici, anche tra amici di paese, così accadeva. Non so se anche se nel tuo caso, Pacini, era così. Comunque, la cosa bella è non è soltanto il fatto di spendere di meno, è riutilizzare gli abiti, significa sicuramente allungare la vita del prodotto, ma ridurre gli sprechi. Avete capito? Quindi in un mondo sempre più green potrebbe essere anche questa una buona iniziativa. Se avete la vostra da dire, da condividere, cosa avete fatto con i vostri figli? Se non avete figli, quando eravate piccoli, come gestivate questo passaggio? C'era l'interscambio, il baratto, c'era l'interscambio dei vestiti, la consegna dei vestiti già usati del vicino, piuttosto che... Quindi al 333-2688-688 parleremo di questo. Quindi noi andiamo avanti ancora con la musica, cosa dici, Pacini?

0: su Company. Fatemi salutare Laura che prima ci ha risposto a proposito della categoria di chi fa il letto al mattino o meno. Lei dice: io piego bene all'indietro, lenzuolo, copro il letto, tiro bene il sotto, ma lo lascio arieggiare svegliandomi così alle 5. Molto brava, bravissima, bravissima. Allora, prima abbiamo parlato invece di vestiti dei bambini che vengono regalati, non regalati, vengono comprati online a costo più basso perché insomma c'è anche dell'economia. E invece c'è un personaggio conosciuto online come Il Vucumprà, che con lo slogan, con la promessa di regalare vestiti, a proposito di regalare vestiti ai partecipanti, ha organizzato questa sorta di festival del carisma. E quindi insomma è stato anche molto molto interessante perché si sono raggruppati molti molti di loro in quel di Vicenza a Campo Marzo e hanno praticamente fatto una sorta di gara tra di loro, un piccolo contest, e diciamo il primo che riusciva a impressionare gli altri con delle mosse, con delle facce, con degli atteggiamenti, insomma si metteva in gioco a livello di carisma, e fu così che nasce insomma la moda delle sfide di carisma. È andata molto bene, tantissimi partecipanti, giovanissimi, perché il tutto si è sviluppato all'interno dei social, poi è diventato virale come sempre, e quindi alla fine si sono, diciamo così, valutati secondo questa Aura Battle. Tra i giovani l'aura vuol dire una sorta di punteggio immaginario di che misura quanto una persona appare carismatico o meno in questo caso.
1: Una challenge, una sfida.
0: Sì, esattamente, esattamente. Molto simpatica, è successo a Vicenza il 3 ottobre, qualche giorno fa. Ci fermiamo un attimo, torneremo con il Company Disc.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.

0: Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

con Praising You su Company. Allora, stiamo parlando di Aura Battle è questo termine che usano i ragazzi giovanissimi sui social per sfidarsi, per creare, organizzare queste challenge sul carisma. Io la trovo un'iniziativa molto molto bella. Molto molto bella. Il problema cos'è? Che da Vicenza, prima abbiamo citato Vicenza, che si è svolto questo primo challenge, chiamiamolo così, primo, ma poi ne seguiranno altri, il 3 di ottobre e il 12 a Castelfranco. Ora si sposta sulla città di Treviso. Le forze dell'ordine sono preoccupate, perché dicono, ma li stiamo seguendo sui social e se poi arrivate in troppi. C'è un aspetto, una questione di sicurezza, perché se senza tutte le manifestazioni sono organizzate, ok, sono autorizzate perché organizzate, e ogni manifestazione ha le sue caratteristiche e peculiarità, quindi bisogna stare attenti. Le forze dell'ordine dicono, sto interpretando naturalmente, ma credo di non sbagliare, dicono, se arrivano 2000 persone in un posto che non possono stare, è un problema di ordine pubblico e dobbiamo intervenire. Allora, non so se in questo momento le forze dell'ordine mi stanno o maledicendo o mi dicono grazie perché sto diffondendo un verbo abbastanza importante, ma lasciateli fare. Cioè, voglio dire, controllateli, sì, perché la sicurezza ne va di tutti e ci sta, ma lasciateli fare, perché poi si trovano, fanno questa sfida a forza di smorfie, a forza di atteggiamenti. È il festival del carisma. Io la trovo una cosa bellissima, invece, creativa, una di quelle cose che ti dà senso di libertà, e quindi io sono a favore di queste cose. Va bene? Mi raccomando. Facciamolo così. Allora, ragazzi, organizzatevi bene, fate le cose fatte bene, mi raccomando, e qualche pattuglia in più per controllare meglio. Dai, va bene, così siamo tutti felici e contenti. Felice e contente anche Lisa, perché

Wake Me Up, iconico anche un po' per la sua storia, che l'abbiamo conosciuta sicuramente. Ma tra poco arrivano i Jubal, che si sono conosciuti su SoundCloud nel 2018 e hanno superato il miliardo degli ascolti con Dancing in the Moonlight, e ora ci riprovano con

0: Fall in Love, Rihanna con Calvin Harris. C'è chi ci fa i complimenti per la musica stasera, eh? Dire che ci siamo superati. Prima c'era ABC, ma insomma, c'è un ufficio musica che lavora H24 per la programmazione musicale di Radio Company. Facciamogli un applauso, facciamo un applauso.
1: Bravi!
0: No, fai un applauso bello, fai un applauso bello. Anche se devo dire una cosa, che possiamo dire che un disco l'hai messo tu stasera? Già, da DJ? Possiamo dirlo? Lo posso dire? Non si può dire. Non si può dire. No, assolutamente, ok. Va bene, ci fermiamo un attimo, che dite?
2: Anche cose da pezzi, sì. Con Igor Pezzi, sì. Ritorna tra pochi
0: minuti. Pochissimo. Spot.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese e mediatori linguistici internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita

0: Bruno Mars su Company. Allora, ringrazio Martina da Vicenza che mi precisa una cosa a proposito della manifestazione Aura Battle, che si parlava prima dei ragazzi che si sono ritrovati su questo, su questa challenge per quanto riguarda il carisma, si sono sfidati e quant'altro, hanno creato dei danni. Io ho un po' messo questa, senza volerlo chiaramente, sia chiaro, ho messo questo dettaglio molto importante, ed è per questo che le forze dell'ordine ora temono e hanno paura, ma alla fin fine si va a parlare sempre di quello che ho anche citato, cioè della sicurezza. Quindi io sono sempre favorevole a questi incontri, a questi eventi, purché fatti ovviamente in sicurezza. Molto bene, siamo arrivati, è arrivata la fine, grazie Gianluca Pancini, siamo arrivati alla fine anche oggi.
1: Ciao cuoricino, a domani.
0: E ci vediamo domani alle ore 20, sempre presenti. E oggi è giovedì e quindi ci sarà Musica Maestro con Joe, con Ale De Biasi, e poi ci sarà Yesterday con Fabio De Magistris e
1: sì,
0: poi
1: è il sottoscritto.
0: Buonanotte, voglio bere, ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:30.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10:01 della sera.
9: Radio Company Time. Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.

0: Geo and Ale De Biasi present Musica
1: Maestro. Amici, buonasera a tutti. Si incomincia una nuova puntata di Musica Maestro in questo 15 di ottobre. Ciao, io sono Joe, dall'altra parte il mio amico Ale De Biasi, e noi cominciamo dritti spediti con il primo disco, cioè Ugel, David Guetta, French Montana.

nuovo lavoro di James Hype, si chiama Confession su Company. Amici, ancora buonasera a tutti da Joe, da Ale De Biasi. Questo è Musica Maestro fino alle 23 insieme, ogni giovedì dalle 22 appunto fino alle 23.

0: disco di Fludosh, si chiama Guataki su Company. Amici, ci prendiamo esattamente un piccolo minuto di pausa, giusto un attimo per prenderci un caffè, per proseguire con la seconda mezz'ora di Musica Maestro. Tra poco però ricominciamo con Bush Before Me.
1: Company, Company, Radio Company.
2: Musica Maestro.
3: Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende dei prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

23, noi vi facciamo compagnia. La cosa bella di questo programma è che davvero io parlerò pochissimo, quindi non vi preoccupate, non vi disturberò, però la musica sarà sicuramente, com'è che si dice, com'è che dicono i bravi speaker, la musica sarà ovviamente la vostra protagonista. Si rincomincia subito il prossimo disco, quello di Akami, con un rifacimento dei Blur. Arriva Sanctu Radio Company.

disco di Fuzzy Air su Company Amici. Ci siamo, ci stiamo avvicinando verso l'arrivo, verso la fine di Musica Maestro, però vi ricordo che se questa puntata vi è piaciuta e magari avete voglia di riascoltare anche le precedenti, potete farlo tramite la nostra esclusivissima applicazione che si chiama Streamo, ma ovviamente si scrive Streamo, all'interno della quale potete trovare Musica Maestro, tutte le puntate, compresa anche questa, e anche ovviamente

fa salutare il disco che rinvia praticamente l'appuntamento, lo rinnova a giovedì prossimo a partire dalle 22, quindi grazie al mio amico Ale De Biasi. Io ovviamente sono Joe e ci risentiamo domani a partire dalle 14 con l'ultima puntata della settimana dei Pischelli. Mi raccomando, voi rimanete qui su Company perché tra poco ci saranno Fabio De Magistris insieme a Gianluca Pacini per quanto riguarda lo Yesterday. Quindi amici, buonanotte a tutti e buon proseguimento.

0: tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento, gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi, dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J. Spot.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: buona serata e ben ritrovati soprattutto qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris, ritorno al nostro appuntamento Company Yesterday, ultimo contatto della settimana, giovedì 15 ottobre. Abbiamo un'ora praticamente da passare assieme, riascolteremo i grandi successi, quelli di qualche tempo fa, che saranno mixati anche stasera da Gianluca Pacini. Tra poco Macklemore, Holly Mars, Madonna, subito Kelis.
1: Company Yesterday! My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's

Su Radio Company Madonna assieme a Justin Timberlake, era 4 Minutes, la canzone che abbiamo appena riascoltato. Qui su Radio Company c'è lo spazio dedicato ai successi di qualche tempo fa, Company Yesterday con Gianluca Pacini in regia. Io sono Fabio De Magistris, altre canzoni da sentire assieme, una dietro l'altra senza nessuna interruzione. Sentiremo tra poco Crookers con Fabri Fibra, poi Delight, Kim Lucas, Black Eyed Peas e adesso Will Smith.

0: Black Eyed Peas con The Time nella serata di Radio Company. Questa è la canzone che abbiamo scelto stasera per arrivare ad una brevissima pausa per noi. Ci fermiamo e ritorneremo tra pochissimo. Company yesterday.
1: Don't stop the party. Spot. Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci fanno tutti.
2: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
3: anche senza gridare.
2: La radio rende
1: famosi. Occhio, anzi orecchio.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
0: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Pronti a continuare il nostro appuntamento di stasera, giovedì, con Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris. C'è in regia Gianluca Pacini, siamo pronti naturalmente a farvi ascoltare altre canzoni, i grandi successi, quelli di qualche tempo fa. Ritroveremo tra pochissimo The Pussycat Dolls, Biagio Antonacci, Duffy e subito No Scraps delle TLC.

Mercy, la canzone che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Company. Duffy, tra le protagoniste di Company Yesterday, che continua a regalarci sempre un sacco di canzoni, i grandi successi praticamente di un po' di tempo fa. Io sono Fabio De Magistris, tra poco vi farò riascoltare Save Tonight di Eagle Eye Cherry, poi Ed Sheeran, Laura Pausini, subito Natalie Imbruglia, c'è Torn.

0: su Radio Company, Laura Pausini. Abbiamo riascoltato Io canto, lei poi protagonista in queste settimane, ha dato da poco il via al suo tour, alla tappa europea praticamente di Io canto World Tour, con le prime date in Italia, Mantova e Milano, quindi grandissimo successo per lei. Chiudiamo così il nostro appuntamento, lo spazio dedicato a Company Yesterday, grazie a Gianluca Pacini che è stato in regia, da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto domenica alle 19:15 con Company Maximum. Company Yesterday. Don't stop the
1: party. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand.

0: abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Radio Compagnie Boutique.

0: Radio Company.
1: Radio.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Radio Compagnie Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica.